Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Giuseppe Sinopoli, abbiamo trasmesso di Arnold Schönberg, Sinfonia da Camera Opera 9 per 15 strumenti solisti. Hanno eseguito membri dei Berliner Philharmoniker, ha diretto Giuseppe Sinopoli. Per la rubrica Classici della canzone ascoltiamo ora Polanka, è una selezione dal Greatest Hits.

Avete ascoltato musica con Wesley Plus alla chitarra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi, nella prima parte della nostra trasmissione, ascolteremo due concerti per trombone e orchestra, uno strumento abbastanza negletto purtroppo, perché in realtà è uno strumento bellissimo che ha grandi possibilità e che ha fatto la sua comparsa nella storia della musica, addirittura nel periodo medievale. Nel periodo del tardo Rinascimento abbiamo diverse opere che si adattano molto bene al trombone e comunque è stato utilizzato in moltissime canzoni per sonar. Viene citato anche da molti autori come Giovanni Paolo Cima. Si possono suonare col trombone tranquillamente le canzoni di Girolamo Frescobaldi, ma subito dopo ha subito un periodo di oblio, probabilmente dovuto al fatto che comunque era uno strumento che veniva utilizzato prevalentemente nelle cerimonie religiose o nelle cerimonie solenni, soprattutto all'aperto. Quindi era uno strumento che veniva usato spesso per raddoppiare le voci nelle cerimonie solenni, nelle chiese. E quindi una vera e propria letteratura originale per questo strumento nel periodo barocco è latitante, diciamo così. Ci sono pochissime opere. Oggi ascolteremo due, appunto, concerti scritti più o meno, diciamo, espressamente per trombone. Infatti inizieremo con un concerto di Leopold Mozart in re maggiore, scritto per trombone o viola. Infatti la tessitura dello strumento è piuttosto acuta, quindi fa presupporre l'utilizzo di un trombone contralto, che era uno strumento abbastanza usato all'epoca, e probabilmente quest'opera è stata ispirata a Leopold Mozart dalla figura di Thomas Schlatt, che era un grande virtuoso di questo strumento che era originario di Salisburgo, appunto, e che spesso era presente in tutte le cerimonie pubbliche o comunque nelle grandi occasioni in cui era presente la musica. E ascolteremo allora questo concerto per trombone o viola e orchestra in re maggiore. I movimenti sono allegro, adagio, minuetto e trio. Esegue al trombone Armin Rosin con la Wiener Kammerorchester diretta da Philippe Entramont.

Avete ascoltato di Leopold Mozart il concerto per trombone o viola e orchestra in re maggiore nell'esecuzione al trombone di Armin Rosin con la Wiener Kammerorchester diretta da Philippe Entremont. Ed ora passiamo ad un altro concerto per trombone scritto verso la fine del Settecento, più o meno risale a dopo il 1760. L'autore è Johann Georg Albrechtsberger, uno dei compositori e teorici più in vista della sua epoca, diventato famoso anche per il fatto di essere stato l'insegnante di contrappunto di Ludwig van Beethoven. E ascolteremo allora il concerto in si bemolle maggiore per trombone e orchestra. I movimenti sono allegro moderato, andante, finale allegro moderato. Esegue Alain Trudel al trombone e alla direzione della Northern Sinfonia.

Di Johann Georg e Albrechtsberger avete ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per trombone e orchestra, nell'esecuzione di Alain Trudel al trombone e alla direzione della Northern Sinfonia. Ed ora voltiamo pagina e passiamo all'Italia con due cantate di Antonio Vivaldi, una cantata per soprano e una per contralto. Inizieremo con Sorge vermiglia in ciel la bella aurora, una cantata per soprano e basso continuo, RV 667. L'esecuzione è affidata ad Alessandra Ruffini soprano con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato la cantata Sorge Vermiglia Ancella e la Bella Aurora per soprano e basso continuo RV 667 nell'esecuzione di Alessandra Ruffini soprano con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Ed ora ascoltiamo una cantata per contralto, Piango, gemo, sospiro e peno, RV 675. L'esecuzione è affidata a Caterina Calvi, contralto, con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Piango, gemo, sospiro e peno, cantata per contralto e basso continuo RV675 nell'esecuzione di Caterina Calvi contralto con l'ensemble Concerto diretto da Roberto Gini. E proseguiamo la trasmissione ascoltando due sinfonie per archi di Alessandro Stradella. Opere molto interessanti, oltre che molto importanti, infatti fanno parte di quel corpus di brani per più strumenti ad arco e continuo che hanno fatto da apripista nell'ambito della produzione romana alle sonate sia da camera che da chiesa a tre di Arcangelo Corelli. Inizieremo ascoltando la sinfonia in re minore numero 1. L'organico è per violino, violoncello e basso continuo. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni, violino, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la sinfonia in re minore numero 1 per violino, violoncello e continuo. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando la sinfonia in re maggiore numero 3 per due violini e continuo. I movimenti sono allegro, allegro, adagio, allegro, presto. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia per archi numero 3 in re maggiore per due violini e continuo nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo e organo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. E proseguiamo la trasmissione ascoltando due sinfonie per archi di Alessandro Stradella. Opere molto interessanti, oltre che molto importanti, infatti fanno parte di quel corpus di brani per più strumenti ad arco e continuo che hanno fatto da apripista nell'ambito della produzione romana alle sonate sia da camera che da chiesa a tre di Arcangelo Corelli. Inizieremo ascoltando la sinfonia in re minore numero 1. L'organico è per violino, violoncello e basso continuo. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni, violino, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo.

Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia in Re minore numero 1 per violino, violoncello e continuo. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando la Sinfonia in Re maggiore numero 3 per due violini e continuo. I movimenti sono allegro, allegro, adagio, allegro, presto. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo.

0: Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia per archi numero 3 in Re maggiore per due violini e continuo nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo e organo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, graditissimo ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando il suo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per esserti disturbato e per essere qui con noi.
2: Grazie a te che mi hai invitato ancora.
1: Argomento di questo quarto e conclusivo appuntamento sarà il luogo sicuro e la creatività del musicista. Appunto, nel tuo libro tu parli dell'importanza di trovare un luogo sicuro. Cos'è il luogo sicuro per te e come aiuti il musicista a trovare questo luogo, questo approdo sicuro?
2: Allora, in generale, il luogo sicuro è un luogo dove tu hai la fiducia e la sicurezza, diciamo, un'altra parola per avere valorizzarti così tanto, avere il tuo autostima, che poi nella ricostruzione della tua storia, di quello che sei, delle tue esperienze, no? Sei un'associazione di tante esperienze, persone che hanno influenzato la tua storia, scegliere come vuoi essere, come vuoi diventare, e affrontare questo è un atto di responsabilità. Tu sei responsabile di fare questa proposta, ma non è nel controllo tuo, perché ti lo fai verso altre persone, lo fai verso una comunità e entri in un discorso, in un scambio con questa comunità sulla tua proposta. Allora quelli ti criticano, qualcuno ti riconosce, qualcuno ti sostiene, altri fanno la testimonianza di questo. E in quel processo faticoso tu trovi te stesso, trovi con coerenza quello che vuoi essere, diventare, prendendoti la responsabilità. Per il musicista cosa vuol dire questo? No? Il luogo sicuro della terapia in generale, perché le persone pensano, hanno paura, pensano che non possono scegliere come vogliono essere, perché hanno più una idea estetica della vita, nel senso si fanno vivere, succede questo, succede quello, ma non prendono in mano e scelgono, no. Posso anche scegliere essere uno che oggi si innamora di una, domani mi innamora di un'altra, ma la scelta è un'altra cosa, no? Se mi succede senza che scelgo, sono persone che hanno spesso un atto, una sensazione depressa, non trovano un senso nella loro vita, eccetera. E il musicista come aiuti lui di trovare questo famoso
1: luogo sicuro?
2: Perché il luogo sicuro vuol dire che faccio una proposta come voglio essere, come persona privata, ma anche come musicista. Allora mi espongo con la mia vulnerabilità, con come dire, ti faccio vedere la mia vita, vado come se fosse un funambolo su una fune senza rete di sicurezza sotto, no? Ma non lo faccio per avere l'applauso del pubblico, lo faccio per il piacere di mettere in atto, mettere sul palcoscenico la poesia della mia vita, faccio vedere che talenti, chi sono, cosa mi piace, no? Che è diverso. Allora, il musicista sembra una idea molto interessante, quasi paradossale, di dire: va bene, tu il luogo sicuro trovi nella tua creatività. Non devi avere delle regole, dei sostegni, un pubblico che ti applaude, che ti riconosce, che dice: ma dai, sei bravo, no, io sono il po' più bravo. No. Se tu vai sulla fune per mettere la tua vita musicale in modo poetico in vista, allora in questo momento sei nel tuo luogo sicuro, perché sei tu. E per questo lavoro ultimamente sempre di più con due elementi. Uno è ripristinare il gioco di cui abbiamo parlato prima, no? Cominciare a giocare. Il secondo, con l'idea che fare musica non è essere espressiva, non c'entra. Fare musica è essere creativa, che è diverso. La creatività è un giocare con possibilità, inventare, costruire, non esprimere prevalentemente. Anche esprimere, ma costruire, inventare.

0: Allora, per dare due esempi, una persona che aveva molto difficoltà, doveva fare un concorso per diventare professore a un conservatorio, doveva suonare lì, che ha avuto anche una storia di distonia, che stava già molto meglio. Allora ho chiesto: tu ti ricordi un momento nella tua vita dove sei stata molto creativa, dove hai inventato delle cose, no? E lui pensava un attimo, poi si ricordava un momento della sua vita dove anche addirittura ha composto delle cose per il suo strumento. Io ho detto: ma se questa esperienza che hai fatto 5-6 anni fa avesse una materializzazione, come si dice? Sì. Un simbolo, qualcosa, esternalizzare questo fuori di te, cosa sarebbe questo? Lui pensava un attimo, poi veniva in mente una scultura greca, una divinità, con certi colori, sai che una volta erano colorate. L'ha descritto, l'ha messo fuori, era sorpreso anche lui da questa intuizione, no? Il gioco. E poi l'hai portato questa figura a fianco di sé, ha detto dove voleva metterla in questo concorso.
1: Pensa un po'.
0: E ha avuto la sicurezza che lì suona come co-compositore, come abbiamo detto, di inventarsi quello come pensa lui, che è giusto questo pezzo di musica. Poi l'abbiamo ancora preparato, abbiamo usato la scultura per fare questo altro lavoro della mimodinamica, abbiamo detto: ah, ma tu suoni in Bach, come sarebbe questo Bach? E lui vedeva questa fuga di Bach come un'architettura particolare, una casa costruita in un certo modo. Poi abbiamo attraversato insieme questa casa, gli spazi, e lui ha descritto i colori, come si muoveva, era molto interessante. Allora, applicando già la creatività in questo, nella preparazione di un pezzo anche difficile, ma in modo suo, con le sue idee, no? Un altro caso molto breve, che anche lui, un violinista, ha molto difficoltà di fare questo passo di diventare grande, staccarsi dal suo maestro e fare concorsi, di dire: va bene, adesso vi faccio vedere come sono io. Alla domanda di ricostruire un momento creativo della sua vita, è venuto come simbolo una tela di 10 per 10 metri, enorme, no? E dei secchi di colori con dei pennelli. Ha portato queste cose sul palcoscenico, nella sua immaginazione, quando ha suonato la tela. E anche lì abbiamo programmato nella simulazione prima un certo pezzo, come voleva dipingerlo, no? Quale colore dare, come muovere il pennello, no? E questo è interessante, perché spesso anche il pittore, no? Tu non lo sai all'inizio cosa vuoi esattamente dare forma, mentre lo fai si sviluppa anche la espressività, l'adeguatezza della forma, no? Ti dice: ah, così mi sta. No? Non so se rende l'idea.

0: Siamo in compagnia del professor Wolfgang Heinz Hurrich per parlare e percorrere il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, nel 2019 hai pubblicato il tuo primo libro in lingua italiana intitolato Posso essere felice, che mi hai gentilmente portato. Anche il musicista quindi può prendersi il diritto ad essere felice come professionista. La felicità per un musicista che cos'è e come si può raggiungere?
1: E qui voglio introdurre i nostri cari ascoltatori in un terzo concetto antropologico. Il primo era il gioco, la rappresentazione giocosa. Il secondo era il mondo dei simboli, no? Simbolico, sì. Il linguaggio simbolico. Il terzo per me è la festa. Parliamo di musica, non della felicità in generale. È la festa. E la festa è un concetto antropologico molto particolare. Se tu pensi, le feste si ripetono qualche volta nell'anno, il Natale, il compleanno, il battesimo, eccetera. E sono rituali, momenti molto particolari che non hanno mai lo stesso svolgimento. Ogni volta Natale è diverso, anche se ha certi elementi che sono uguali, no?
0: Sì, vero.
1: E in una festa c'è un incontro di tante persone. E cosa trovo molto interessante in una festa, che cambia, si trasforma il tempo, il vissuto del tempo. È un tempo particolare, tutto si ferma, gli incontri diventano diversi, uno si prepara anche per la festa, si veste in un certo modo. Come forse una poesia che ferma il tempo, e la festa diventa come una poesia che non ferma il tempo ma la trasforma in un modo diverso, e tutti che partecipano in questa festa hanno questo vissuto, no? del tempo diverso, e sono spesso un momento molto particolare socialmente, anche di felicità, di contentezza, di gioia, anche di gioia nel lutto, della festa del lutto, di onorare l'ultima volta, anche nel dolore, la gioia del dolore, sembra paradossale, ma onorare il morto. Allora penso che è importante che il musicista ha il piacere, che la festa è un luogo di felicità, la musica è un luogo di felicità. Come ti prepari tu, musicista, a questa felicità? Ti vesti anche forse un giorno prima, vai già lì, guardi come sono le configurazioni, ti familiarizzi.
0: Sei con l'ambiente, sì.
1: No,
0: sì.
1: Con l'ambiente ti prepari. Poi quando c'è il momento della festa, tutta l'esperienza cambia, diventa diverso, sei un po' eccitata. Per esempio, ho lavorato con uno che suona in un'orchestra molto famosa, e lui pensava sempre che è ansiosa. Poi abbiamo capito che lui, queste feste dei concerti, lui faceva parte di un'orchestra, aveva una certa adrenalina, e questa adrenalina era importante, una certa eccitazione, no? Era importante per lui, perché senza adrenalina è noioso, non ti dà, non ti impegni abbastanza, no? C'è qualcosa di particolare, vai a una festa, hai una certa accettazione, no? Una certa, sì, ti muovono un po' le viscere, no? Qualcosa di particolare, che secondo, e poi non lo sai esattamente cosa succederà. Non sarà come il Natale dell'anno scorso, perché le persone sono diverse, forse, ma anche se non sono diverse, il tempo è passato, le configurazioni, gli incontri saranno diversi in ogni caso. Forse questa volta non c'è il tacchino, ma c'è il coniglio, eccetera. Allora, la festa, come vivere questa cosa, e di dire è bellissimo, perché succede qualcosa che è così particolare. Io mi ricordo ancora una volta, ho sentito la settima di Mahler con la Filarmonia della Scala. È una festa di vibrazione, di sentimenti incredibili. Poi sono andato a casa e dicevo che era così bello, non conoscevo questa sinfonia prima, adesso me lo ascolto sul CD, era una delusione, non ho riconosciuto quasi il pezzo. Allora in queste vibrazioni c'è un famoso direttore, adesso mi fugge il nome, romeno, che è morto qualche anno fa, che si rifiutava addirittura di registrare, perché diceva questi suoni digitali non hanno più niente a che fare con questa festa, no? Perché lì c'è veramente il vibrare, vibriamo insieme, vibriamo, facciamo festa insieme. Poi le feste sono anche cambiate, una volta si mangiava il pollo nella scala, si lanciava e sotto non c'erano sedie, c'era il popolo semplice, no?
0: Sì, però.
1: E poi è diventato l'orchestra, l'incontro, la festa quasi sacra della borghesia nel Novecento, i concerti,
0: il rito del concerto,
1: il rito del concerto. Poi ci sono le feste della Kammermusik e della Hausmusik, dove noi a Vienna il Brahms, dove suonavano sempre con il piacere, ma anche con un piccolo pubblico in questi salotti, no? di fare festa, di fare festa alla musica, di festeggiare, di fare musica insieme, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare ed esplorare il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerrini e Associati. Altro tema importante che affronti, Wolfgang, è quello della paura. Come imparare a gestire al meglio la paura? La paura, dicono, ti scalda o ti brucia?
1: Mi scalda, ti brucia.
0: Uno non ci sta una via di mezzo, quindi come si gestisce un sentimento del genere?
1: È complesso la paura. Da una parte è complesso, dall'altra parte è semplice. Se tu hai paura di qualcosa, sei musicista per esempio, tu suoni chitarra,
0: sì,
1: ci immagini questa situazione, tu suoni domani davanti al Papa, ti vedi morto? Tu ti vedi morto?
0: No.
1: No. Se non tu ti vedi morto, puoi farlo, perché ci sono solo tre cose che possono succedere. E tutti e tre sono di apprendimento. O fai una bellissima esperienza.
0: Sì.
1: Fai una mediocre esperienza.
0: Una pessima.
1: O fai una pessima esperienza, ma hai imparato qualcosa.
0: Sì.
1: Altri esiti non si. Ma se tu ti vedi morto, se tu mi proponi andare sul Monte Everest domani, io non vado con te perché mi vedo morto. O se mi dici, senti, fra 2 settimane... tu devi suonare, perché ho fatto a 15 anni il concerto di pianoforte di Mozart.
0: Però
1: non lo faccio perché mi vedo morto, no? Dovrei prepararlo almeno mezz'ora. Sono fuori esercizi. Allora, con questa domanda diventa più una domanda come usarlo la paura. Se ti vedi morto, perché ci sono certi musicisti che si vedono morti, perché se succede qualcosa tutto si interrompe l'orchestra. Se io sbaglio, mi cade l'arco, tutto si interrompe. E poi cosa succede? Forse si riprende. Allora? E te? Va bene. Hai inciampato, si riprende. È una cosa, sei morto? No? In senso di indagare sulle conseguenze, che spesso sono conseguenze enormi.

0: indagare su nelle favole, questo qui entriamo nella leggerezza di Calvino di nuovo, che parla anche molto delle favole. Le persone trovano e inventano delle risorse. Hänsel und Gretel. La Gretel, il bastoncino, inventa e salva il suo fratello con la strega che tocca il bastoncino e non il dito non lo ammazza subito, no? Allora, inventare anche delle risorse per farlo. E dall'altra parte accettare. E questo è il lavoro forse più difficile e più facile, quella tesi che il posto sicuro, il luogo sicuro è la tua creatività. Se tu sei dentro la tua creatività, è chiaro che rischi la tua vulnerabilità, perché se tu ti metti al nudo, se ti piace solo essere mascherato, non al nudo, allora diventa difficile di suonare la tua voce. Allora sicuramente hai bisogno di un ambiente che ti sostiene in questo, delle persone, che sono testimoni per te, no? Sì. Hai avuto una volta un contrabbassista che ha fatto il concorso alla Scala e quelli hanno detto, il primo contrabbassista ha detto, devi fare prima 10 sedute con me, così ti faccio sentire come si suona il contrabbasso alla Scala. E lui ci ha suonato in orchestre in Germania, bravo. Dice, no, se tu vuoi che io suono come vuoi tu e farmi delle lezioni, che io pago anche un posto così, non... Vulnerabile vuol dire mi faccio vedere io, ma senza che io devo fare un corso di preparazione, di suonare come volete voi. Se non vi piace va bene, no?
1: Sì.

Tirabi.

0: Si conclude così questa serie di appuntamenti dedicati al libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Per chi volesse reperire questo libro, ma anche il precedente, Posso essere felice, come deve fare Wolfgang?
1: Ma c'è su Amazon.
0: Oh, perfetto, quindi...
1: E fra poco posso già annunciare,
0: sì,
1: c'è anche un libro, Il corpo poetico, probabilmente si chiamerà così, del musicista, che proprio racconto, dove voglio raccontare il mio lavoro con i musicisti sulla musica.
0: E per chi volesse contattarti, ai siti internet?
1: Sì, c'è un sito sotto il mio nome, fai il mio nome, è psicoterapeuta, trovi il mio sito.
0: Quindi
1: o anche su Instagram, c'è... Cioè, no, W, come si dice in italiano, W-H-Ulrich,
0: sì. Sì, sì. Quindi Wolfgang è rintracciabile, insomma, potrà, sì, rispondere, sì, alle vostre curiosità. Visto che sei di madrelingua tedesca e abbiamo un programma tedesco, puoi anche salutare in tedesco.
1: Ja, ich begrüße alle meine Landsgenossen und Landsgenossinnen, vor allem die Musiker und Musikerinnen, und ich habe einige Kollegen, die bei mir Coaching professionale gemacht haben, also deutsche Kollegen auch. Einer ist jetzt bei einem großen Orchester gelandet in Deutschland. Ja.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Johann Sebastian Bach l'Ouverture Suite BWV 1069. Nei movimenti Ouverture, Bourrée prima e seconda alternativement, Gavotte, Menuet primo e secondo alternativement, la Réjouissance. Esegue l'ensemble baroque du Léman, direttore Roberto Gini.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato l'Ouverture Suite BWV 1069 nella esecuzione dell'Ensemble Baroque du Le Mans, direttore Roberto Gini. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui?
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande.
2: La roccia, così è il Signore. Chi si affida al Signore sarà sempre sicuro, perché le sue fondamenta sono sulla roccia. È quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Parla di un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, cioè sulla fiducia nel Signore, sulle cose serie. E questa fiducia anche è un materiale nobile, perché il fondamento di questa costruzione della nostra vita è sicuro, è forte. E anche la vita nostra può essere così. Quando il mio fondamento non è forte, viene la tempesta, e tutti noi abbiamo tempeste nella vita, tutti, dal Papa all'ultimo, tutti. Viene la tempesta e non siamo capaci di resistere. E tanti dicono: no, io cambierò di vita. E pensano che cambiare di vita è truccarsi. O cambiare di vita è andare a cambiare i fondamenti della vita, cioè mettere la roccia lì, che è Gesù. Andiamo alla roccia, dove c'è la nostra salvezza. E lì saremo felici tutti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: Mi assista, Signore, la Tua sapienza. Sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre.

0: per sempre.
1: Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: l'ombra di morte.
1: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del figlio tuo.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario.

0: Nel libro del Levitico, la malattia ha il volto terribile e raccapricciante della lebbra, un morbo che sfigura chi ne è affetto fino alla putrefazione, una sorta di morte anticipata e orribilmente lenta che costringeva il malato a vivere tra la sporcizia e un fetore insopportabile, lontano dal centro abitato e privato di ogni contatto sociale a motivo del contagio. Il lebbroso doveva segnalare la propria presenza gridando a squarciagola la propria condizione di impuro o scuotendo un campanaccio che teneva al collo come le bestie, perché chiunque, avvertendo la sua presenza, se la desse a gambe. Il lebbroso, perciò, moriva spesso di fame e di stenti prima che per il morbo. Brancolava, lontano da tutto e da tutti, come un morto che cammina, come uno condannato a una non vita e perciò desideroso soltanto di essere già morto. Orribile a vedersi e impuro fisicamente, era considerato di conseguenza peccatore, cioè impuro spiritualmente, e per questo punito da Dio, segno di una maledizione da tenersi debitamente alla larga. Era perciò vietato avvicinarsi ai lebbrosi, vietatissimo entrarci in contatto a motivo del contagio, pena l'essere annoverati nel loro numero. Bisognava tenerli il più lontano possibile, persino dalla vista, così da far finta che neppure esistessero, ed esorcizzare il contagio più pericoloso, quello della paura di potersi ammalare del loro stesso male e incorrere irrimediabilmente nella stessa sorte. Parallelamente al problema della malattia da tenere alla larga, si diffuse in tante società il mito dell'uomo forte, bello e in salute, un vincente, uno che non fallisce nelle sue imprese e che non deve chiedere mai, perché non sa che cosa significhi avere bisogno, essendo autosufficiente in tutto e per tutto. Questo poi, in chiave religiosa, venne interpretato come il permanere della benedizione e del favore divino. Ma la malattia colpisce in maniera indiscriminata e imprevedibile. Così l'equazione salute uguale benedizione è sconfessata dai fatti. Nel Vangelo di Marco, al capitolo primo, un lebbroso, violando le norme severissime che lo costringevano all'isolamento, esce dal suo lazzaretto per andare incontro a Gesù. Il luogo è isolato, Marco neppure lo nomina, situato quasi certamente nella regione della Galilea. L'anonimo lebbroso sa chi è Gesù, sa che può guarirlo e sa che non lo denuncerà, altrimenti non rischierebbe la lapidazione per recarsi da lui. Ne avrà sentito certamente parlare, difficilmente lo avrà visto all'opera. Il lebbroso non tiene conto dei rischi altissimi cui si espone. Crede che il male inguaribile e inguardabile che lo deturpa e lo deruba letteralmente della sua umanità meriti un riscatto. Non rinuncia all'opportunità di manifestare il suo desiderio a Gesù e una volta trovato gli si inginocchia davanti e lo supplica: «Se vuoi, puoi purificarmi». Quello che il lebbroso chiede è molto più della guarigione del corpo. È piuttosto quel che ne consegue, e cioè il suo essere reintegrato come soggetto umano a pieno titolo, il suo reinserimento nella vita sociale e religiosa. La lebbra, infatti, era considerata ben più di una malattia fisica. Era segno di impurità e di peccato, in quanto, deformando le fattezze esteriori della persona, si credeva deformasse anche l'immagine di Dio nell'essere umano. Ecco perché comportava esclusione tanto dall'ambito religioso quanto da quello sociale. Dietro la paura del contagio e il divieto assoluto di ogni tipo di contatto con il lebbroso si cela però una paura ben più grande, quella di essere escluso, di essere considerato un rifiuto, un errore, un reietto da tenere a debita distanza. Sembra assurdo che nel libro del Levitico, al capitolo 13, si legga: «Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore, sarebbe quindi Dio stesso a ordinare l'emarginazione di chi è malato. Sarebbe lecito in nome di Dio e con la sua benedizione buttare fuori dall'accampamento qualcuno ed esporlo a ogni genere di pericolo, escludendolo dalla comunità. È evidente che il testo sacro non può essere interpretato letteralmente. Era infatti normale far risalire alla volontà di Dio delle semplici norme sanitarie, evidentemente datate al giorno d'oggi, a motivo delle scoperte scientifiche e dei progressi della medicina. Gesù è contrario al fatto che il nome di Dio venga usato a sproposito, per escludere o discriminare qualcuno. Il suo è un agire libero e liberante. Alla trasgressione del lebbroso che gli si è presentato davanti per essere purificato, risponde tendendogli la mano. A chi in nome di Dio era stato escluso ed emarginato, Gesù risponde infrangendo la norma e cancellando ogni tipo di distanziamento. Egli, in nome di Dio, non tiene nessuno fuori dalla propria vita. Anzi, ne è intimamente colpito, fino a farsi stringere nelle viscere, sdegnato da come il male giunga a sfigurare una persona e forse pure indignato dalla stessa tradizione religiosa del suo popolo che si limitava ad accertare la malattia e ad allontanare il malato per evitare il contagio, anche se questo aggravava la degradazione umana del malato stesso. È la compassione di Gesù che purifica il lebbroso. Il suo essersi messo in ascolto di tutto quel dolore fino a sentirlo suo, insopprimibile, dentro le sue viscere. Ed è da questo moto interiore che scaturiscono la parola e il gesto che guariscono e risanano. Non c'è solamente una parola, ma anche una mano che si protende e che tocca, ristabilendo così quella relazione che la legge impediva. Una parola e il tocco d'una mano per tornare umani. La compassione di Gesù va ben oltre i buoni sentimenti e una commiserazione dettata dalla situazione ed espressa attraverso parole di circostanza. Smaschera la lebbra annidata nel cuore di chi, a furia di anestetizzarsi al dolore dell'altro, ne diventa indifferente. Semplicemente se ne tiene a debita distanza, così da non lasciarsene contagiare. La compassione del Maestro è piuttosto scandalosa condivisione, compromissione. Toccando il lebbroso, Gesù si lascia contagiare in qualche modo da quell'impurità. Annullando il distanziamento dovuto, entra in comunione con il malato, fino a prenderne il posto, tanto che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti a demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui?
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande.
2: La roccia, così è il Signore. Chi si affida al Signore sarà sempre sicuro, perché le sue fondamenta sono sulla roccia. È quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Parla di un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, cioè sulla fiducia nel Signore, sulle cose serie. E questa fiducia anche è un materiale nobile, perché il fondamento di questa costruzione della nostra vita è sicuro, è forte. E anche la vita nostra può essere così. Quando il mio fondamento non è forte, viene la tempesta, e tutti noi abbiamo tempeste nella vita, tutti, dal Papa all'ultimo, tutti. Viene la tempesta e non siamo capaci di resistere. E tanti dicono: no, io cambierò di vita. E pensano che cambiare di vita è truccarsi. O cambiare di vita è andare a cambiare i fondamenti della vita, cioè mettere la roccia lì, che è Gesù. Andiamo alla roccia, dove c'è la nostra salvezza. E lì saremo felici tutti.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale sportello autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, tre coppie invece di due. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down. Un aspetto che lei ha trattato è molto interessante. Di tutte le persone con la sindrome di Down, un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni, andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. È una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni, si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la videocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni, in alcuni paesi è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down. E qui cito alcuni dati, ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna, il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza?
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto, molto delicato e molto, molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche. Ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio. E devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più. Sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto, molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: tecnologie e sono disponibili strategie per promuovere lo sviluppo e il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia?
1: Assolutamente sì, noi in associazione da anni, da 30 anni, facciamo i corsi di educazione all'autonomia. C'è una modalità in cui bisogna lavorare con i ragazzi e sono modalità in cui tu devi insegnare ai ragazzi a sapersela cavare nella vita reale. Infatti nei nostri corsi i ragazzi vivono la vita, una vita normale, vivono per strada, escono a fare degli acquisti, prendono i mezzi pubblici. Un consiglio che do sempre agli operatori è: meno tempo stanno chiusi in quattro mura i ragazzi, meglio è, perché la vita reale è la vita del mondo che sta fuori casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi, e quindi questo è un aspetto molto importante, ecco. Lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io sono, faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto, molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedi EPD che sono sparse nel territorio.
0: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

0: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
1: Con la faccia da tu, ho anche paura del buio. Se faccio a botte le penne.

0: Oremus. Concede que sumus omnipotens Deus ut cunctis gloriosum Beate Mariae Virginis nomen celebrantibus, misericordiae tuae beneficia ipsa procuret. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione coi demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis. Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis. Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi, calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis. Tibi sacrificabo ostiam laudis et nomen Domini invocabo. Vota mea Domino reddam coram omni populo eius. Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 12 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen avanzano lungo la costa e conquistano tre isole, a rischio il traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, mentre Putin avverte mandare truppe a Kiev equivarrebbe a dichiarare guerra a Mosca. Regno Unito, la Camera dei Comuni boccia la proposta di legge sul suicidio assistito. Le 8:35 secondi, buongiorno da Roberta Barbi. In apertura del nostro giornale, l'offensiva dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran lungo le coste dello Yemen, che acuisce il conflitto in Medio Oriente. Il gruppo sciita ha conquistato tre isole, consolidando così la possibilità di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita, sotto pressione, accusa l'Iraq per l'attacco all'oleodotto Est-Ovest. La cronaca è di Marco Guerra.
2: I ribelli yemeniti Houthi consolidano la loro presa sullo stretto di Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo vitale per le rotte che vanno dall'Europa all'Asia. Dopo un'offensiva durata una settimana che ha causato centinaia di vittime, funzionari del governo riconosciuto dello Yemen riferiscono che le milizie filo-iraniane hanno preso il controllo del versante yemenita dello stretto, conquistando le ultime isole che non erano ancora sotto il loro controllo. Il portavoce militare degli Houthi ha dichiarato che la navigazione attraverso Bab el-Mandeb è sicura per tutti, a eccezione dell'Arabia Saudita. Riyad, dal canto suo, denuncia anche alcuni attacchi provenienti dall'Iraq che hanno portato alla chiusura dell'oleodotto Est-Ovest e ha chiesto l'intervento degli Stati Uniti contro gli Houthi. Nel corso di due colloqui telefonici, il presidente Trump ha comunicato al principe ereditario Bin Salam che Washington non intende intraprendere un'azione militare diretta.
1: Ed è stato rinviato a ottobre il round di colloqui tra Israele e Libano, inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma. Gli ambasciatori dei due paesi si incontreranno comunque presso il Dipartimento di Stato americano a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione dell'accordo quadro concordato a giugno. E cambiamo scenario: nella notte ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, mentre da Nuova Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS, Putin avverte l'Europa: mandare truppe in Ucraina equivarrebbe a dichiarare guerra alla Russia. I dettagli nel servizio di Silvia Giovanrosa.
3: Violenti scontri continuano ad infiammare i due fronti di guerra. I media ucraini hanno reso noto che un missile ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Sulle città russe di Toliatti e Tagarong, uno sciame di droni ucraini ha preso di mira un impianto strategico. Diversi incendi si sono registrati presso l'aeroporto e uno stabilimento automobilistico. Esplosioni anche a Odessa e Kharkiv. E le agenzie di stampa russe hanno rese note le ultime dichiarazioni del capo del Cremlino, che alla vigilia del vertice dei BRICS in India è tornato ad ammonire l'Europa, considerata da Mosca un ostacolo alla fine della guerra. Un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il presidente, equivarrebbe a una guerra contro la Russia, e poi ha ribadito che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Si continua intanto a riporre speranza nel lavoro della diplomazia. Entrambe le parti si dicono disponibili a un incontro trilaterale che rimetta in moto la macchina negoziale. Mosca ha ribadito: le nostre condizioni per porre fine al conflitto non sono cambiate.
1: E come avete sentito, i leader dei BRICS, raggruppamento delle economie mondiali emergenti, tra cui la Federazione Russa, aprono oggi a New Delhi, in India, un vertice dedicato al rafforzamento del loro peso nella governance mondiale, sullo sfondo delle guerre in corso, delle tensioni commerciali e delle divisioni interne a un blocco che riunisce ormai 11 paesi e quasi metà della popolazione del pianeta. E ieri negli Stati Uniti si sono svolte le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati terroristici che provocarono quasi 3.000 morti l'11 settembre 2001. Non dimenticheremo mai, combattiamo per vincere, ha detto il presidente Trump durante la cerimonia commemorativa al Pentagono, mentre a New York, a Ground Zero, era presente il vicepresidente Vance. Ma com'è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre? Gianmarco Murroni lo ha chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
4: L'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti, intesi come impero globale, come paese egemone.
5: Qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
4: Credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
1: La Camera dei Comuni britannica ha detto no al DDL sul suicidio assistito, arrivato ieri in aula per la seconda lettura, 286 no contro i 270 voti favorevoli. Sia la Chiesa Cattolica d'Inghilterra e Galles che quella anglicana avevano espresso nei giorni scorsi la propria contrarietà al provvedimento, definendolo imperfetto e pericoloso e chiedendo di migliorare il sistema delle cure palliative. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita della CEI.
6: Il suicidio assistito è quando in realtà la vita andrebbe avanti, non siamo in una situazione di accanimento terapeutico, ma siamo in una situazione di malattia irreversibile, che potrebbe durare anche anni, dove la missione del servizio sanitario in questi casi è lenire il dolore, se possibile eliminarlo del tutto il dolore. Invece si sceglie un'altra strada che, anziché accudire il paziente, lenire il dolore, consentirgli di vivere gli ultimi momenti della vita, anche lunghi, con i suoi familiari, anche per ricreare magari dei rapporti che non c'erano più, o comunque per asserenare tante situazioni, invece si decide che quella vita a questo punto deve essere interrotta.
1: E restiamo in Europa, e di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno avvenuto nella serata di ieri nel nord-ovest della Francia, sulla rotta Rouen-Caen, lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che tra questi una donna è in gravi condizioni. E andiamo in Vaticano, la gioia del mondo del volontariato, per la tappa del Papa a Lourdes nell'ambito del viaggio apostolico in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre prossimi. Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata ne hanno parlato con Monsignor Rocco Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale dell'Unitalsi e arcivescovo di Fermo.
7: Siamo contenti perché Papa Leone mostra questa sollecitudine verso il santuario di Lourdes e quindi una devozione mariana che indirettamente dice la grande considerazione che lui ha anche per le persone ammalate. Poi siamo contenti anche perché il Papa sarà a Lourdes esattamente nei giorni in cui tutti i pellegrini, sono 3.500 dell'Unitalsi che sono a Lourdes per questo pellegrinaggio nazionale, saranno presenti. Quindi per noi è una grande emozione, che ovviamente significherà anche riorganizzare il pellegrinaggio in modo più essenziale, ma l'emozione è tanta e la gioia di incontrare Papa Leone supera ogni difficoltà.
8: Quindi questa riorganizzazione necessaria la fate anche con piacere, no?
7: Ma sicuramente sì, ma poi dico sempre: guardate le cose con gli occhi degli ammalati e chiedetevi se per loro sarà una fatica quello che voi ritenete tale. Dopodiché gli ammalati di solito sono sempre così pazienti e contenti anche nelle difficoltà maggiori, e quindi siamo tutti sereni.
1: Ora la consueta pagina culturale. Oggi i media vaticani trasmettono il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato con due violini appartenuti a Mozart il 2 settembre scorso nella sala Assunta della Palazzina Leone XIII della Radio Vaticana. Nell'occasione Gabriele Nicolò ci propone un aneddoto sul rapporto tra il genio di Salisburgo e l'imperatore del Sacro Romano Impero Giuseppe II d'Asburgo-Lorena.
9: Quando seppe che a Vienna si era trasferito Mozart, già un usto di gloria, l'imperatore gli commissionò subito un'opera per il nascente teatro nazionale. Il compositore musicò Il Ratto del Serraglio, dove il suo virtuosismo raggiunge vette eccelse. Alla prima opera, il 16 luglio 1872, era presente anche l'imperatore che, alla fine dell'esecuzione, volle incontrare personalmente Mozart. Sentendosi galvanizzato dalla scontata e supina approvazione sia del suo codazzo che degli astanti, Giuseppe II non si fece scrupolo di consigliare al musicista di rivedere lo spartito, sfrondandolo di note superflue. Mozart, preso atto dell'incauto suggerimento, non si scompose e con tono fermo e perentorio replicò: «Mi dica quali togliere, maestà». Seguì il silenzio, imbarazzato ed eloquente.
1: E c'è spazio per un'ultima notizia. L'agenzia Fitch conferma i rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, stimando per l'Italia appunto un PIL medio dello 0,8% nel biennio 26-28. Ed è tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cosa ci fai qui? Non vorrei mica deludermi. Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme per tenerci lontani.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare.

adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrato.

Le 9 Roberta Barbi in studio. Medio Oriente, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran avanzano lungo le coste dello Yemen. Il gruppo sciita ha conquistato 3 isole, consolidando così la possibilità di controllare lo stretto di Bab el Mandeb. Intanto è stato rinviato a ottobre il round di colloqui tra Israele e Libano previsto per la prossima settimana a Roma. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati nella notte, si contano 6 feriti a Odessa, un morto e un ferito a Kyiv. Putin avverte l'Europa a mandare truppe a Kiev, equivarrebbe a dichiarare guerra a Mosca. Al via New Delhi in India, il vertice delle economie emergenti dei BRICS dedicato al rafforzamento del loro peso nella governance mondiale. Appena arrivato in città il presidente cinese Xi Jinping, il blocco riunisce ormai 11 paesi e quasi metà della popolazione del pianeta. La morte di Emma Bonino ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio del presidente italiano Sergio Mattarella. Martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri messaggi.
0: Con Luca Colodi.
1: E Stefano.

0: 9:06 in questo istante. Buongiorno carissimi ascoltatori, un saluto vi giunge questo sabato 12 settembre da Francesco De Remigis. Perdonatemi, avevo già aggiornato il calendario a qualche giorno in avanti, in realtà siamo ancora al 12 e dunque ancora in versione leggermente ridotta del programma Sound Magazine. Quest'oggi il carissimo caporedattore Luca Collodi non è a Palazzo Pio, dunque lo sostituisco e gli inviamo un saluto che può giungere anche dal vostro messaggio al 335 1243 722. Questo è il numero a cui potete scriverci e inviarci anche file audio sugli argomenti che andremo a trattare, che oggi ci portano ad affrontare un clima che cambia, si rasserena, ma anche politica internazionale e naturalmente tanta romanità come ogni sabato. Più avanti ci raggiungerà infatti il collega dell'Osservatore Romano Marco Bellizzi. Saluto intanto dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti e lo ringrazio per la cura della parte tecnica questo sabato 12 settembre. E prima di addentrarci in quelle che sono le tematiche del giorno, partiamo per l'appunto da quella che è la versione climatica in musica che abbiamo scelto oggi per inaugurare questa puntata. Il brano è Impressioni di settembre, una celebre canzone di inizio anni 70 della premiata Forneria Marconi. In questo caso ascoltiamo la versione di Franco Battiato, un brano che in realtà è una poesia in musica che ci racconta, affresca, dipinge, potremmo dire, un'atmosfera già quasi autunnale e malinconica con il risveglio della natura. C'è anche la rugiada naturalmente a fare da contorno a chi la interpreta, una rugiada che si è palesata nelle scorse ore. Tra poco dalla rugiada passeremo anche al sole e al tempo che si è rasserenato. Per ora iniziamo con Franco Battiato e Impressioni di settembre.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è.

0: sulle note di Franco Battiato che affrescano una giornata che in realtà è cambiata, perché se nelle ultime giornate la pioggia è stata protagonista, almeno sui cieli di Roma si è riaffacciato il sole. Da Palazzo Pio facciamo giungere naturalmente un pensiero a chi in questi ultimi giorni ha subito danni a causa del maltempo, non solo in Italia ma in diverse zone del mondo, in particolare però al nord e al centro Italia sono stati sferzati, il nord ed il centro sono stati sferzati da nubifragi e trombe d'aria che hanno provocato anche vittime. Una donna è morta annegata nell'abitacolo, pensate, cari ascoltatori, della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, siamo in provincia di Udine. Drammatiche anche le conseguenze del clima avverso a Sinalunga, siamo qui in provincia di Siena, dove una tromba d'aria ha provocato la morte di un'anziana in casa. Ma oggi, in base alle previsioni, almeno in gran parte della penisola, dovrebbe tornare a splendere il sole, ed è un po' questa parabola che cerchiamo di seguire anche nella nostra puntata di oggi di Sound Magazine. Riascoltiamo allora, attraverso l'archivio della Radio Vaticana a cui ha attinto il collega Amedeo Lomonaco, le voci dei papi con alcune loro riflessioni sulla stella madre del sistema solare, il sole.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. La parola di oggi splende in cielo e in particolare in questo tempo estivo. Si tratta del Sole, stella madre del nostro sistema solare. Sul Sole ascoltiamo le voci dei papi, cominciando dalle parole pronunciate il 10 gennaio del 2026 e rivolte da Papa Leone XIV ai giovani della diocesi di Roma, e di seguito le riflessioni di altri pontefici.
2: Salvatore Quasimodo scrisse questi celebri versi: ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Quello che sembrerebbe essere un destino senza scampo, in realtà ci chiama a destarci. L'unica terra sostiene tutti gli esseri umani e uno stesso sole illumina ogni cosa. Il raggio che ci trafigge, cioè entra nelle fenditure dell'animo, non è una luce intermittente che sorge per poi tramontare, ma è il sole di giustizia, il sole che è Cristo. Egli riscalda il nostro cuore e lo infiamma del suo amore.

0: Anzitutto la donna dell'Apocalisse è Maria stessa. Ella appare vestita di sole, cioè vestita di Dio. La Vergine Maria, infatti, è tutta circondata dalla luce di Dio e vive in Dio.
1: Benedetto XVI, atto di venerazione all'Immacolata a Piazza di Spagna, 8 dicembre 2011.
0: Questo simbolo della veste luminosa chiaramente esprime una condizione che riguarda tutto l'essere di Maria. Lei è la piena di grazia, ricolma dell'amore di Dio. E Dio è luce, dice ancora San Giovanni. Ecco allora che la piena di grazia, l'Immacolata, riflette con tutta la sua persona la luce del sole che è Dio.

0: Natale, solennità liturgica che commemora la nascita del Divin Salvatore, ricordando i nostri anni di gioia e pace. La data del 25 dicembre, come è noto, è convenzionale.
1: Giovanni Paolo II, udienza generale, 22 dicembre 1993.
0: Nell'antichità pagana si festeggiava in quel giorno la nascita del sole invitto, in coincidenza col solstizio d'inverno. Ai cristiani apparve logico e naturale sostituire quella festa con la celebrazione dell'unico e vero sole, Gesù Cristo, sorto sulla terra per recare agli uomini la luce della verità.
2: Il cieco risanato, che vede ormai sia con gli occhi del corpo sia con quelli dell'anima, è immagine di ogni battezzato che, immerso nella grazia, è stato strappato dalle tenebre e posto nella luce della fede. Ma non basta ricevere la luce, occorre diventare luce.
1: Francesco, Angelus, 22 marzo 2020.
2: Ognuno di noi è chiamato a cogliere la luce divina per manifestarla con tutta la propria vita. I primi cristiani, i teologi dei primi secoli, dicevano che la comunità dei cristiani, cioè la Chiesa, è il mistero della luna, perché dava luce, ma non era luce propria, era la luce che riceveva da Cristo. Anche noi dobbiamo essere mistero della luna, dare la luce ricevuta dal sole, che è Cristo il Signore. Ce lo ricorda San Paolo: comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.

0: This is not America, così cantava David Bowie assieme a Pat Metheny, che ha musicato questo brano ormai diversi anni fa, un brano che ci accompagna verso una prima lettura dei giornali e naturalmente su molti quotidiani, a partire dall'Osservatore Romano. La data di ieri, 11 settembre, è stata non solo significativa, ma anche ospitato naturalmente il ricordo negli Stati Uniti, non solo nella città di New York, dove un attentato terroristico abbatté di fatto le due torri gemelle, ma anche al Pentagono, dal presidente americano Donald Trump, che ha scelto di non essere presente a New York. È la prima volta che un presidente statunitense non presenzia nella città protagonista di questi attacchi, ma sceglie in questo caso il Pentagono. E allora, con ancora il brano di David Bowie, This is not America, una denuncia, sicuramente una critica di alcune storture che in quella fase storica, ormai è passato qualche anno, segnarono l'America, e così la vedevano David Bowie e Pat Metheny. Iniziamo a leggere anche qualche titolo dei quotidiani di oggi, ma non prima di salutare chi ci sta scrivendo al 335 12 43 722. Per esempio, arrivano diversi messaggi: il saluto di Marianna, di Angelo, di Marcello, che commenta anche la selezione musicale, grazie Marcello. In particolare anche Filomena, che anche il sabato ci segue, un caro saluto Filomena, ci dà il buongiorno e ci scrive: bello riascoltare voci dei papi, e quella di Francesco mi commuove sempre come luce riflessa di Dio in terra. Un buongiorno a chi ogni mattina ci regala un saluto, e un saluto a voi naturalmente ricambiato sia da Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, sia dal sottoscritto. E allora cominciamo a leggere l'Osservatore Romano. 11 settembre, la ferita, il dolore, la memoria. Questo è il titolo principale dell'Osservatore Romano. Naturalmente ciò che è accaduto negli Stati Uniti, soprattutto nelle celebrazioni sugli altri quotidiani, è all'interno, lo vedremo tra poco con i vari approfondimenti. E allora noi, per riallacciare un pochino il filo con ciò che è stato l'11 settembre e soprattutto, in particolare potremmo dire, la giornata di ieri, un po' anche il significato più ampio di questi anni che passano, 11 settembre 2001 naturalmente, e dunque sono passati diversi anni, diamo il benvenuto in questa parte di rassegna stampa Sound Magazine alla Radio Vaticana al professor Andrea Spiri, docente di storia contemporanea all'Università Luiss. Ben trovato e buon sabato 12 settembre, professor Spiri.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Lei, professore, oltre a insegnare all'università, naturalmente ha anche scritto alcuni volumi che di America hanno parlato, e naturalmente il tema del terrorismo internazionale in tutte le sue forme ed evoluzioni rispetto al 2001 è anche cambiato, potremmo dire, oggi, e forse ha cambiato anche gli Stati Uniti. Le chiedo questo intanto.
1: Beh, certamente, intanto bisogna dire che quando si parla di 11 settembre il rischio più grande forse è quello di considerarlo soltanto ormai un anniversario, no? Una data della memoria consegnata alla storia insieme alle immagini delle torri gemelle, del Pentagono, dei soccorsi, delle migliaia di vittime. Però l'11 settembre io credo non possa essere considerato semplicemente un evento che ricordiamo, ma è un evento che mi consente di dire che abita ancora oggi il nostro presente, perché quel giorno non morirono soltanto quasi 3.000 persone, quel giorno finì simbolicamente un'epoca, quella del mondo post guerra fredda, nel quale gli Stati Uniti apparivano come l'unica superpotenza, ma nel quale la sicurezza delle società occidentali era ancora concepita soprattutto attraverso le categorie della guerra fra stati, degli equilibri militari, della deterrenza. Quel giorno però, l'11 settembre, dimostrò che una struttura terroristica transnazionale, senza un esercito convenzionale, senza un territorio comparabile a quello di uno Stato, poteva colpire il cuore politico, poteva colpire il cuore economico, il cuore militare della maggiore potenza mondiale. E questa, io credo, fu la prima grande cesura di quel giorno. La seconda riguardò la percezione della sicurezza. Prima del 2001, infatti, per milioni di cittadini occidentali la sicurezza era in larga misura una condizione quasi invisibile. Dopo l'11 settembre divenne invece un'esperienza quotidiana, pensiamo a quello che avvenne negli aeroporti, ai controlli di frontiera, pensiamo ai sistemi di identificazione nella raccolta dei dati, nella sorveglianza delle comunicazioni. Non è un caso che negli Stati Uniti dopo l'11 settembre nacque per esempio il Department of Homeland Security, una nuova architettura cioè della sicurezza interna, nacque la Transportation Security Administration che trasformò radicalmente il modo di concepire la sicurezza aeroportuale, nasce il Patriot Act che amplia considerevolmente gli strumenti investigativi e di sorveglianza dello Stato. Sono trasformazioni che oggi in termini di sicurezza ci sembrano quasi normali, però non lo erano affatto nel settembre del 2001, nel mondo del 2001.
0: Professore, chiarissimo, resti con noi perché vorrei condividere con lei e con gli ascoltatori una parte dell'articolo che il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda ha dedicato proprio a questa ferita a 25 anni di distanza. All'interno dell'articolo che campeggia sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, Andrea Monda scrive: nei libri di storia campeggiano le grandi date, i grandi personaggi della storia, per lo più di date di grandi tragedie e personaggi che spesso si sono macchiati di grandi crimini. Il male, l'orrore raccontato o è solo retorica? Chiede il direttore Monda. Queste date, questi nomi, in altre parole, segnano veramente la corrente del fiume della storia? Altra domanda. La determinano o sono solo la schiuma, la cresta delle onde in superficie? Edith Stein, scrive ancora Monda, nel cuore del momento più buio del XX secolo intuisce che nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. Lei, professor Spiri, a proposito di storia, è uno storico, insegna naturalmente in un'università dove ha a che fare con tanti giovani che magari non ricordano davvero neppure l'11 settembre perché o non erano ancora nati oppure sono ancora troppo giovani per averlo in qualche misura vissuto, naturalmente se non in prima persona ma almeno attraverso i media o i racconti di genitori e parenti. Che impressione ha avuto lei da questo punto di vista? Ha tenuto una lezione all'università ieri, in qualche misura cosa ha percepito nel rapporto con questi giovani studenti che poi sono già i giovani di oggi, saranno i giovani di domani, ma conoscono la storia più recente a partire dall'11 settembre 2001 che ha cambiato non solo il corso della storia e delle politiche statunitensi nel mondo ma anche la sensibilità di molti di noi?
1: Guardi, conoscono certamente quella storia perché

0: c'è un altro rovescio della medaglia, vale a dire l'articolazione dei rapporti e delle dimensioni dei risvolti geopolitici internazionali. L'11 settembre non trasformò soltanto l'America, trasformò il sistema internazionale. Quale fu la risposta degli Stati Uniti? La risposta degli Stati Uniti fu sotto molti aspetti comprensibile: colpire Al-Qaeda, eliminare il santuario afghano che la proteggeva, impedire che quel paese, che l'Afghanistan dei talebani, continuasse a rappresentare per esempio una base di lancio per il terrorismo internazionale. La guerra in Afghanistan, iniziata nel 2001, ebbe quindi una logica direttamente collegata, no, a quegli attentati terribili. Inizialmente fu anche un successo militare: il regime talebano venne rovesciato, la struttura territoriale di Al-Qaeda fu duramente colpita. Il problema però arrivò dopo, perché una cosa è vincere una guerra contro un'organizzazione terroristica, un'altra cosa è pensare, io credo, di poter trasformare politicamente e socialmente un paese attraverso una presenza militare destinata per esempio a protrarsi per 20 anni. L'Afghanistan infatti sarebbe diventato il laboratorio di una contraddizione fondamentale, ed anche questa è un insegnamento, anche questo è un insegnamento che la storia successiva ci consegna. Sarebbe diventato un laboratorio di una contraddizione fondamentale della politica americana dopo l'11 settembre, la convinzione cioè che la superiorità militare potesse tradursi automaticamente in capacità di costruzione politica. E non a caso dopo l'Afghanistan arrivò poi l'Iraq, no? Qui la distanza tra l'attacco dell'11 settembre e la decisione di intervenire militarmente diventa decisiva. Lo sappiamo, non c'era una prova credibile che il regime di Saddam Hussein avesse organizzato gli attentati dell'11 settembre. La stessa commissione poi sull'11 settembre rilevò che non esisteva un nesso sicuro, un caso convincente che collegasse il regime iracheno alla pianificazione o all'esecuzione degli attentati dell'11 settembre. L'invasione dell'Iraq nel 2003 rappresentò, a mio giudizio, uno dei più importanti errori strategici della stagione successiva all'11 settembre. Vediamo bene, non perché Saddam Hussein fosse un leader democratico, perché l'Iraq fosse privo di problemi gravissimi, ma perché la guerra venne inserita, io credo, dentro una logica della guerra globale al terrorismo, confondendo minacce differenti e trasformando una risposta al terrorismo transnazionale in un progetto molto più ampio di trasformazione geopolitica del Medio Oriente. Questa confusione
1: sicuramente è anche confondendo un pochino i piani, quello della difesa e quello naturalmente dell'offesa, come pure in molti paesi è accaduto, e non sempre con motivazioni comprensibili. Ricordava naturalmente l'Iraq e le prove sventolate, che poi prove si rivelarono non essere. Professor Spiri, la devo salutare con un messaggio che ci arriva da un'ascoltatrice. Quel giorno morì la convinzione del mondo occidentale di essere intoccabili ed avere una difesa perfetta. I giovani, scrive Filomena, devono sapere questo tratto di storia, devono conoscere questo tratto di storia che cambiò il mondo. Mi auguro che se ne parli nelle scuole. Abbiamo compreso dalle parole sue, professore, che comunque nell'università non si insegna e non si dibatte solo di argomenti lontani nella storia, che scavano in un passato non certo così ravvicinato, ma invece si torna anche a quella drammatica data, 11 settembre 2001. Noi lo abbiamo ricordato con la prima pagina dell'Osservatore Romano, la ferita, il dolore e la memoria, e con l'editoriale di Andrea Monda, il direttore, e con il professor Andrea Spiri, docente di storia contemporanea all'Università Luiss. Grazie professore, buon sabato.
0: Grazie a voi, buon sabato.
1: 9.32, cari amici, il numero è sempre lo stesso, 335-1243-722 per essere con noi anche in questo sabato. Sound Magazine, Radio Vaticana, prosegue tra poco con una finestra, la consueta finestra su Roma e sulla romanità. Ci sta per raggiungere in studio il collega Marco Bellizzi dell'Osservatore Romano, e allora noi diamo un'anteprima musicale di ciò che accadrà tra pochissime ore proprio a Roma, proprio a due passi da Palazzo Pio, attorno a Castel Sant'Angelo sul Lungotevere. Ascoltiamo queste note musicali in sottofondo, e se qualcuno riesce a coglierle o a riconoscere l'autore di questa musica,

0: Le note qualcuno di voi, cari amici ascoltatori, le ha riconosciute, sono quelle di Ennio Morricone che abbiamo scelto per accompagnare questo momento di racconto con una parte di romanità che torna protagonista, ma un momento potremmo dire internazionale, perché tra poche ore ci sarà un battello palcoscenico, diventerà davvero un palcoscenico sull'acqua, Castel Sant'Angelo come scenografia e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema del maestro Morricone. Ci sarà infatti il grande omaggio gratuito della sua Roma, Ennio Morricone naturalmente, con i musicisti che lo hanno accompagnato nelle tournée internazionali. L'evento inizierà alle 18.30, Lungotevere, Tordinona, Fiume Tevere, banchine di Castel Sant'Angelo e Ponte Sant'Angelo, davvero a poche decine di metri da Palazzo Pio, da dove stiamo trasmettendo. E allora, per entrare davvero assieme, per salire, per meglio dire, assieme sul palco, sul battello palcoscenico che tra poco darà vita a questo evento, noi abbiamo invitato colui che dirigerà questa orchestra, il maestro Emanuele Bossi. Ben trovato, maestro.
1: Buongiorno a tutti, grazie Francesco.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, le colonne sonore che da Roma hanno attraversato il cinema e conquistato il mondo tornano a risuonare sul fiume Tevere, sul fiume che lambisce Trastevere, il quartiere in cui Morricone nacque e crebbe. Come è nata questa iniziativa, maestro Bossi?
1: Allora, ci tengo a precisare che l'iniziativa è nata dal produttore Giancarlo Falcioni con GF Live Music Events ed è un'opera che in realtà non è nata postuma rispetto alla scomparsa del maestro, come molte realtà sono nate. Questa era una realtà che esisteva già prima e il suo focus, la sua intenzione era quella di portare la grande musica del maestro nei piccoli borghi intorno a Roma, dove una grande orchestra non poteva essere ospitata. Pertanto la formazione rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei concerti di Ennio è ridotta a una ventina di musicisti anziché 70 e 80, e sono stati fatti degli arrangiamenti apposta per questo ensemble ridotto, che contiene sempre tutti gli strumenti dell'orchestra, come violine, viole, violoncelli, trombone, tromba o corni. Quindi ci sono tutti i rappresentanti delle sonorità che noi tutti amiamo del maestro Morricone, ma in formato un po' più ridotto e in qualche modo potabile per situazioni più ridotte. In questo caso specifico suoneremo addirittura su un battello che normalmente non ospita un'orchestra. Sarà un'esperienza, un unicum anche per noi, perché non abbiamo mai suonato su un battello in navigazione, e quindi sarà una bellissima esperienza riportare a Roma la musica di Ennio, dove ha pensato, dove ha creato queste note. Assolutamente.
0: Ad accompagnare questo percorso musicale, che durerà poi all'incirca un'ora e mezza, il tempo davvero di un concerto, ci sarà anche una voce narrante, quella di Giuseppe Liuzzo, che intreccerà alle esecuzioni anche aneddoti e darà chiavi di lettura e raccordi in qualche misura drammaturgici, restituendo, potremmo dire, al pubblico non solo l'immagine, la figura, la caratura del compositore celebrato, ricordiamolo, davvero in tutto il mondo, ma anche l'uomo e il suo rapporto con Roma. Che effetto le fa, maestro, avere di fronte a sé, a dirigere, dei musicisti che comunque con Morricone hanno suonato in queste parti di mondo, che continuano ad apprezzarlo, e soprattutto che tipo di ricezione c'è, se ci sono degli input che ogni musicista magari condivide con chi li dirige? Come funziona questo ensemble, per essere chiari? Un'orchestra, sappiamo, è fatta di tanti elementi, alla fine è il direttore che decide. In questo caso è così, oppure magari c'è stata anche una discussione sull'interpretazione di alcuni passaggi musicali?
1: Sì, assolutamente. Intanto io sono relativamente giovane, ho 46 anni, e di fronte a me ho musicisti che hanno suonato negli anni 90, negli anni 80 con il maestro Morricone, quindi hanno tantissima esperienza sia concertistica sia con il maestro Ennio. E la cosa interessante è che molti dei musicisti, come il corno, come la tromba, quando ci sono le note davanti della partitura scritta dal maestro, a volte durante le prove intervenivano: sì, questa c'è scritto così dal maestro, però Noi mi ricordo che la facevamo anche in quest'altro modo, e senti un po' se ti piace, e quindi mi facevano sentire i diversi modi in cui una stessa parte veniva interpretata nel corso degli anni, cose a richiesta anche del maestro di piccole modifiche, ad esempio usando una sordina con una tromba al posto dell'armonica, insomma facendo piccole variazioni sia di interpretazione che di intento, e vengono spesso suggerite dai musicisti, in particolare dai solisti che abbiamo all'interno dell'orchestra, quindi flauto, appunto corno, fiati, dove il maestro Morricone spesso affidava le parti solistiche, come sappiamo l'oboe, no? Come Gabriel Soboe, o la famosa tromba dei film di Sergio Leone.
0: Ecco, ricordiamoli, maestro Bozzi, qualche titolo che sarà eseguito, almeno nella parte sonora, alcuni dei più celebri della storia del cinema, da C'era una volta il West a Mission, da Nuovo Cinema Paradiso a Per un pugno di dollari, fino alla ballata di Sacco e Vanzetti, e poi immancabile Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Che tipo di approccio c'è in questo ventaglio anche temporale di colonne sonore, oltre che di stili completamente differenti? Anche questa è una caratteristica non semplice da seguire nelle partiture di Morricone. Naturalmente dal western si passa anche al dramma, alla musica un po' più d'atmosfera. Che tipo di approccio avete avuto nella selezione di questi elementi musicali da proporre al pubblico?
1: Allora, come ha detto all'inizio, c'è una narrazione. La narrazione è strettamente legata alla biografia che è stata pubblicata di Ennio. Quindi i brani sono stati in realtà scelti sia per il fatto che sono particolarmente celebri, ma anche in modo da poter essere collegati a un momento cronologico preciso della vita di Ennio. E quindi ogni volta che ci sono dei pezzi, ad esempio c'è cioè Per un pugno di dollari, L'estasi dell'oro, L'uomo con l'armonica e Giù la testa, che questo gruppo di quattro fa parte di un periodo specifico della carriera di Ennio, e viene raccontato un aneddoto a corollario di questa esecuzione. Dopodiché c'è un altro racconto e altri brani verranno uniti e collegati a un altro momento specifico della vita come uomo e come artista di Ennio Morricone. Quindi la selezione è sia dal punto di vista della notorietà di un brano, ma anche legata a momenti specifici e aneddotici della vita del maestro Morricone.
0: Grazie mille ad Emanuele Bozzi, che dirigerà il concerto spettacolo gratuito tardo pomeriggio, ospitato su un battello che danzerà, potremmo dire, nel tratto fluviale del Tevere all'altezza di Ponte Sant'Angelo, lungo Tevere Tordinona, e ricondurrà chi vorrà partecipare simbolicamente o in presenza fisica la musica del maestro Morricone nei luoghi da cui tutto ebbe inizio. Grazie maestro Bozzi.
1: Una buona giornata a tutti.
0: Alle 9.42 siamo pronti per entrare nella romanità di Sound Magazine. Lo facciamo innanzitutto con un brano musicale, Strade di Roma di Michele Zarrillo, e poi tra poco Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, pronto per commentare con noi anche le prime pagine dei giornali e naturalmente le cronache romane.

0: La voglia di vivere mi salverà, canta Michele Zarrillo raccontando le strade di Roma, e noi allora attraversiamo queste strade di Roma, anzitutto dando il benvenuto a Marco Bellizzi, osservatore romano qui nello studio di Palazzo Pio. Bentrovato Marco.
1: Bentrovati, buongiorno a tutti.
0: Prima di andare a leggere i principali quotidiani italiani e dunque i titoli che ci riporteranno nella politica internazionale oggi protagonista sulle prime pagine, io direi di restare su Roma e facciamolo allora con la consueta poesia, una poesia di...
1: Del Belli che ci parla del rientro a scuola dal punto di vista della mamma,

0: Ventora e un quarto. Su, ciocchi, munci, macine da mola, lesti, che è già finita la campana. Che è? Ma manca una facciata sana. È poco male, la farete a scuola. Via, sbrigamosi, alò, che il tempo vola, mo' diluvia e la scuola è lontana. Non è vacanza, no. Sta settimana Don Pio non dà che una vacanza sola. Dico, non seminiamo cartolari, non ci incantiamo per le strade, andiamo, sodi, e a scuola non famo gli somari. Scuola santa, e chi è che t'ha inventato? Quadrini benedetti che io vi chiamo, che riposo di Dio, che gran rifiato.
1: Riprendiamo fiato, Marco, dopo questa meravigliosa poesia che ci accompagna al tempo della scuola che riprende. Molti ragazzi sono già nelle aule scolastiche, altri
0: e
1: riprenderanno.
0: Per molti genitori è anche un po' un momento per rifiatare dalle fatiche della gestione dei bambini.
1: Anche perché l'estate, molto spesso, da cui stiamo gradualmente uscendo, è un periodo, un tempo di riposo e di riflessione, ma per molti genitori è anche un impegno, perché naturalmente poi ragazzi sono in famiglia e hanno anche tante richieste, sempre di più potremmo dire, Marco, o
0: sì.
1: Sbaglio?
0: Come no, ma è poi un tempo però anche da, insomma, che i genitori lo sanno, non insegniamo niente a nessuno, ma è anche poi uno dei periodi preziosi in cui si edifica poi veramente il rapporto fra genitori e figli e la costruzione delle personalità, in particolare dei bambini, insomma.
1: E auguriamo allora a ragazzi e genitori un buon inizio di anno scolastico, per chi lo ha già iniziato, per chi lo inizierà, e noi leggiamo qualche titolo dalle prime pagine dei giornali italiani. Partiamo dal Messaggero di Roma per restare in tema capitale. Energia e difesa, chiesta la flessibilità. Lettera del governo all'Unione Europea, Giorgia Meloni, Italia competitiva e Lichlein, stipendi più bassi d'Europa. Questa la contrapposizione tra maggioranza e opposizione messa in evidenza dal Messaggero a centropagina. Una lettura diversa ne fa in qualche misura la Repubblica, perché la Repubblica sceglie nella giornata di oggi di non parlare di quello che è il tema energetico, anche dopo la proroga della scontistica legata al diesel di 17 centesimi decisa dal governo italiano, ma decide di occuparsi di Medio Oriente. Come sappiamo, Marco, uno scenario particolarmente connesso anche a questi prezzi e a questo saliscendi alle pompe di benzina. La Repubblica, Houthi nel Mar Rosso, l'asse dell'Iran controlla due stretti. I miliziani mettono a segno un colpo contro Stati Uniti e Riyadh. Dopo Hormuz adesso dominano anche Bab el Mandeb, l'altro stretto che è ormai controllato dagli Houthi. Vediamo il giornale. L'Italia va distrutta. I quattro video shock dell'islamista di Modena. Per la sinistra aveva solo problemi psichici, così il giornale, peraltro il giorno successivo alle commemorazioni dell'11 settembre di cui abbiamo parlato poco fa. Un colpo a freddo il titolo di Avvenire, respinto il ricorso sull'ex Ilva, unico quotidiano Avvenire che tiene l'Ilva nel titolo principale. A Taranto l'area a caldo va spenta, ripartono i licenziamenti, l'estensione degli sconti IRPEF e salari al centro del cantiere della finanziaria preelettorale. Il Fatto Quotidiano sceglie la legge elettorale a proposito di elezioni, il cosiddetto Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, secondo la lettura del Fatto Quotidiano, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci. Questa è la lettura. Oggi siamo un po' corti con la tempistica, non so se avremo il tempo di leggere anche alcuni editoriali come d'abitudine, ma andiamo anche al Corriere della Sera, stesso tema, legge elettorale, scontro in aula su firme e liste, il presidente del Senato La Russa, non sono preferenze finte, a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. In chiusura segnalo che su quasi tutti i quotidiani italiani c'è il ricordo di Emma Bonino, una vita radicale secondo il Corriere della Sera. L'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali secondo Avvenire, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica secondo il giornale, una battaglia dopo l'altra. La Repubblica è il Messaggero che dice: con le sue battaglie ha cambiato l'Italia. Proprio dal Messaggero torniamo sulle cronache di Roma, maltempo, il piano per monitorare il sottosuolo, e poi a centropagina nella cronaca di Roma del Messaggero: nelle case popolari 16.000 morosi, inviate le lettere di diffida e messa in mora agli inquilini che non pagano l'affitto. Marco Bellizzi, a proposito di Roma, l'Osservatore Romano, cronache romane, cosa ci raccontano oggi?
0: Raccontiamo, facciamo un po' di racconti della città, a partire da questa rubrica simpatica tenuta da Tommaso Giuntella su Due Ruote, che insomma, attraverso la quale appunto Giuntella, girando in motorino, insomma, scorge delle storie della città. Tra queste, per esempio, quella di questi artisti di strada, no? Quindi questi che vediamo che sono lì immobili a fare le statue. Ce n'è uno in particolare che sta lì immobile impersonando un travè, insomma, un uomo che va al lavoro e con questa cravatta che sembra fissa al vento e che ci ricorda un po' come tutti noi, insomma, in qualche modo indossiamo questa cravatta la mattina senza pensare molte volte a cosa serva questa fretta di andare, insomma, dove ci porta. Oltre a questo, insomma, poi abbiamo intanto l'inaugurazione di una terza struttura che è l'ospedale San Camillo per i senza fissa dimora all'interno dell'ospedale, nell'area, diciamo, esterna, perché questo consente, oltre a dare rifugio ai senza fissa dimora, anche ad evitare che si intasino in pronto soccorso, perché molte volte, lo ricordiamo, i senza fissa dimora si recano appunto in pronto soccorso solo per avere veramente un ricovero nel senso più ampio del termine, cioè un tetto dove stare di notte. Quindi anche questo, insomma, un servizio, come dire, civile, ecco, per la città. E ricordiamo però anche la tragedia della famiglia di Pietralata. Oggi stamattina ci sono i funerali, lunedì una fiaccolata organizzata tra l'altro anche dalle parrocchie, insomma, associazioni, comitati di quartiere, per sensibilizzare sul tema delle cure palliative e pediatriche. E poi anche tante altre cose, iniziative culturali, con la nostra Arianna Ninchi che ci parla di questa iniziativa di lettura a Tor Bella Monaca, dal titolo originale molto carino, La lettura ti fa Tor Bella, per parafrasare il noto film, e sempre un'iniziativa nel senso di fare territorio, comunità, insomma, attraverso la cultura, riscoprire i valori della società civile, oltre alla poesia del Belli che abbiamo appunto sentito poco fa, e poi anche la riscoperta di un vecchio teatro che è stato chiuso, che è il vecchio teatro della Pallacorda, poi è divenuto Teatro Metastasio e poi così tristemente è divenuto garage.
1: Marco, allora, hai fatto anche un florilegio di immagini non solo della capitale ma anche delle persone che in essa vivono e danno un proprio contributo. Ci scrive Paola al nostro numero 335 1243 722. Ringrazia naturalmente tutta la Radio Vaticana per i contributi che abbiamo trasmesso, e ricorda anche che molte amiche della sua parrocchia sono tornate a messa in questi giorni, evidentemente anche dopo qualche periodo di riposo che si erano concesse. 9:55, resta con noi Marco, perché stiamo per andare a Torino alla scoperta del Festival dell'Accoglienza, dove ci sarà tanta bella gente. Scopriremo tra poco gli ospiti. Non ho usato a caso questa espressione, perché Che bella gente è il brano di Simone Cristicchi che ci accompagna a questa chiacchierata con Torino e con il Festival dell'Accoglienza. Grazie.

0: Da ieri fino al 30 ottobre la mitezza è disarmante, un'altra idea di coraggio. A Torino e in altri luoghi del Piemonte la sesta edizione della manifestazione, con oltre 100 eventi e più di 250 ospiti, il Festival dell'Accoglienza. E allora diamo il benvenuto in collegamento da Torino a Sergio Durando, pastorale dei migranti, arcidiocesi di Torino. Ben trovato sulla Radio Vaticana.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, si rinnova in qualche misura questo annuale appuntamento, Festival dell'Accoglienza. Il titolo di questa edizione è La mitezza è disarmante. Una scelta che nasce da quale riflessione, Durando?
1: Ma la riflessione nasce dalla considerazione che tante volte oggi nelle comunità, nei dibattiti, nelle diverse sedi in cui le persone si incontrano, parlare ancora di cultura dell'incontro, cultura dell'accoglienza, ormai sembra qualcosa che è fuori tempo. Ecco, noi continuiamo a pensare che la cultura dell'incontro invece sia quella che in qualche modo apre la prospettiva al futuro del mondo, dell'umanità, e quindi siamo contro quella cultura dello scarto, la cultura della violenza, la cultura della prevaricazione, e riteniamo che sia importante oggi, ecco, una mitezza che diventi stile di relazione, che diventi pratiche, che diventi metodo anche nei nostri incontri, nei dibattiti, nel confronto, che diventi anche un'espressione di riconoscimento dell'altro.
0: Ecco, tra dibattiti, teatro, musica, laboratori, cinema, mostre, ma anche spiritualità in questo Festival dell'Accoglienza. In tema di anniversari, non dimenticate che naturalmente nel 2026 ricorre l'ottavo centenario della morte di San Francesco, e per celebrarlo l'evento inaugurale, in questo caso il 18 settembre alla Gran Madre di Dio, sarà una meditazione teatrale attraverso racconti e musica. Ci dice in pochi secondi, Durando, di cosa si tratta?
1: Ma allora, noi abbiamo scelto alcune date significative. Vabbè, c'è certamente la giornata del mondiale del migrante rifugiato, gli 800 anni della morte di San Francesco. Un'altra data per noi interessante, l'8 agosto 1991, quando è arrivata la prima nave al porto di Bari, la nave Vlora dall'Albania, 20.000 persone, data che segna anche l'inizio di una grande mobilità nel mondo. Quindi il festival ogni anno riprende anche alcune date significative. Certamente San Francesco è l'uomo della mitezza, è l'uomo della semplicità.
0: Grazie davvero a Durando per la Festival dell'Accoglienza. Sound Magazine finisce qui, ringrazio Marco Bellizzi qui in studio con noi e Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro. Un saluto da Francesco De Remigis. La linea subito al radiogiornale Flash con Roberta Barbi.
2: Le 10, Roberta Barbi in studio. Il presidente libanese Aoun ha confermato il rinvio a ottobre dei negoziati con Israele previsti la prossima settimana a Roma. Tuttavia gli ambasciatori si incontreranno ugualmente a Washington. Dall'Iran il presidente Pezeshkian dichiara: Hormuz riaprirà quando gli Stati Uniti porranno fine al blocco navale sullo stretto. Circa 500 rifugiati provenienti dallo Yemen sono arrivati in Gibuti, tra cui donne e bambini. Almeno 46.000 persone sono state sfollate nel paese dall'escalation dei combattimenti, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU. Centinaia di richiedenti asilo, tra cui almeno 41 minori trasferiti in Francia nell'ambito dell'accordo con il Regno Unito per gestire i flussi irregolari che attraversano la Manica, sono scomparsi, lo denunciano alcune organizzazioni per i diritti umani. Ancora in rialzo i costi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Mimit, oggi in Italia il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,100 euro al litro per la benzina e 2,208 per il gasolio. È tutto, torniamo alle 11.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Questa di oggi è l'ultima puntata del 2013 di Faccia a Faccia Improbabili. E per quest'ultima puntata oggi diamo la parola a Matteo, l'apostolo Matteo, l'esattore delle tasse. Un personaggio estremamente attuale, uno che maneggiava disinvoltamente il denaro e che nella prima parte della sua vita era legato sostanzialmente a problemi aridi, economici, e che un po' forse ci assomiglia quando ci fermiamo al valore fine a se stesso delle cose e perdiamo di vista la nostra verità di persone, l'autenticità dei rapporti, insomma. Forse non tutti sanno che c'è un legame stretto tra la figura di Matteo il pubblicano e Papa Francesco, e ha spiegato egli stesso questo legame nel corso della sua intervista a Padre Antonio Spadaro pubblicata sulla Civiltà Cattolica. Vi leggo il passo in questione, ascoltate. Gli chiedo un po' a bruciapelo: chi è Jorge Mario Bergoglio? Il Papa mi fissa in silenzio. Gli chiedo se è una domanda che è lecito porgli, lui facendo di accettare, e mi dice: non so quale possa essere la definizione più giusta. Io sono un peccatore, questa è la definizione più giusta, e non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un peccatore. Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella domanda, come se fosse costretto a una riflessione ulteriore. Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po' ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa: sono un peccatore al quale il Signore ha guardato. E ripete: io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto, miserando atque eligendo, l'ho sentito sempre come molto vero per me. Il motto di Papa Francesco è tratto dalle omelie di San Beda il Venerabile, il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: seguimi. E aggiunge il Papa: il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio, che non esiste, misericordiando. Papa Francesco continua nella sua riflessione e mi dice, facendo un salto di cui al momento non comprendo il senso: io non conosco Roma, conosco poche cose, tra queste Santa Maria Maggiore, ci andavo sempre. Rido e gli dico: lo abbiamo capito tutti molto bene, Santo Padre. È così, prosegue il Papa, conosco Santa Maria Maggiore, San Pietro, ma venendo a Roma ho sempre abitato in via della Scrofa e da lì visitavo spesso la chiesa di San Luigi dei Francesi e lì andavo a contemplare il quadro della vocazione di San Matteo di Caravaggio. Comincio a intuire cosa il Papa vuole dirmi. Quel dito di Gesù così verso Matteo, così sono io, così mi sento, come Matteo. E qui il Papa si fa deciso, come se avesse colto l'immagine di sé che andava cercando. È il gesto di Matteo che mi colpisce. Afferra i suoi soldi come a dire: no, non me, no, questi soldi sono miei. Ecco, questo sono io, un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi. E questo è quel che ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a pontefice. Voce dunque a Matteo e alla sua disperata attualità di maneggiatore di denaro.
1: Parla Matteo, il pubblicano. Testo di Laura De Luca. Matteo è Pino Colizzi.
2: Non riuscite a mettere insieme il pranzo con la cena, vero? Lo so benissimo. E che volete da me? Non avete di che vestire i vostri figli, è giusto? Non avete quasi di che sfamarli, è così? 3 olive e 1 foglia di insalata. Sì e no, 2 scaglie di formaggio. Lo so. E l'altro giorno avete anche pensato ad andare in giro a chiedere l'elemosina. Qualcuno di voi si è ridotto perfino a rovistare negli avanzi e io l'ho visto. Una donna, l'altra notte, una vecchia, fiutava i resti coi cani. L'ho vista nella discarica, le contavo le ossa sulle spalle, si è messa nella sacca qualcosa che aveva appena strappato a un bastardo ancora più ostuto di lei. È crisi nera, lo so, e allora sarei io il pittore di questo squallido affresco, io il responsabile della vostra sconfinata miseria, sarei io la sanguisuga se le vostre casse sono vuote, sarebbe colpa mia. No, io qui sono un impiegato, un dipendente del governo, un facente funzione, un numero, capito? Eseguo ordini, tengo a posto cartelle, tabelle, faccio conti, riscuoto. La legge è legge, sì, lo so, il governo è d'occupazione. Dettagli, la legge spesso è iniqua, come sempre, e le tasse esagerate, voi lo dite. Comunque devo pur mangiare, io, o no? Tu non ti limiti a mangiare, tu rubi, chi io? Ingrati, mi troverei esattamente nelle vostre penose condizioni se avessi rifiutato questo lavoro, se come voi avessi storto il naso, e invece no, perché è un lavoro come un altro, onesto, sì signori, ingrato, stomachevole, ma onesto, per non parlare di quante volte vi copro, ci avete pensato, lo sapete quante volte prego in anticipo per voi, quante volte mi espongo con l'erario a mio rischio per far quadrare questi benedetti conti? Ecco, e voi... Così mi ringraziate e non vorreste riconoscermi neppure un minimo di interesse. Sì, non si stupisca, signora. Spesso e volentieri io anticipo il dovuto per molti di questi qua che ora mi disprezzano, che si scandalizzano alle mie parole, anzi, alla mia sola presenza.

0: Non è forse vero che molti di voi approfittano del mio buon cuore? Negate? Ma guardateli, piangono, piangono miseria, non fanno altro tutto il santo giorno. Non si arriva alla fine del mese, non c'è di che fare un regalo alla moglie, uno sfizio ai bambini, piangono. E la colpa sarebbe mia. Esattore, traditore, chi? Io? Sì, tu ci tartassi, tu approfitti dell'incertezza del diritto e delle nostre difficoltà per fare i tuoi comodi. Anticipi il dovuto per noi, sì, ma poi pretendi un interesse esagerato, strozzino, io? E ti ci paghi i tuoi vizi. Ma sì, sì, strozzino, vizioso, fate pure. Riscuoto anche questo insulto, incasso anche questa accusa, mica mi formalizzo. I conti devono quadrare sempre. E allora, se per pagare dovete sfogarvi, fate pure, ma almeno saldate. D'altra parte, l'accusa peggiore, sapete qual è? Mica d'essere malvagio, di accanirmi, di fare il male, per il gusto di farlo, no? Questo semmai sarebbe un complimento, mi si riconoscerebbe fantasia, inventiva, dignità. La cosa peggiore è rosicchiare le miserie altrui per cavarne un vantaggio, strisciare a caccia di briciole, levarsi la seta con le lacrime altrui, contaminandosi con il potere, topo di fogna, infame, ma chi io? La realtà è un'altra. Raccontiamocela tutta, fratelli, molti di voi qui presenti si schifano di toccare il denaro. Sì? Questa è la notizia, signori giornalisti, prendetene nota. Sì, avete capito bene, si schifano. Anime belle. Bugiardo, tu sei un miscredente che vuoi capire. Sulle monete di Roma l'imperatore è raffigurato come un dio, è per questo che ci rifiutiamo di toccarle. Noi non vogliamo compiere sacrilegio. Sacrilegio? Ah, oh, ah, ah, sacrilegio. Ma è follia, pura follia. Se poteste comprarvi le sete d'Oriente e gli unguenti d'Egitto, e come se le tocchereste, le blasfeme monete di Roma, se poteste pagarvi la giovinezza o l'immortalità, e come se le accarestereste, pensateci, voi non volete toccarle solo al momento di pagare le tasse, o no? E allora, ecco, io mi sporco le mani per voi, le tocco io per voi, prelevo io per voi, non avete più scuse, lasciatemi entrare e prelevare. Signori, col denaro non si gioca, il denaro è una cosa seria, il denaro è una cosa tragica. Il denaro, ode al denaro. Inno alle monete, tintinnanti, sonanti, lucenti. Ah, la luce! Su quei bordi rigati irregolari o quasi perfetti, sulla faccia o sul retro, testa o croce, lo stesso. Ah, come cantano le monete! Conoscete, vero? Quelle vocine garrule, quei gorgheggi squillanti, quegli irresistibili cinguettii del metallo. O vi fa orrore anche tutto questo? O non la capite, questa sinfonia? Il denaro, chi l'ha inventato? Il diavolo probabilmente, no? Una notte che non riusciva a dormire. Il diavolo!
1: E guai a quella notte in cui il diavolo si tiene sveglio. Tutto il mondo dovrebbe vegliare insieme con lui per tenerlo a bada, ammesso che ci riesca. Con tutti i miliardi di pensieri immondi che fa e che alla fine si realizzano. Una notte in cui fu particolarmente geniale col pensiero più immondo di tutti fu quando, indisturbato, inventò dracme, sesterzi, dollari, sterline, euro. Giù dalla bocca li vomitò dal suo stomaco pieno di tutte le lordure del mondo, marenghi, ducati, scudi, fiorini. Quanti suoni per dire la stessa orrida cosa, assi, carlini, piastre, quadranti. Il denaro, ovvero il male. Hai voglia di riempirsi la bocca. È male solo a pensar male. È male solo a usarlo male. Ma no, fratelli, è proprio per questo che nasce invece, per essere usato male. Non vi hanno avvertiti? nasce per creare disuguaglianze, bisogni, miseria, nasce per farci credere che esiste un valore, dove invece c'è soltanto un vuoto, un'allusione a qualcosa che sarà sempre qualcos'altro, che sarà sempre un po' più in là, che ci mancherà nei secoli dei secoli.

0: l'altra sera. Sì, l'altra sera. Voi dove eravate?
1: A piangervi addosso, per caso, che novità.
0: Beh, noi ce ne stavamo su quel tavolaccio traballante a far traballare dadi e monete. Per non pensare. E per non essere ancora un altro po'. A fare la musica che possiamo fare, con la testa vuota e le orecchie sorde. Noi, isolate quantità, umani, importi di niente. Eccoci qua. Joseph, il vecchio ragioniere, poi Davide, con Johannes, e quell'altro che non parla mai, quello mezzo scemo che va sempre per stracci. Lo conoscete, no? I miei compari preferiti, i dadi e gli scemi. Eccoci a stuzzicare monete, a vedere se per caso riusciamo a moltiplicarle, a fregare il diavolo, ma sì, come no. Quella sera era una sera, una delle tante piene di scemi e di dadi, di buona e di cattiva sorte, di vino rovesciato, una sera piena di nulla e di cifre, puzza di locanda, di fonda comuffo, puzza di buio. Quella sera.
2: Matteo, stasera la puntata è mia. Matteo, vieni qua che l'altra notte mi hai fregato. Chi, io?
0: I dadi nel bicchiere fanno un rumore. Un rumore che è quasi una musica.
2: Matteo, esattore, esattore, traditore, vieni qua, figlio d'un cane. Prendi il vino e punta, maledetto. Stanotte la sorte è mia, Matteo, e mi pagherai le tasse per tutto l'anno a venire. Chi, io?
0: Ma no. Ma no. No, no, no, no, no, tutte stronzate. All'improvviso, voi non lo sapete, voi non lo potete neppure immaginare. All'improvviso, un silenzio. Chi l'ha mai visto il silenzio dalle nostre parti? Dalle nostre parti è tutto un buio che brulica di bestemmie, di urla, maledizioni, lamenti, belati. Chi l'ha mai visto il silenzio? Chi l'ha mai vista? La luce. La luce da noi non l'hanno ancora inventata. La luce è al massimo una candela. Il sole che filtra dentro la bottega del carpentiere attraverso una tenda di canne. Oppure l'abbaglio del sole sulle pietre, che però non è luce, è fuoco liquido sulle pietre, e ti stordisce, e ti viene il mal di testa, e devi tenere gli occhi chiusi. All'improvviso, un silenzio, e la luce. Ma sì, una luce come un taglio nel buio. Il sentiero di un'intenzione, di una chiamata senza voce. Là, quell'uomo, sulla porta, insieme al vecchio Simone, il pescatore. Lo conosco, quello. Mi volto. Anche Davide e Johannes si voltano, ma io perché mi volto? Sì, ditemi, perché mi sono voltato? E poi è il silenzio a farmi voltare. Il silenzio compatto come un sasso. Oppure il silenzio si crea all'improvviso tra noi, perché è qualcos'altro a farci voltare. E cosa? Cosa? E il silenzio, vi prego, rispondetemi, è prima o dopo la luce?

E la luce da dove viene esattamente? No, non mi ricordo, non mi ricordo niente. Non sono che un numero io. Un numero che conta altri numeri. E i numeri non hanno memoria, neppure se indicano anni, mesi, date. Ma qualcuno potrebbe aiutarmi. Lo pagherei bene. Ho bisogno di aiuto, devo ricordare. E questa luce. Sì. Questa luce. È la luce dello spiraglio. Oppure è la luce delle nostre monete che all'improvviso si infiamma fino ad accecarci, fino a costringerci a voltarci. Lui era quell'uomo di luce e di silenzio, una persona tutta impastata di luce e di silenzio, il puro. Lo conosco quello, ma solo da lontano. Io non ho mai osato. La luce e il silenzio stanno annodati nel suo occhio. Io solo uno ne vedevo, lì nell'angolo dove me ne stavo, da dove mi sporgevo, sul tavolo, traballante, aggrappato a quei quattro assi, lì, in direzione della soglia, dove era lui, sospeso, tra dentro e fuori, tra dentro e fuori. Lui leva la mano. Punta il dito. Oddio, quanto gli pesa quella mano. Pesa tutta la terra, però è appena una piuma. E quanto pesa una montagna, e quanto è leggero un gesto. Era uno che chiamava un altro. Una persona. Era uno che riconosceva un altro e lo invitava ad essere, a uscire dalla casella, a sporgersi sulla soglia, da dentro a fuori. Chi? Io? È me, dunque. È proprio questo me, astratto, cifrato, anonimo, qualsiasi. Che vuoi? Sì. Fermo sulla soglia, su una possibilità, perché tra dentro e fuori passa l'uomo, su quel confine che fa male come una ferita, su quel taglio di luce che divide il giorno dalla notte. Lui mi ha scelto. Tremavo. Mi ha scelto per cosa? Per un sogno, dicono. Una follia può darsi per dividere il giorno dalla notte, pare. Per trovare la luce che non abbaglia, ma mostra, svela e accende. Vieni, mi ha detto. Proprio io. Tremavo come tremano tutte le cose che tremano e non sanno di tremare, innocenti e spavalde, le foglie, i ventricoli, le vele, i proiettili, mentre io tremavo, sapendolo, tutto pieno della mia colpa, la colpa del mio nulla, mortificato dentro le mie gabbie, nei piccoli soprusi fatti o subiti, nei piccoli numeri a cui mi ha ridotto la vita. Tremavo. E non smettevo di tremare. Sulla soglia c'è l'uomo. E tu sei. Vieni. Chi?

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 11, Roberta Barbi in studio. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il suo omologo russo Putin parteciperà al vertice in programma a dicembre, lo riporta la stampa tedesca. Il Cremlino finora non ha confermato la presenza di Putin a Miami. Il presidente americano Trump è arrivato in Irlanda per una breve visita di 2 giorni in cui incontrerà la presidente irlandese Connolly e il primo ministro Martin. Potrebbe esserci un sabotaggio dietro al deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia, nel quale sono rimaste ferite 44 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Questo è il sospetto degli investigatori dopo il ritrovamento di un frammento tra i binari. Ed è salito a 26 vittime, tutti bambini, secondo l'UNICEF, il bilancio dell'incendio che giovedì mattina è divampato in una scuola a Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo, provocando una calca mortale. La città nell'est del paese è controllata dal gruppo armato M23. Ed è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: quali sono le istanze di un museo. C'è l'istanza della comunicazione, che guarda ai visitatori di oggi, e c'è l'istanza della conservazione, che guarda al passato. Queste due istanze vanno messe in comunicazione necessariamente, va creato un ponte, va tenuto in piedi quello sguardo di Giano che mira alla conservazione del passato perché esso possa continuare a istruire e ispirare le generazioni che verranno.
1: Marco Maggi, responsabile dell'ufficio del conservatore dei Musei Vaticani, è erede del Mundator, incaricato dal Papa, fin dai tempi di Michelangelo, di preservare e proteggere un capolavoro unico giunto a noi intatto nella sua potenza. Sotto i miei occhi, il giudizio universale sta ritrovando i suoi colori brillanti.

sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: È quasi pomeriggio. Il flusso dei turisti in Cappella Sistina non conosce sosta. Sto salendo le scale del ponteggio, suddivise in 7 piani, ponteggio che ricopre l'intera superficie del giudizio universale. Una squadra di restauratori si è appena data il cambio con quella che ha svolto il lavoro durante la mattina. Sulle impalcature, anche le altre professionalità dei Musei Vaticani coinvolte nella manutenzione straordinaria.
1: È veramente geniale.
0: Il cantiere è un fermento di opinioni, espressioni di ammirazione, osservazioni tecniche. Mentre vado su per le impalcature, ancora una volta sono accompagnato dal duplice movimento drammatico dell'ascesa dei santi da una parte e della precipitazione dei dannati dall'altra. Passando dagli angeli senza ali che suonano le trombe dell'Apocalisse, alla figura di Pietro che restituisce le chiavi del paradiso, vengo rapito ancora una volta dal Cristo giudice, motore del vortice ellittico di figure che si stagliano in un cielo blu, senza partiture architettoniche. Per la prima volta, forse anche grazie alla pulitura che è stata effettuata, noto nelle mani del Cristo i segni rosso sangue delle stimmate. Il passaggio da un'immagine all'altra, da un piano a quello superiore, mi fa pensare ad un altro passaggio, il passaggio di testimone, l'avvicendamento delle squadre di operai a cui ho assistito poco fa, ma anche quello di chi fin dai tempi in cui fu inaugurato il giudizio universale si prende cura della sua manutenzione.
2: Motu proprio et cetera ad pulcherrimas picturas in testitudine et pariete cui altare coeret novissime in cappelle.
0: Pensa che erano trascorsi appena 2 anni dallo scoprimento dell'opera, quando Paolo III, con un motu proprio, un documento papale del 26 ottobre del 1543, istituiva la figura del Mundator.
2: L'Angelum Bonarroti in cappella. Facenda omni cum diligentia curamus a pulveribus etalis immunditiis preservandum.
0: Michelangelo aveva deposto i pennelli da poco più di un anno, quando Paolo III volle assicurarsi che quella inimitabile pagina di teologia dipinta venisse spolverata periodicamente perché mantenesse immutato il suo splendore.
2: Per nos rectum dilecto figlio Francisco Amatori Urbinati, familiari prefati Michelangeli.
0: Con uno stipendio mensile di 6 ducati d'oro, Paolo III, probabilmente consigliato dallo stesso Michelangelo, incaricò Francesco Amadori, detto l'Urbino, che sul giudizio del Buonarroti era stato un fedele e affezionato collaboratore. Mi tornano alla mente le intense e vivaci descrizioni che del cantiere cinquecentesco ha fatto Biagio Biagetti, il fondatore, nel 1923, del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani.
3: Le prime stelle sul cielo annunciano il sopravvenire della notte. Il maestro smette il lavoro, avendo portato a compimento l'affresco della giornata. Urbino si accosta silenzioso, adocchia commosso la nuova meraviglia apparsa sulla parete. Va rinettando i pennelli, riassetta i cocchigli, gli orcioli e taglia netto a sghembo il margine dell'intonaco, sul quale il disseguente sarà applicato un altro pezzo del mastro muratore.
0: Pensa che Michelangelo vegliò sul letto di morte dell'Urbino, dedicandogli anche un sonetto. Sembra addirittura che abbia voluto eternare l'immagine dell'amico tra le 391 figure che abitano i 180 metri quadrati della parete d'altare della Cappella Sistina, riservandogli tra l'altro un posto d'onore e ai piedi del Cristo Giudice, poco sopra la spalla di San Bartolomeo, di profilo, in atteggiamento di preghiera. L'osservo. le mani giunte, gli occhi quasi bianchi con la pupilla rivolta verso l'alto. Sarebbe lui, secondo alcuni studiosi, Biaggetti compreso, il Mondator. Le pareti della Sistina sono state oggetto di particolare cura anche nei secoli successivi al Mondator. Sapevi che per pulire le superfici dipinte venivano utilizzate mollica di pane inumidita o spugne imbevute di vino greco? Poi, nel Novecento, con la fondazione del laboratorio di restauro dipinti, Biaggetti ha inaugurato una nuova stagione di costante attenzione ai temi della conservazione preventiva, culminata nel 2008 con l'istituzione dell'ufficio del conservatore. Oggi è coordinato da Marco Maggi ed ha il compito di curare il sistematico monitoraggio ambientale, climatologico e la manutenzione ordinaria di tutte le opere dei Musei Vaticani. Raggiungo Maggi nel suo studio, dove da remoto tiene sotto controllo l'immenso patrimonio delle collezioni pontificie.
4: Francesco Amadori, detto l'Urbino, il primo Mondator. È lì l'inizio di tutto, di questa tradizione vaticana di cura e manutenzione ordinaria, diffusa, che giunge fino a noi. Noi siamo radicati in questa tradizione. La Cappella Sistina è monitorata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e questa manutenzione straordinaria nasce nel solco di una manutenzione ordinaria che si sviluppa a partire dal 2010 per volontà della direzione dei musei, e il cui coordinamento fu affidato all'ufficio del conservatore. Ufficio del conservatore che vi opera insieme ai colleghi del laboratorio restauro dipinti, del laboratorio restauro materiali lapidei, del gabinetto di ricerche scientifiche, tecnici della direzione infrastrutture e servizi, della logistica, dell'ufficio sicurezza. Quindi un lavoro d'équipe che va avanti da più di 15 anni, tutti gli anni, normalmente nei mesi di gennaio e febbraio, a Cappella Sistina chiusa, quando il pubblico oramai è uscito, fino a mezzanotte.
0: Possiamo definire questa stanza dove ci troviamo in questo momento, dove operate voi, un po' il quartiere generale, dove i vari parametri che riguardano la Cappella Sistina vengono in qualche modo scansionati.
4: Ti ringrazio per la definizione. La costanza e l'equilibrio dei valori sono fondamentali per la buona salute degli affreschi e anche per la buona, la corretta fruizione degli stessi.
0: Diceva, siete in grado di vederli qui dalle vostre scrivanie di fronte al PC, ma è molto importante anche il contatto diretto con l'opera d'arte. I dati scientifici devono comunque necessariamente confrontarsi e incontrare un sapere umanistico, un sapere di tipo diverso che va oltre il dato. E questa è la vostra esperienza quotidiana?
4: Esattamente. Non si dà conservazione preventiva senza la relazione di una parte umanistica e di una parte scientifica. Non si tratta solamente del lavoro dei colleghi restauratori o dei colleghi del gabinetto di ricerche scientifiche, ma si tratta del coinvolgimento addirittura di altre direzioni che insieme a noi eseguono la manutenzione dell'impianto di condizionamento, di purificazione e rinnovo dell'aria, dell'impianto di illuminazione. È necessario conoscere la materia dell'opera d'arte, è necessario conoscere la tecnica esecutiva, la storia conservativa, la sfera materiale e la sfera immateriale. Una volta che si è presa coscienza di tutto questo, si può decidere di portare avanti la ricerca, fare indagini scientifiche, iniziare un monitoraggio. A tutto questo poi si affianca un necessario riscontro autoptico. Nessun monitoraggio, per quanto si possa avvalere di sensoristica all'avanguardia, può fare a meno dei controlli e delle ispezioni sul campo. La conservazione preventiva si fa in equipe, si fa insieme, si fa tra diverse competenze.
0: Mi torna in mente l'idea di restauro che, precorrendo i tempi, Biaggetti, visionariamente, futuristicamente, aveva già nei primi decenni del Novecento.
5: Restauro equivale a cura. Restauratore a medico. E il medico che fa? Diagnosticato il male, procura di lenirlo e debellarlo.
3: altrettanto faccia il restauratore con l'opera d'arte.
0: Era davvero all'avanguardia Biagetti. Volle documentare fotograficamente ogni restauro fatto e riteneva che la diagnosi di tutte le opere d'arte, dovesse precedere qualsiasi intervento. Era così convinto della necessità di un matrimonio, di un connubio tra arte e scienza, da invitare sui ponteggi per confrontarsi perfino quello che allora era il direttore del laboratorio chimico degli ospedali di Roma, il professor Camillo Sica. E oggi vedo questa sua lungimiranza concretizzarsi sotto i miei occhi. Sulle impalcature della manutenzione straordinaria del giudizio universale prende forma questa sintesi interdisciplinare. I restauratori che rimuovono con acqua distillata e carta giapponese il velo biancastro che si è venuto a creare negli ultimi anni sugli affreschi sono affiancati da storici dell'arte, da fotografi, da tecnici dell'ufficio del conservatore, da scienziati del gabinetto ricerche scientifiche, il GRS, coordinato da Fabio Morresi.
6: Lo scientifico ti dice perché il cuore batte, ti parla delle cellule nervose, di tutte queste cose qui. L'umanista ti spiega per chi batte quel cuore. Quindi sono due aspetti fondamentali, ma completamente compenetrati.
0: Proprio nel corso della manutenzione ordinaria, quella che si fa ogni anno nella Cappella Sistina, come mi spiega Morresi, dopo un anno di indagini scientifiche è maturata l'idea della manutenzione straordinaria sul giudizio universale.
6: È da lì che ci siamo accorti che negli ultimi anni c'era un'impennata di questo sbiancamento. Ed è subito partito lo studio scientifico, che ha avuto duplice scopo: capire la natura della sostanza e i meccanismi che portavano alla eventuale deposizione di questo velo bianco. E l'analisi ci ha detto che era lattato di calcio. Ora, prima sorpresa, perché non ti aspetti una sostanza del genere su una superficie di un affresco. Secondo passaggio è capire chi la portava. Quindi abbiamo spostato l'attenzione non più sulla la pittura, ma sull'ambiente Cappella Sistina, sull'aria. Chi porta il lattato di calcio? L'acido lattico lo porta la traspirazione delle persone che passano all'interno della Cappella Sistina. Perché è aumentato? Semplicemente perché coi cambiamenti climatici la temperatura media all'interno del museo è aumentata e quindi è aumentata la traspirazione. Sicuramente ci sono tutti i mezzi per bloccare questo processo.
0: Quindi diciamo la situazione possiamo dire che è sotto controllo.
6: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Se dovessimo utilizzare l'immagine del medico e del paziente, no? Qual è lo stato di salute degli affreschi di Michelangelo, in particolare del Giudizio Universale?
6: Gode di ottima salute.
0: Non è comune trovare un affresco così ben realizzato e concepito. Me lo dicono un po' tutti gli esperti che incontro sui ponteggi. Il Giudizio Universale è studiato e ammirato in tutto il mondo anche per questa magistrale tecnica di esecuzione. Per un attimo torno con la memoria alle mie letture assorte dei diari di Biagio Biagetti, che era anche lui un pittore d'arte sacra.
3: E non poca meraviglia mia fu il fatto di constatare la quasi perfetta conservazione dell'intonaco, senza screpolature e rigonfiamenti. Un miracolo, anche in ordine a ciò. Evviva Michelangelo, maestro senza confronti.
0: Colgo la stessa meraviglia, osservando il restauratore capo Paolo Violini mentre rimuove lo strato di lattato di calcio dalla superficie del Giudizio Universale.
7: Questa procedura, ripetuta due volte per il tempo di circa un minuto e mezzo, è sufficiente a rimuovere completamente i depositi.
0: Ma come agisce l'acqua esattamente su questa patina?
7: La scioglie, la solubilizza e nel momento dell'evaporazione porta con sé questo deposito che si fissa sulla carta. E è impressionante soprattutto quando poi noi vediamo l'affresco bagnato, perché si esalta ancora di più. E l'affresco per un po' di tempo, per qualche ora, rimane bagnato, quindi rimane con questi toni intensificati, molto rialzati.
0: Come si gestisce il peso e la responsabilità di mettere mano a un capolavoro senza pari?
7: Ma io mi sento particolarmente fortunato perché posso lavorare in serenità, in tranquillità, perché c'è una collegialità e un'interdisciplinarità oggi che 30 anni fa non c'era in realtà, ma oggi è così. Quindi è un lavoro più di equipe, volto a studiare anche i meccanismi di formazione di questa patina per prevenire. E quindi questo lavorare tutti insieme e dividendosi i compiti e anche responsabilità in qualche maniera ci tutela vicendevolmente su quello che poi dobbiamo affrontare giorno per giorno.
0: Fare squadra insieme ogni giorno, costruire un ponte tra passato e futuro. Mi arriva forte questo spirito di collaborazione tra le varie professionalità coinvolte sui ponteggi. È il continuo rapporto ordinario-straordinario che scandisce e caratterizza la vita dei Musei Vaticani. Marco Maggi conferma la mia impressione.
4: Guarda, dopo 15 anni che lavoro in questo ufficio non c'è niente di ordinario. Non c'è nulla che possa essere imparato a prescindere, si impara ogni giorno sul campo e non è un lavoro che si possa svolgere da soli. La conservazione preventiva, la manutenzione non fanno rumore, non fanno clamore, non sono bagliori, sono una sorta di sussurro diffuso che dovrebbe pervadere la vita di un museo dal corpo di custodia al gabinetto di ricerche scientifiche, a noi, fino ai reparti e alla direzione. Tutti si devono sentire parte di queste operazioni. Quali sono le istanze di un museo? C'è l'istanza della comunicazione, che guarda ai visitatori di oggi, e c'è l'istanza della conservazione, che guarda al passato, al necessario tributo che dobbiamo a chi ha creato e a chi ha raccolto ciò che abbiamo oggi e che va lasciato a chi verrà dopo. Queste due stanze vanno messe in comunicazione necessariamente, va creato un ponte, va tenuto in piedi quello sguardo di Giano, per citare il professor Salvatore Settis, che mira alla conservazione del passato perché esso possa continuare a istruire e ispirare le generazioni che verranno.
0: Maggi ha citato lo sguardo di Giano Bifronte, l'antica divinità romana, capace di guardare contemporaneamente al passato e al futuro.
8: Fatto con esperti, studiosi, ma erano quasi tutti interni. Abbiamo fatto questa foto.
0: Mi mostra una foto scattata nei primi giorni di questa manutenzione straordinaria. Accanto alla figura atletica e imperiosa del Cristo Giudice,
8: Paolo, Angela, sì, la moglie di Gianluigi con la luce,
0: ci sono tutte insieme le varie professionalità attualmente in servizio ai Musei Vaticani, ma anche quelle che oggi sono in pensione. Distingo Vittoria Cimino, prima responsabile dell'ufficio del conservatore, e Francesca Persegati, già alla guida del laboratorio restauro dipinti e materiali lignei, andata pochi mesi fa in pensione.
8: L'ho fatta io questa foto. Questa era un'emozione unica, sentire Vittoria Cimino che diceva bravi. Per me questa foto vale tantissimo, vale tutto il lavoro, dal 2010 a oggi.
0: Mi piace pensare che i loro volti, i volti di tante generazioni di esperti, siano registrati nella memoria e nello sguardo di quella figura a cui Michelangelo diede le sembianze dell'Urbino, il Mundator, silenzioso custode anche di questa manutenzione straordinaria che ormai è in dirittura di arrivo. Prima di uscire dal cantiere mi colpisce su un tavolo metallico un registro, è aperto. Anche io, come tutti gli altri fortunati visitatori di questa meraviglia, lascio la mia firma. Poi, forse non dovrei, leggo qualche commento. Quante emozioni si provano qui dentro e quante altre, immagino, lì fuori, nella Cappella Sistina, tra i turisti, li sento, in attesa che il giudizio, a brevissimo, torni a mostrarsi. Manca davvero poco. Ti aspetto nel prossimo episodio.
9: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza, con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola, la voce di Biagio Biaggetti e di Marco Bellizzi. Si ringrazia per la collaborazione Eugenio Murrali.
10: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez.

0: Oggi abbiamo una persona un po' particolarmente, per me è un fratello, è padre Domingo Ska, che è della Guinea-Bissau come me, sta in Guinea, ha studiato qui, abbiamo studiato qui insieme, eccetera, e in questo momento si trova di nuovo di passaggio qui a Roma. Ecco, e approfittiamo anche per domandare prima di tutto qual è la motivazione di questo passaggio per Roma, insomma.
1: Ecco, grazie. Di solito quando mi trovo in Italia cerco sempre l'occasione di passare per Roma, no? Per visitare e aggiornarmi un poco.
0: Sì, sì, aggiornamento è anche un posto di, diciamo, anche un pellegrinaggio spirituale.
1: Spirituale, sì.
0: Ok. Bene, però sei capitato proprio in un momento giusto, ecco, la prefettura qua di Roma, il comune, no? Dedica un giardino, no? Alla memoria di Amilcar Cabral. E quale persona allora più adatta di te che vieni in questo momento proprio anche nel paese come figlio di Cabral, insomma, a voler dirci più o meno che cosa questo significa per voi come figli, per il paese di origine anche? Ma
1: sì, sì, dico che questo evento per me è un motivo di grande gioia e anche d'orgoglio. Ciò viene confermare la grandezza di questo uomo, Amilcar Cabral, non soltanto per la Guinea, Capoverde o l'Africa, ma per il mondo. Dunque per noi è un orgoglio vedere la comune di Roma dedicare questo giardino, piazza alla persona, a questa figura di Amilcar Cabral. Amilcar Cabral possiamo dire che è un patrimonio universale, cioè la sua grandezza va oltre la Guinea-Bissau, va oltre l'Africa. Dunque è una gioia per noi la Guinea-Bissau.

0: ma anche un richiamo di responsabilità ai guineani e ai capoverdiani. Cioè, noi che abbiamo, diciamo, questo tesoro, ma non ci accorgiamo del valore
1: che questa persona c'è.
0: Allora, questo ci stimola anche noi di valorizzare di più questa figura, studiare, conoscere il suo pensiero, un grande pensatore, un ideologo, un politico, un filosofo, un tutto. Allora, questo avvenimento ci interpella come guineani a rivedere questa figura, a valorizzarlo, a studiarlo, il suo pensiero.
1: Ok, sì. Sul pensiero. Forse la nostra generazione abbiamo saputo più di Cabral come chef di guerra, che qualcuno che ha guidato una rivoluzione, eccetera, ma mai, diciamo così, il pensiero e di conseguenza anche gli obiettivi scritti che orientavano questa lotta. E spesse volte noi non conosciamo, quindi anche il famoso parlare di programma maggior, programma minore, eccetera. La sensazione è che ciascuno ci mette dentro questa cosa, ma nessuno di noi ha mai veramente studiato queste cose. Perché secondo te i nostri curriculum scolastici non contemplano questo? Perché però poi Cabral ha lasciato tutto scritto. E perché non è così? Ognuno fantastica le cose a modo suo e guarda quello che succede oggi e quindi svalorizza tutto, e quindi preferiamo parlare di rivoluzione francese, rivoluzione americana, mitizzandole. Come immettere la coscienza storica di questo, secondo te, oggi nei nostri paesi, se non si comincia ad insegnare veramente una storia?
0: Sì, questo è una sfida per il paese, per noi guineani. Cioè, nei primi anni dell'indipendenza c'era più questa curiosità di conoscere un po' la storia della lotta di liberazione, la persona di Amílcar Cabral e anche degli altri eroi. Però, man mano che passa il tempo, questo aspetto sta sparendo. Allora, pochi giovani conoscono la storia della lotta di liberazione, in particolare conoscono il pensiero di Amílcar Cabral. Cioè, questo, diciamo, la decisione di studiare il pensiero di Amílcar Cabral, nei scritti che ha lasciato, non viene preso sul serio. Lo Stato non ha questa preoccupazione di far conoscere questo pensiero di Amílcar Cabral, che è una ricchezza. Allora, la sfida è che si faccia in modo che il pensiero di Cabral venga conosciuto, studiato, che ci sia una materia, disciplina istituita per questo fine.
1: Ma prima, se non mi sbaglio, c'era famoso formazione militante, no? Ma che fine ha fatto adesso?
0: Questa formazione militante era molto importante. Questa disciplina che permetteva ai giovani, ai bambini di conoscere un po' la storia della lotta alla liberazione e anche la vita della mia amica Cabral. Solo che a un momento questa disciplina è sparita nel curriculum del liceo.
1: Liceo, sì.
0: Gli interessi erano altri.
1: Sì, sì, sì. Anche il lavoro produttivo,
0: sì,
1: se ti ricordi.
0: C'erano queste due materie fondamentali,
1: sì, sì.
0: La formazione del militante e il lavoro. Cioè, era un modo di stimolare i giovani a amare la storia del loro paese, in questo caso della lotta alla liberazione, a ammirare, a conoscere gli eroi, America Cabral e gli altri, e a scoprire il valore del lavoro.
1: Il lavoro,
0: allora, saper unire il pensiero, lo studio con il lavoro.
1: Perché c'è anche da questo punto di vista, c'è anche dall'altra parte, te sei arrivato proprio in un momento particolare in Italia, a Venezia, il 5 appena, c'è stato un trionfo di un allievo di scuola piloto, e lui ha parlato tanto, Flora Gomez, di questa scuola. Anche quella è sparito così nel nulla.
0: Per fortuna abbiamo ancora qualcuno come Flora Gomez che ha conservato questi valori che ha imparato da piccolo, questa scuola pilota con America Cabral. Allora lui ha assunto questo compromesso di far conoscere la storia della lotta alla liberazione, la vita di Amilcar Cabral. Allora, per fortuna, abbiamo ancora queste persone che continuano, posso dire, il pensiero di Amilcar Cabral.
1: E la cosa è successa proprio qua, di Flora, insomma, è stato un momento. Quasi tutta la sala cinematografica in piedi ad applaudire, insomma, per il film che è già da molto tempo, Uyuzazu di Onta. E lui dice che tutto questo è stato veramente un trionfo per lui di Cabral, far conoscere. E a quanto sembra anche stanno lavorando insieme su un film dal titolo e su Cabral. Che io sono un semplice africano, sono un semplice africano, anche sempre per lasciare questa memoria. E lui dice una delle scuole le più brillanti che c'era, di cosa che nasceva su base di cose della terra, senza trascurare il mondo, era scuola piloto. E quindi noi abbiamo avuto tutte queste cose, e oggi le nostre materie non contemplano più nulla di questo ciò che è qualcosa di interno, no? E tu pensi, è ancora possibile ripensare i curriculum scolari in Guinea per cominciare anche a dare un'altra visione della speranza radicata nella storia? Come secondo te i curriculum scolastici dovrebbero in qualche modo oggi essere revisionati?
0: Sì, penso che questo è un altro, questa è un'altra sfida per il paese, cioè valorizzare nella scuola questa dimensione. Solo che in questi ultimi anni, a causa di questa instabilità
1: politica permanente,
0: non c'è tempo di pensare all'educazione, alla scuola. Stiamo in questa guerra
1: permanente
0: del potere, ma è possibile una volta che il paese si tornerà alla normalità con un governo stabile, è possibile riprendere questi valori. È possibile, perché ne sentiamo la necessità. Abbiamo perso queste radici della nostra storia, e quello ci porta anche a perdere i valori umani, come come l'onestà, lo sforzo, la disciplina, il lavoro. Allora adesso tutti cercano la facilità, la legge ciò che è immediato. In questi ultimi anni, quali sono i modelli che abbiamo nella società? Non sono quelli che sono la gente che si è impegnata nello studio, la gente onesta, i lavoratori. Sono quelli che un giorno all'altro
1: sono diventati ricchi.
0: Allora, questo anche influisce nella mentalità dei giovani. Senti a volte queste riflessioni, ma che cosa serve
1: andare a scuola?
0: A scuola, studiare, sì, vediamo questo. Sì, questa.
1: Sì. Addirittura c'era stata la campagna elettorale Scuola e Canale. No,
0: scuola canale.
1: La scuola non è nulla, ecco. No?
0: Solo che si vede, ma ci sono i giovani che hanno un'altra
1: visione.
0: Sì. Noi vogliamo seguire chi ha studiato,
1: sì.
0: Chi valorizza la scuola.
1: Sì.
0: Allora la speranza c'è, una volta che avremo un governo stabile è possibile riprendere questa ricchezza che abbiamo.
1: Ma a te personalmente cosa rappresenta Flora Gomez?
0: Flora Gomez io l'ammiro molto, ho molto rispetto per lui. Cioè di vedere questo uomo cercare sempre di essere fedele all'ideologia
1: dell'America.
0: Questa fedeltà, malgrado tutte le difficoltà della vita, per il quale passa, sì, ma
1: rimane
0: retto proprio.
1: Addirittura anche rifiutando certi aiuti per fare film da persone che non hanno nessuna considerazione, non soltanto verso Cabral, ma ciò che fanno, il modo come governano è tutt'altro.
0: E questo che ammira in lui, questa fedeltà alla storia della lotta, all'ideale dell'amica Cabral e al pensiero dell'amica Cabral.
1: Tanto che lui stesso diceva che se non fosse stato Cabral, forse oggi sarei stato.
0: È vero, veramente io è un uomo che incarna dei valori, di fedeltà, onestà e lealtà anche. Allora per me Flora Gomez è un modello da seguire. La gioventù.
1: Comunque è uno di quelli che ci fa vedere che comunque Cabral, ci sono studenti che sono stati vicini perché lui è cresciuto proprio con loro durante e c'è ancora chi crede in questo e semina, e il mondo qui a Venezia ha apprezzato il suo lavoro, capolavoro. Però da questo punto di vista, che messaggio, cosa diresti a tutti coloro che ci ascoltano, soprattutto a partire dall'Italia, trove su questo personaggio Cabral e sulla storia che ci ha uniti. Tu, oggi come eredi di questa tradizione, insomma, cosa diresti agli italiani su questa iniziativa loro per preservare una memoria mentre noi ancora stiamo cercando una strada?
0: No, questo è un avvenimento proprio che ci interpella come guineani, come africani. Cioè, la figura di Amilcar Cabral, la sua apertura, i contatti con i vari popoli, governi, esattamente è per mostrare che l'umanità deve essere solidale. Cioè Amilcar Cabral ci ha insegnato che i popoli devono essere solidali. Diciamo Cabral aveva già era già molto avanti con questo che si dice oggi della la fraternità universale, la solidarietà tra i popoli. Allora io penso che questa è una sfida per i popoli di continuare questa linea di America Cabral e l'Italia, l'apertura culturale, apertura politica. Insomma, Cabral ci insegna che l'umanità è la stessa.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima.

E per oggi è tutto. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allì, laudetur Jesus Christus.

Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio. La Federazione Russa spera sinceramente che gli sforzi di pace degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina portino risultati. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov in un'intervista. Quanto alla partecipazione di Putin al G20 di Miami a dicembre, ha affermato che questa non è ancora stata decisa. Un'esplosione seguita da incendi ha colpito un deposito di munizioni destinate all'Ucraina nella Bulgaria centrale, vicino al villaggio di Gorni Varpishta. Lo rende noto la polizia a distanza di settimane da un rogo in un altro impianto di munizioni del paese. Le forze del governo yemenita hanno confermato di aver condotto attacchi aerei contro gli Houthi nei pressi del porto di Mocha e lungo la strada verso Dubab, dopo che i ribelli hanno conquistato territori lungo la costa del Mar Rosso. Un palestinese è stato ferito a una gamba da colpi d'arma da fuoco durante scontri con colonie militari israeliani nei pressi di Fakwa, villaggio vicino a Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. È tutto, torniamo alle 13.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione dal cielo promessa agli afflitti.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi sui misteri della gioia, nel più mistero contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Patre nostro qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos

0: Nel secondo mistero si contempla la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Nel quarto mistero contempliamo Gesù è presentato al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: nel quinto mistero contempliamo Gesù tra i maestri del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o voce, Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria.
0: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
2: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
2: Madre purissima.
0: Prega per noi.
2: Madre castissima.
0: Prega per noi.
2: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
2: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
2: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
2: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
2: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
2: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
2: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
2: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
2: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
2: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
2: Vergine potente.
0: Prega per noi.
2: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
2: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
2: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
2: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
2: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
2: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
2: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
2: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
2: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
2: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
2: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
2: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
2: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
2: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
2: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
2: Regina della pace.
0: Prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. A pagina 7, da preghiera insieme, Dolce Madre. Pagina 7. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
2: Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me.
0: che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo.
2: Dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: La benedizione di Dio onnipotente scenda su di noi, sugli ammalati, sulle persone che ci hanno seguito per questa preghiera del Rosario, perché tu la

0: Andiamo in pace.
1: Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Love Supreme, questo programma che va in onda tutti i sabati dalle 12.40 alle 13 in diretta e dalle 18.15 alle 18.35 in replica per una ventina di minuti circa con Danilo Blaiotta qui ai microfoni. E un programma che parla di jazz, vi parla di jazz per 10 puntate all'anno ogni estate. Abbiamo parlato 2 anni fa di jazz e spiritualità, nel 2024, nel 2025 abbiamo parlato di jazz e segregazione razziale e quest'anno stiamo andando ad analizzare, a ispezionare un periodo particolarissimo della storia del jazz, forse il più importante per molti appassionati e musicisti, che è quello che va dal bebop fino all'avanguardia, e parliamo essenzialmente in realtà di solo un quindicennio, 15-20 anni che però hanno segnato e cambiato definitivamente la storia di questa musica per tutti i decenni a venire. Siamo arrivati in questa puntata numero 9 al fenomeno del hard bop, che abbiamo iniziato a ispezionare, a indagare la settimana scorsa, questo nuovo spirito di new bop, no? Di nuovo bebop, più forte, più impegnativo, più lungo anche, perché c'erano i long playing che erano venuti fuori, gli LP, i famosi LP, cioè questi dischi che potevano durare molto più di prima, e quindi anche le improvvisazioni erano per esempio molto più lunghe. E abbiamo ascoltato settimana scorsa gruppi di hard bop importanti, come quello per esempio di Clifford Brown e di Max Roach e di Horace Silver anche. Andiamo oggi a parlare, a continuare questo percorso, ricordandovi sempre che sul sito di Vatican News c'è una sezione Love Supreme dedicata a questo programma, dove potete riascoltare le puntate e quindi recuperare il racconto che vi siete persi. Allora, andiamo oggi a parlarvi di quello che si chiama soul jazz, cioè quello che facevano i fratelli Adderley. Chi erano i fratelli Adderley? Erano Nat Adderley, il grande trombettista, e Julian Adderley, detto Cannonball, che fece parte poi del famoso sestetto di Miles Davis di Kind of Blue, che forse è il disco più famoso della storia del jazz, o uno tra i tre più famosi certamente, e che ha praticamente dato i natali a quello che fu il jazz modale. Bobby Timmons invece era un pianista e compositore che era cresciuto a Filadelfia, allevato dal nonno che era un sacerdote, e a soli 6 anni divenne organista in chiesa. Ecco, quindi ebbe una formazione musicale gospel, del nuovo gospel, le nuove gospel song di cui abbiamo parlato l'altra volta a proposito di Mahalia Jackson. Nel 1958 Bobby Timmons è entrato nei Jazz Messengers di Al Blakey. Ecco, a quel periodo risale la più celebre creazione di Bobby Timmons dal punto di vista musicale, che si intitola Moanin, brano assolutamente di soul jazz. C'è un live con Benny Golson, Lee Morgan, Jimmy Merritt e lo stesso Bobby Timmons al pianoforte, che non posso non farvi ascoltare, anche e soprattutto perché questo gruppo è capitanato proprio da Art Blakey. Art Blakey and the Jazz Messengers, ho detto l'altra volta che furono il gruppo iconico dell'hard bop per tutta la storia del jazz, e quindi, visto che non vi ho fatto ascoltare nulla a nome di Art Blakey la scorsa settimana, ne approfitto di questa settimana dedicata tanto all'hard bop quanto al soul jazz per farvi ascoltare la Moanin di Bobby Timmons a nome di Art Blakey, con gli splendidi musicisti che vi ho citato poc'anzi.

0: E abbiamo ascoltato Morning, uno dei pezzi più celebri della storia del jazz, a firma Bobby Timmons, ma qui c'era Benny Golson, il grande Benny Golson al sax tenore, Art Blakey alla batteria, Lee Morgan, Jimmy Merritt, insomma un grandissimo gruppo. E qui siamo sempre a Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni. Stavamo dicendo prima, provenienti dalla California erano arrivati i fratelli Adderley, ovvero l'altista Julian Cannonball Adderley, che suonava appunto il sax alto, e il trombettista Nat Adderley. Suonava Julian Adderley, ovvero Cannonball, sulla falsa riga di Charlie Parker, ovviamente. Infatti Miles lo chiamava The New Bird, perché Bird era proprio il soprannome di Charlie Parker. Ecco, con il fratello Nat misero su questo gruppo, che i primi album li incise nel 56 e nel 57 per la Mercy Records, e poi fu scritturato dalla Mercury e dalla Blue Note. Infatti Something Else, che è uno dei pochissimi, rarissimi casi in cui Miles Davis fa il sideman, cioè non il leader, è un disco proprio di Cannonball Adderley, in cui è contenuta tra l'altro una famosissima versione di Autumn Leaves. Dal 1960 Cannonball Adderley suonò con Bobby Timmons. C'è un album bellissimo che si chiama Them Dirty Blues, all'interno del quale, sempre per parlare di soul jazz, ci ascoltiamo adesso Work Song, che è l'altro brano più importante che c'è per quanto riguarda il jazz e il soul, che è un live, questo vi faccio ascoltare, di Nat Adderley, appunto del gruppo di Nat Adderley, nel 1962, con Joe Zawinul al pianoforte. Pensate, lo stesso Joe Zawinul dei Weather Report, quello che poi fonderà il grande gruppo progressive degli anni 70 e della nuova musica elettrica. Sam Jones al basso, al contrabbasso, Louis Hayes alla batteria. Work Song, da questa versione straordinaria di Nat Adderley.
1: Work Song, 1, 2, 3, 4.

E dunque i fratelli Adderley e il soul jazz, abbiamo parlato quindi di Bobby Timmons, di Nat e Cannonball Adderley, e abbiamo ascoltato qui Work Song in un live del 1962 con Joe Zawinul, il Sam Jones, Louis Hayes e lo stesso Nat Adderley, diciamo, alla composizione di questo brano con anche Cannonball. Quali furono altre novità di carattere generale di questo periodo legato all'hard bop degli anni 50? Beh, per esempio l'utilizzo del sassofono tenore, ci furono tantissimi tenoristi che si affacciarono al mondo del jazz molto più di prima, Hank Mobley ad esempio con i Jazz Messengers, Johnny Griffin, Benny Golson di cui abbiamo parlato, John Coltrane che dà il nome a questa trasmissione per la sua Love Supreme, e anche il grande Sonny Rollins. Molti di loro suonarono anche con Thelonious Monk, che è stato uno dei più grandi compositori e pianisti della storia del jazz, forse il più grande innovatore in quanto a compositore. E poi ci fu un primo grande gruppo hard bop, Miles Davis Quintet. Poteva mancare Miles Davis in questa novità? No, assolutamente, perché quando c'era una novità nel jazz, Miles si ci fiondava, e non solo nel jazz, assolutamente, poi lo vedremo anche in altri generi musicali, il jazz elettrico, la fusion, eccetera eccetera. Ogni volta che c'era una novità, e l'abbiamo visto anche con Birds of the Cool, tra l'altro, il Miles Davis Quintet, il primo Miles Davis Quintet, quello degli anni 50, quello dell'hard bop, incise e lavorò tra il 1955 e il 1959. Miles aveva quindi sposato, dopo l'esperienza del cool, questa via nuova, questa del hard bop, e il quintetto nuovo comprendeva Miles Davis alla tromba, John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers e Philly Joe Jones alla ritmica, cioè contrabbasso e batteria. Questo new Miles Davis Quintet era veramente straordinario. Ci sono delle registrazioni che si chiamano Steaming, Working, Cooking e Relaxing with the Miles Davis Quintet. Ecco, questi sono quattro album che però sono venuti fuori in due sessioni di registrazione, registrati nel maggio e nell'ottobre del 56, e che poi uscirono negli anni successivi come quattro album, appunto. Uno dei pezzi più importanti e più famosi di tutto l'hard bop è sicuramente Four, che è diventato uno degli standard più eseguiti anche in tutto il mondo. E la Four di Miles Davis io ve la faccio ascoltare, dandovi ormai appuntamento, perché il tempo è giunto al termine, alla prossima settimana, in cui andiamo avanti parlando delle avanguardie e chiudendo questo ciclo di 10 puntate. E io vi ringrazio molto. Da Danilo Blaiotta e Love Supreme vi auguro un buon proseguimento con l'ascolto dei programmi della Radio Vaticana, e godetevi questo bellissimo brano che viene fuori nel primo quintetto di Miles Davis. A proposito, primo, perché poi negli anni 60 ce ne fu un altro altrettanto importante, di cui spero faremo in tempo a parlarvi. A presto e buon proseguimento. For Miles Davis Quintet.

Le 13, Roberta Barbi in studio. Papa Leone ha ricevuto stamattina in Vaticano i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina assieme al CELAM e ai Vescovi degli Stati Uniti. Il Pontefice li ha invitati a intervenire dove il progresso cessa di servire la persona e il lavoro perde la sua dignità. Intere comunità vengono messe da parte e la tecnologia rende più profonde le divisioni che dovrebbe aiutare a superare. E Leone XIV ha ricevuto in udienza anche l'organizzazione internazionale che riunisce le comunità femminili benedettine, delle quali ha incoraggiato l'impegno per la formazione, sottolineando il valore della comunione e della sinodalità spirituale. La Russia non intende minacciare l'Europa, ad assicurarlo è stato il presidente russo Vladimir Putin a margine della riunione dei BRICS in corso in India. La Corea del Nord avrebbe lanciato un proiettile non identificato verso il Mar del Giappone. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Raffaele D'Angelo, pianista, concertista, didatta. Grazie per essere qui, Raffaele.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Perché di recente uscito il nuovo album di Raffaele D'Angelo, pubblicato da Suonare News, in cui esegue musiche di Franz Schubert. Come nasce quest'album, Raffaele?
3: Quest'album nasce alla fine del mio percorso accademico a Imola, e dalla volontà di voler incidere appunto un primo lavoro discografico, e ho scelto un autore particolare del periodo romantico, appunto Schubert, un autore ancora oggi forse poco, che ha poca giustizia rispetto all'attenzione che merita.
2: Facciamo un primissimo ascolto, cosa proponiamo?
3: Proponiamo il primo ascolto del CD, che è il momento musicale numero 3, tratto dall'opera 45 dei sei momenti musicali.

0: Ed era il momento musicale numero 3 di Franz Schubert in Fa minore, nella interpretazione di Raffaele D'Angelo, nostro ospite, col quale stiamo presentando questa novità discografica dedicata a Schubert, pubblicata da Sonare News. Parliamo un po' di Raffaele. Perché la musica e perché il pianoforte?
1: Beh, perché il pianoforte è curioso, o almeno simpatico, perché da bambino, venendo da un piccolo paese della Basilicata,
0: diciamo quale insomma,
1: dai, Latronico, da Latronico.
0: Dove vanno degli ottimi biscotti, ricordiamo.
1: E tutti i miei amici giocavano a calcio e anch'io chiaramente mi ero adeguato alla media, ma i risultati erano davvero scarsi, quindi mia madre mi ha proposto di avvicinarmi, di iniziare uno strumento, e così è nata poi la mia passione per il pianoforte. Chiaramente poi da una vera e propria passione da bambino ad oggi, che posso dirlo è diventato il mio lavoro, è una grande soddisfazione.
0: E come, appunto, qual è stato il percorso? Quindi sei entrato in conservatorio,
1: sì,
0: a che età?
1: Io sono entrato in conservatorio all'età di 12 anni, uh-huh, e ho terminato poi il percorso di studi con Marco Schiavo, e successivamente dopo il conservatorio ho studiato all'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, e dove mi sono perfezionato con Franco Scala, Alessandro Taverna e Ingrid Flitter, e dove ho anche conseguito poi la laurea magistrale in musicologia e beni musicali.
0: E quali erano i tuoi riferimenti pianistici e non pianistici?
1: Beh, diciamo che l'incontro sconvolgente dei miei anni studio è stato sicuramente quello col maestro Scala.
0: Vabbè.
1: È un didatta
0: straordinario
1: e davvero incredibile, un incontro incredibile, oltre agli anni di conservatorio che sono stati fondamentali poi per avere un'ottima base, ecco, diciamo.
0: Altro ascolto dal tuo album, cosa proponiamo?
1: Sì, proponiamo un ascolto più impegnato, diciamo, dalla sonata numero 13, la maggiore di 664, ascoltiamo il primo movimento, che è un allegro moderato.

0: Ed era allegro moderato, primo movimento della sonata numero 13 in La maggiore di 664 di Franz Schubert, nella interpretazione di Raffaele D'Angelo, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo album pubblicato da Suonare News, dedicato interamente a Franz Schubert. Tornando proprio al forse sottovalutato per certi versi Franz Schubert, quali nuove chiavi di lettura hai trovato nello studio del compositore austriaco rispetto a quando lo studiasti in conservatorio? Come l'hai letto questa volta?
1: Diciamo che è una lettura molto più matura e consapevole. E questo lavoro discografico mi ha permesso di vedere Schubert in maniera diversa, soprattutto affrontare quattro forme diverse in quattro periodi diversi della vita di Schubert. Mi ha permesso di vedere questo compositore con quattro visioni differenti, e io ho cercato di dare la mia personale interpretazione, il mio contributo attraverso questa registrazione, come dicevo prima, a un autore che davvero a mio avviso merita uno spazio tra i grandi della storia della musica occidentale. Perché, come ad esempio all'interno del CD, magari i momenti musicali e gli improvvisi si conoscono molto di più, ma i Drei Klavierstück sono proprio l'esempio di pubblicati quasi 40 anni dopo la morte di Schubert, sono l'esempio di quanto quest'autore magari per alcuni anni sia stato dimenticato o poco compreso. E quindi ho cercato di dare anche spazio a brani come per esempio questo dei Drei Klavierstück, ancora oggi poco eseguito, ma che sono davvero di una bellezza senza paragoni.
0: E quali difficoltà pone il pianismo di Schubert?
1: Beh, il pianismo di Schubert
0: mette in crisi parecchi,
1: sì, perché non è
0: parecchi
1: un
0: tuoi colleghi, insomma, sì.
1: Non è un pianismo, diciamo, alla Liszt che tocca dimostrare più un pianismo, direi, ragionato. Uh-huh. Ragionato, che merita una discussione col compositore. Quindi è davvero, c'è uno studio che va ben oltre la partitura, ecco.
0: Altro ascolto dal tuo album, Raffaele.
1: Beh, ascoltiamo sempre dalla sonata in La maggiore di 664 il secondo movimento, l'Andante.

0: Avete ascoltato Andante, secondo movimento della sonata numero 13 in La maggiore di 664 di Franz Schubert, nella interpretazione di Raffaele D'Angelo, nostro ospite, col quale stiamo presentando questa novità pubblicata da Suonare News, appunto, in cui Raffaele D'Angelo interpreta le composizioni del compositore austriaco. Parliamo di metodologia di studio. Visto il grande insegnante che hai avuto alle spalle, come cucini un brano dalla memorizzazione all'interpretazione? Qual è il tuo metodo di studio, Raffaele?
1: Sì, una cosa molto personale e soggettiva che mi sento di dire varia anche da autore a autore o da brano a brano. E prima di tutto cerco di leggere la partitura a 360 gradi, quindi davvero di non solo soffermarmi alle note, ai fraseggi, ma davvero a quello che il compositore ha voluto lasciarci. E di solito c'è questa diatriba tra i pianisti: si ascoltano prima delle grandi registrazioni di riferimento, prima di iniziare a studiare o dopo? Bene, questa è una grande domanda a cui sinceramente non mi sento di dare una risposta universalmente valida, però di solito dopo aver fatto uno studio consapevole e approfondito dell'opera cerco anche di confrontarmi con delle grandi registrazioni, penso a Arturo Benedetto, Michelangeli, o su Schubert proprio Brendel, Schiff, quindi cerco anche di valutare visioni diverse da quelle che possono essere le mie.
0: Riguardo invece al montaggio meccanico, come avviene?
1: Beh, il montaggio meccanico
0: e la memorizzazione, che sono due.
1: Per quanto mi riguarda, avviene.
0: Tu come cucini, insomma.
1: Tutto insieme dall'inizio. Cioè, sia la memorizzazione è un qualcosa che avviene già in una prima fase, subito dopo la lettura. Quindi, poco alla volta nel brano. E preferisco inserire tutti gli elementi sin da subito, la memoria compresa. E poi montarlo appunto poco alla volta.
0: Se quindi ogni giorno tu ti dai degli obiettivi, in sostanza.
1: Sì, sostanzialmente sì, questo mi aiuta. Aiuta sia perché avendo molta musica da fare e da leggere, questo è un modo pratico per ottimizzare i tempi, prima di tutto, e cercare di essere performanti anche nello studio, quindi montare tutto da subito, memoria, diteggiature, fraseggi, è una cosa che mi aiuta parecchio. Aiuta anche nella fase di maturazione del brano, lo trovo un metodo più veloce, almeno su di me.
0: Altro ascolto del tuo Schubert.
1: Sì, ascoltiamo ora forse l'opera più universalmente conosciuta di questo compositore, dall'opera 90 degli Improvvisi di 899, il secondo in mi bemolle maggiore.

0: ed era l'impromptu o improvviso numero 2 in Mi bemolle maggiore di Franz Schubert, nella interpretazione di Raffaele D'Angelo, pianoforte, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Suonare News dedicata al compositore austriaco. Raffaele, solista e orchestra, come ci si prepara e come vivi quest'altra dimensione? Cosa cambia rispetto al solismo e alla musica da camera? Che ricordo hai anche del concerto di Tchaikovsky che hai eseguito nel 2022 in Kazakistan?
1: Bene, per fortuna il concerto di Tchaikovsky ho avuto anche altre occasioni per
0: eseguirlo. Bene, insomma, questo ci fa piacere, insomma.
1: Proprio lo scorso ottobre l'ho eseguito con i Berliner Symphoniker alla Filarmonica di Berlino.
0: Ricordiamo per chi non sa, i sinfonici solitamente si occupano di operistica rispetto ai filarmoniche, ma insomma sono sempre alti livelli, stiamo parlando, quindi bravi, complimenti a Raffaele.
1: Grazie. Sono dimensioni diverse, quello del solismo, del pianoforte orchestra e della musica da camera, però a mio avviso sono complementari. Mm-hmm. E la cosa che più mi interessa del fare musica, anche musica da camera o del suonare con l'orchestra, sicuramente è quello del condividere musica con altri professionisti, perché ogni occasione è davvero un arricchimento personale e di conoscenze, non solo sulla musica ma anche sul fare musica.
0: E riguardo alla concertazione con l'orchestra, come ti rapporti col collega direttore in questo caso?
1: Sì, non sempre c'è un rapporto di amore, di amore a

0: prima vista con il direttore d'orchestra, però si cerca sempre, anche quello aiuta tanto, secondo me, anche nella vita di tutti i giorni, perché anche lì è un lavoro di mediazione a livelli musicali, e chiaramente poi si cerca di non imporre la propria idea, ma di far capire le giuste motivazioni e provare a
1: Arrivare a un compromesso,
0: arrivare a
1: insomma.
0: un
1: Sì.
0: compromesso, sì, sostanzialmente sì.
1: Raffaele, cosa ascoltiamo adesso?
0: Ora ascoltiamo dai Drei Klaverstück di 946, il primo, Allegro assai.

0: Ed era Allegro assai, primo dei Drei Klavierstücke di 946 di Franz Schubert, nella interpretazione di Raffaele D'Angelo, nostro ospite, con quale stiamo presentando questa novità discografica pubblicata da Sonare News e dedicata alla musica di Franz Schubert. Raffaele, insegnamento, attività concertistica e come se non ti bastasse, sei pure un organizzatore di concerti, come fai a conciliare queste tre attività?
1: Non è semplice, perché sono tutti e tre impegni a tempo pieno, diciamo. Però ci tengo a portarli avanti con dedizione e impegno, tutti e tre, perché penso che la figura del musicista dei giorni nostri debba anche essere, oltre che un insegnante, quindi condividere il sapere con... e aiutare, diciamo, chi ha voglia di imparare, ma soprattutto sull'organizzazione dei concerti, perché un musicista dei giorni nostri, a mio avviso, deve essere anche un promotore culturale. E nel mio piccolo mi impegno per la promozione e la diffusione della cultura musicale nel mio territorio, che è tutta la regione Basilicata, e dove appunto ricopro la carica di presidente e direttore artistico della società dei concerti della Basilicata, dove dal 2021 abbiamo portato più di 200 concerti.
0: Ma però...
1: in un territorio dove, non possiamo dirlo, non c'è una grande tradizione musicale.
0: È un po' depresso da questo punto di vista.
1: Ma sì, perché è un territorio, appunto, come dicevo, senza una grande tradizione musicale, dove non abbiamo un teatro storico con un'orchestra storica, una stagione lirica, come sono la vicina Napoli o Bari, con i grandi teatri di tradizione, e questo chiaramente ne risente tutta la regione, e noi cerchiamo di portare anche, chiaramente non volendo risolvere il problema al 100%, ma convinti di fare la nostra parte, e cerchiamo di portare i concerti, la bellezza e la cultura anche dove è difficile arrivare.
0: Per quanto riguarda la tua attività didattica, insomma, possiamo parlare di un lucano in Sardegna, visto che insegni a Sassari. Come ti trovi?
1: Sì,
0: al
1: questa
0: Canepa?
1: questa nuova esperienza, no, mi trovo bene, devo dire la verità. È una prima esperienza di incarico annuale. L'anno scorso ho avuto modo di fare una breve supplenza, però appunto anche il rapporto con gli studenti, che mi sentono molto dalla loro parte, perché con molti c'è una distanza davvero minima di età, è davvero molto bello, perché riesco a dare le mie impressioni, a dare più che degli insegnamenti, dei consigli che poi trovano utili nell'attività pratica. Quindi molto bene.
0: Altro ascolto, Raffaele.
1: Ora ascoltiamo il secondo dai Drei Klavierstücke, Allegretto.

0: Ed era Allegretto, secondo dei drei Klavierstücke di 946 di Franz Schubert, nella interpretazione di Raffaele D'Angelo, nostro ospite. Raffaele, siamo quasi in chiusura. Com'è possibile reperire quest'album? Ma soprattutto, cosa c'è all'orizzonte per te? E se puoi darci anche le tue coordinate internet, social e quant'altro?
1: Sì, certo. Il CD lo trovate in edicola ancora qualche giorno, fino alla prima settimana di marzo, e insieme alla rivista mensile Suonare News, il mensile dei musicisti di Michelangelo Editore. E c'è la possibilità di ascoltare parte del CD o interamente il CD nei concerti di promozione che sto tenendo in tutta Italia, e lascio il sito internet per i radioascoltatori, dove possono appunto consultare tutte queste date e trovare tutti i contatti. Il sito è www.raffaeledangelo.com, oppure anche banalmente sui canali social, che è Raffaele D'Angelo Pianist per Facebook, Instagram o quant'altro.
0: E come nei più bei concerti, insomma, se avete modo di ascoltare il Raffaele, insomma, vi gusterete dell'ottima musica suonata da un ottimo interprete. Un bis dal tuo album.
1: Beh, direi di concludere i tre pezzi per pianoforte con il terzo pezzo per pianoforte dei tre Klavierstück, l'Allegro in Do maggiore.

0: E con l'album di Raffaele D'Angelo, pubblicato da Sonare News, dedicato interamente a Franz Schubert, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Raffaele D'Angelo,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV e le Americhe, nord e sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti. Guerra in Ucraina, Zelensky disponibile ad un incontro con il leader russo al prossimo G20, il Cremlino risponde, la presenza di Putin non è ancora oggetto di discussione. Oggi alle 22 il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato alla Radio Vaticana con due violini appartenuti a Mozart. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Questa mattina Leone XIV ha incontrato i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socio-ambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina con CELAM e OSCCB, che si è tenuta dal 10 settembre ad oggi a Roma, nella Casa Generalizia dei Lasagliani. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: La vostra presenza esprime la volontà di proseguire un dialogo che possa tradursi in un cammino verso modelli di sviluppo più umani, sostenibili e solidali, capaci di tutelare la dignità di ogni persona e di prestare un'attenzione particolare a quanti corrono il rischio di rimanere ai margini. Questo è l'appello che il Papa rivolge in spagnolo e inglese ad una sessantina di rappresentanti delle Americhe, vescovi, diplomatici, funzionari ONU, banchieri, imprenditori, sindacalisti, leader di reti ecclesiali e docenti, ricordando le denunce, le proposte dell'enciclica Magnifica Humanitas. Grandi edifici crollano, ovunque il progresso smetta di servire la persona e la tecnologia rende più profonde le divisioni che dovrebbe aiutare a superare. L'invito è a cercare sempre il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Vi incoraggio a coltivare una sana cultura del negoziato, capace di aprire cammini laddove le differenze sembrano precludere ogni possibilità di incontro. In tal modo potrete anche contribuire alla diplomazia di pace di cui il nostro mondo ha bisogno.
1: In un tempo segnato dalla sete di vita autentica, comunione e pace, gli sforzi per essere sempre più profondamente radicati in Cristo e sua testimonianza viva e orante in tutta la terra sono un grande segno e un dono profetico. Così Leone XIV agli oltre 100 partecipanti al simposio della Communio Internationalis Benedictinarum, radicate in Cristo, siate segno di comunione, ha detto alle benedettine. Apriamo la pagina internazionale. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità di incontrare l'omologo russo a margine del G20 di Miami il prossimo dicembre. Pronta la risposta del Cremlino, che sottolinea di non aver considerato la partecipazione di Putin al vertice. Intanto ancora vittime sul terreno di guerra. Silvia Giovarrosa.
3: Dobbiamo esserci, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, risponde così Volodymyr Zelensky all'emittente internazionale tedesca Deutsche Welle, che lo interroga su un possibile bilaterale con il capo del Cremlino al prossimo vertice del G20 negli Stati Uniti. Non importa quello che diremo, ha ribadito il leader ucraino, contano i risultati. È di fatto da prima dell'invasione russa dell'Ucraina che i due non si incontrano personalmente. L'ultimo faccia a faccia risale al 2019 a Parigi, durante il vertice del cosiddetto quartetto di Normandia. Il Cremlino non smentisce né conferma la possibilità della partecipazione di Putin al vertice, tuttavia la sua ultima presenza al G20 risale a 7 anni fa. La diplomazia dunque continua il suo lavoro per far ripartire la macchina dei negoziati con la mediazione degli Stati Uniti, cui sforzi riconosciuti da ambo le parti si spera portino almeno ad un possibile trilaterale. Sul campo intanto continua la conta delle vittime. Nelle ultime 24 ore si registrano 11 morti e 96 feriti da parte ucraina, che ha visto bombardate Odessa, Kryvyi Rih e Kharkiv.
1: Resta alta la tensione nello Yemen. Le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita oggi hanno colpito i ribelli Houthi filo-iraniani sulla costa occidentale del paese, il giorno dopo che questi ultimi hanno preso il controllo della regione. Gli Houthi hanno conquistato anche 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Riyadh chiede l'intervento degli Stati Uniti, ma Trump lo esclude e riferisce che gli Houthi non vogliono uno scontro con gli USA e stanno lasciando passare la maggior parte delle navi. Sull'importanza strategica di questo tratto di mare, Marco Guerra ha intervistato Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
4: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. molto, è all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci.
5: Non si potrebbe fare una navigazione a ridosso delle coste africane nello stretto di Bab el Mandeb? A livello tecnico come stanno le cose?
4: Non è uno stretto semplice, ci sono dei percorsi stabiliti che devono essere utilizzati dalle navi, che comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque, e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
1: Caritas Internationalis e Caritas Italiana sono tra le organizzazioni caritative più coinvolte negli aiuti al Nepal, colpito lo scorso 26 agosto da un'alluvione causata dallo scioglimento di un ghiacciaio, scusate, che ha provocato migliaia di vittime. Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia di Caritas Italiana.
6: Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale.
5: Stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri. Allora, i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, come sono ridotti?
6: Alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta.
1: Ci prepariamo al prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre con la gioia del mondo del volontariato per la tappa a Lourdes. Orazio Coclite e Eugenio Bonanata ne hanno parlato con Monsignor Rocco Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale dell'Unità, sia arcivescovo di Fermo.
7: Siamo contenti perché Papa Leone mostra questa sollecitudine verso il santuario di Lourdes e quindi una devozione mariana che indirettamente dice la grande considerazione che lui ha anche per le persone ammalate. Poi siamo contenti anche perché il Papa sarà a Lourdes esattamente nei giorni in cui tutti i pellegrini, sono 3.500 dell'Unitalsi che sono a Lourdes per questo pellegrinaggio nazionale, saranno presenti. Quindi per noi è una grande emozione che ovviamente significherà anche riorganizzare il pellegrinaggio in modo più essenziale, ma l'emozione è tanta e la gioia di incontrare Papa Leone supera ogni difficoltà.
8: Quindi questa riorganizzazione necessaria la fate anche con piacere, no?
7: Ma sicuramente sì, ma poi dico sempre guardate le cose con gli occhi degli ammalati e chiedetevi se per loro sarà una fatica quello che voi ritenete tale. Dopodiché gli ammalati di solito sono sempre così pazienti e contenti anche nelle difficoltà maggiori e quindi siamo tutti sereni.
1: Stasera alle ore 22 i media vaticani trasmettono il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato con 2 violini appartenuti a Mozart, il 2 settembre scorso nella sala assunta della palazzina Leone XIII della Radio Vaticana. Nell'occasione Gabriele Niccolò ci propone un aneddoto sul rapporto tra il genio di Salisburgo e l'imperatore del Sacro Romano Impero, Giuseppe II d'Asburgo-Lorena.
9: Quando seppe che a Vienna si era trasferito Mozart, già un usto di gloria, l'imperatore gli commissionò subito un'opera per il nascente teatro nazionale. Il compositore musicò Il Ratto del Serraglio, dove il suo virtuosismo raggiunge vette eccelse. Alla prima opera, il 16 luglio 1872, era presente anche l'imperatore che, alla fine dell'esecuzione, volle incontrare personalmente Mozart. Sentendosi galvanizzato dalla scontata e supina approvazione sia del suo codazzo che degli astanti, Giuseppe II non si fece scrupolo di consigliare al musicista di rivedere lo spartito, sfrondandolo di note superflue. Mozart, preso atto dell'incauto suggerimento, non si scompose e con tono fermo e perentorio replicò: «Mi dica quali togliere, maestà». Seguì il silenzio, imbarazzato ed eloquente.
1: Era tutto. tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Presso la fontana lui un giorno la trovò, vide da lontano il giallo della veste.

0: Come tutti i carpentieri di mare, e più specialmente quelli che appartengono a navi baleniere, egli era ugualmente versato, in certo qual modo empirico e spontaneo, in parecchi mestieri e arti collaterali alla sua. Questo carpentiere onnistrumentale, questo mastro d'ascia ad apri e chiudi, non era dopo tutto una mera macchina automatica. Se non aveva dentro un'anima ordinaria, aveva un sottile qualcosa che in qualche modo anomalo ne faceva le funzioni.
1: Maledetta la lima e maledetto l'osso. Questo che dovrebbe essere molle e duro, e quello che dovrebbe essere dura e tenera. È il destino di noi che limiamo vecchie tibie e mascelle. Proviamone un altro. Ma questo va meglio. Ora questa polvere d'osso è... Per l'anima non mi lascia parlare. Ecco che ci busco un vecchio a lavorare sul legno morto. Segate un albero vivo e non mangerete questa polvere. Amputate un osso vivo e non ne mangerete. Avanti su, vecchia rogna. Qua, una mano. Finiamola questa ghiera e questa vite per la fibbia. In un minuto ci sono. Fortuna che non c'è da fare giuntura di ginocchio. Sarebbe un po' complicato. Ma un semplice stinco via, è come fare pertiche dal lupolo. Solo le vorrei dare una buona rifinitura. Tempo ci vuole, tempo. Oh, se solo avessi tempo gli potrei scodellare una gamba. Che meglio non si è mai vista fare inchini a una dama in un salotto. Oh, quelle gambe e quei polpacci di capretto che ho visto nelle vetrine non sarebbero neanche da paragonare. Si inzuppano d'acqua quelle e prendono i reumatismi. Allora bisogna curarle a forza di lavaggi e lozioni come fossero gambe vere. E ora, prima di segarla, devo chiamare Sua Grazia il vecchio Mogol e vedere se va bene di lunghezza. Troppo corta, credo, semmai. Sento il suo calcagno, siamo fortunati. Eccolo che arriva, lui o qualcun altro, non c'è dubbio.
2: Beh, fabbricante di carne umana?
1: Proprio a buon punto, signore. Se il capitano permette, ora segno la lunghezza. Fatemi prendere la misura, signore.
2: Misurato per una gamba, eh? Beh, non è la prima volta. Avanti, mettici un dito sopra. Bella morsa che hai, carpentiere. Fammi sentire la stretta. Ecco, ecco. Pizzica mica male.
1: Rompe le ossa, capitano, attenzione.
2: Niente paura, mi piace una bella strizzata. Mi piace in questo mondo viscido sentire qualcosa che tiene, vecchio mio. Che fa Prometeo lì in fondo? Il falegname, dico. Che sta facendo?
1: Sta fucinando la vite per la fibbia, credo.
2: Ho capito. Siete in società. Lui fornisce i muscoli. E che bella fiamma che fa.
1: Sì, signore. Per questi lavori di fino ho bisogno di calore bianco. Ha bisogno lui.
2: Sicuro. Ora mi pare molto significativo che quel vecchio greco, Prometeo, che come dicono fece gli uomini, sia stato un fabbro e li abbia animati col fuoco. Perché ciò che è fatto nel fuoco deve giustamente appartenere al fuoco. E così l'inferno è probabile. Come vola la fuliccine. Deve essere l'avanzo col quale quel greco fece gli africani. Carpentiere, quando ha finito con la fibbia, digli di fare un paio di scapole d'acciaio. Qui a bordo c'è un ambulante con un fardello che lo schiaccia.
1: Come, signore?
2: Aspetta, mentre che c'è, voglio ordinare a Prometeo un uomo completo, di un modello desiderabile. Prima di tutto, alto 50 piedi senza scarpe. Poi cassa toracica modellata sulla galleria del Tamigi. Gambe con radici per starsene fermo in un posto. Braccia con 3 piedi di polso. Niente cuore, fronte di bronzo e circa un quarto di iugero di ottimo cervello. E vediamo, ordinerò degli occhi per vederci al di fuori? No, ci metto uno sterigio in cima alla testa per illuminare l'interno. Ecco, prendi l'ordinazione e sbrigati.

0: Secondo l'uso, il mattino dopo si stava pompando la nave, quando ecco non poco olio venire su con l'acqua. Nelle botti di sotto doveva essersi aperta una brutta falla. La cosa preoccupò molto e Starbuck scese in cabina per riferire su questa contrarietà.
1: Chi è?
2: Sono io.
1: In coperta, via!
2: Il capitano si sbaglia. Le botti nella stiva perdono. Bisogna issare i paranchini e svuotare.
1: I paranchini? Svuotare? Ora che ci avviciniamo al Giappone, restare in panna qui per una settimana a rabberciare un fascio di vecchi cerchi di botte?
2: O fare questo, signore, o sprecare in un giorno più olio di quanto possiamo farne in un anno. Una cosa che siamo venuti a prendere facendo 20.000 miglia, vale la pena di conservarla, capitano.
1: Sicuro, sicuro. Se la prendiamo.
2: No, parlo dell'olio nella stiva, signore.
1: E io no, e non ci pensavo affatto. Vattene. Lascia pure perdere. Anch'io sono tutto falle. Sicuro, falle nelle falle. Non solo pieno di botti che perdono, ma queste botti che perdono sono su una nave piena di falle. E questa, caro mio, è una situazione assai peggiore di quella del Pequod. Eppure io non mi fermo a turarmi le falle. Chi le può scoprire laggiù con tanto carico? E come sperare di turarle, anche se le trovasse, in mezzo a questa vita ululante? Starbuck! Proibisco di alzare i paranchi!
2: Che diranno i proprietari, signore?
1: Se ne stiano sulla spiaggia a strillare più forte dei tifoni. A me che importa? Proprietari, proprietari! Tu, Starbuck, mi stai sempre a cianciare di questi proprietari spilorci, come se i proprietari fossero la mia coscienza. Ma bada, l'unico vero proprietario di una cosa è chi la comanda. E attento, che la mia coscienza è nella chiglia di questa nave, in coperta!
2: Capitano, un uomo migliore di me ti potrebbe forse perdonare ciò di cui si risentirebbe subito in uno più giovane. Sì, e più felice, capitano Ahab.
1: Per il demonio! Osi anche solo pensare di criticarmi in coperta!
2: No, signore, non ancora, ve ne prego. Io mi permetto, signore, di lasciar correre. Non vogliamo cercare di capirci meglio d'ora in poi, capitano Ahab?
1: C'è un solo Dio che è signore sulla terra. E un solo capitano che è signore sul Pequod. In coperta!

0: diventa coraggioso, però obbedisce. Un coraggio proprio prudente. E che ha detto? Acab si guardi da Acab. Non è poi stupido.
1: Serra Belvedere, Velaccio e Velaccino, Poppa e Prua. Braccia a collo il pennone maestro. Issa i paranchi per svuotare la stiva.

Forse sarebbe inutile cercare di capire esattamente perché mai Acab agì in quel modo nei riguardi di Starbuck. Comunque sia stato, gli ordini vennero eseguiti e i paranchi salirono.

0: Accadde che il mio povero compagno pagano e fedele amico del cuore Queequeg si prese una febbre che lo portò a due passi dall'immortalità. Come si consumò e ridusse in quei pochi lunghissimi giorni, finché non parve restare di lui molto di più dello scheletro e dei tatuaggi. Ma mentre tutto il resto in lui smagriva e gli zigomi gli si affilavano, gli occhi invece parevano farsi più grandi, prendevano una strana luce morbida e vi fissavano dolci ma intensi dal fondo della sua malattia, meravigliosi testimoni di quella sanità immortale che in lui non poteva morire né indebolirsi. E come i cerchi nell'acqua che svanendosi allargano, così pareva che i suoi occhi crescessero di continuo come gli anelli dell'eternità. Pip, che si era aggirato lì attorno tutto il tempo, si avvicinò all'altro disteso e lo prese per mano con singhiozzi sommessi, tenendo il tamburello nell'altra mano.
1: Poveri Giramondo, non lo finirete mai con questo faticoso girare. Dove andrete ora? Ma se le correnti vi portano a quelle dolci antille dove le spiagge sono battute solo dalle ninfee, me la farete una piccola commissione? Domandate di un certo Pip, che ormai manca da molto. Credo si trovi in queste lontane antille. Se lo troverete, confortatelo, perché deve essere triste assai. E guardate, ha lasciato il suo tamburello. L'ho trovato io. Ora, arpionari marinai, morite pure, che Pip vi suonerà la marcia funebre.

0: Ho sentito dire che certi uomini assolutamente ignoranti, presi da qualche febbre violenta, hanno parlato le lingue antiche e che quando si sonda il mistero si trova sempre che, nella loro infanzia completamente dimenticata, quelle lingue erano state parlate realmente in loro presenza da qualche grande studioso. Così, io credo profondamente che il povero Pip, in questa pazzia strana e gentile, ci porta testimonianze celesti di tutte le nostre patrie lassù. Dove può averle imparate queste cose, se non lì? Attenti, parla di nuovo, ma ora in modo più scomposto.
1: In riga per due, facciamone un generale.
2: Ehi, dov'è il rampone?
1: Mettetelo qui di traverso.
2: Urrà!
1: Ci vorrebbe un gallo da combattimento che gli stesse sulla testa e cantasse.
2: Quick-quack muore da coraggioso, ricordatelo! Quick-quack muore da coraggioso! Stateci bene attenti! Quick-quack muore da coraggioso, dico! Da coraggioso, da coraggioso!
1: Ma quel vile di Pippetta è morto da codardo! È morto tutto tremando!
2: Abbasso, Pip!
1: Senti, se trovi Pip, dici a tutte le antille che è un disertore, un vigliacco, un vigliacco. Di loro che è saltato da una lancia. Non batterei mai il mio tamburello su quel vigliacco di Pip e non lo saluterei, generale, se fosse qui di nuovo a morire. No, no, vergogna per tutti i vigliacchi, vergogna a loro. Che affoghino come Pip, che è saltato dalla lancia, vergogna, vergogna.

0: Ora, c'è questa differenza notevole tra il selvaggio e il civile, che mentre un uomo civile malato, generalmente parlando, ci può mettere 6 mesi a guarire, un selvaggio malato in una giornata è quasi rimesso. Così ben presto il mio Queequeg riprese forza. Con un barbaro capriccio, egli adoperò ora la sua bara come cassone e, vuotandoci dentro il sacco dei vestiti, li mise in ordine lì dentro. Molte ore libere le passò a intagliare il coperchio con ogni sorta di figure e disegni grotteschi e pareva che cercasse così di copiare nella sua maniera rozza parti del tatuaggio intricato del suo corpo. E questo tatuaggio era stato opera di un defunto veggente profeta della sua isola, che con quei geroglifici gli aveva tracciato addosso una teoria completa dei cieli e della terra e un trattato misterioso sull'arte di raggiungere la verità. Sicché Queequeg era nella sua stessa persona un enigma da sciogliere, un'opera meravigliosa in un solo volume, ma i cui misteri neanche lui sapeva leggere, per quanto pulsassero con gli stessi battiti del suo cuore. Questi misteri erano perciò destinati a sgretolarsi alla fine, assieme alla viva pergamena su cui erano tracciati, e così a restare insoluti per sempre. Non di rado in questa vita, quando sulla destra ci passano vicini favoriti della fortuna, per quanto accasciati, cogliamo un po' della brezza che irrompe e sentiamo con gioia che le nostre sformate vele si riempiono. Così parve succedere al Pequod. Avvistammo balene e ne uccidemmo 4, e una la uccise Acab. Era pomeriggio avanzato. Quando finirono le lanciate di quella rossa battaglia, Sole e Balena morirono ambedue in silenzio. Allora tanta dolcezza e tanta malinconia, tante preghiere intrecciate, si levarono a spire in quell'aria di rosa. Parve quasi che lontano, dalle verdi, profonde valli solitarie delle isole di Manilla, la brezza spagnola di terra, capricciosamente fattasi marina, fosse venuta sul mare, carica di questi inni vespertini.
1: Volta e rivolta la fronte al sole, con tanta lentezza, ma con tanta costanza, per rendergli omaggio e invocarlo con gli ultimi movimenti dell'agonia. Le onde han sempre continuato a rollare senza dire né ricevere parola, come le stelle che scintillano sulle fonti sconosciute del Niger. Anche qui la vita muore rivolta al sole, piena di fede. Ma vedi, non appena spirata, la morte fa piroettare il cadavere, gli volta la faccia da qualche altro lato. Tutte le tue fusioni indicibili mi ondeggiano sotto qui. Sono sostenuto a galla dai respiri di cose una volta vive, esalati come aria, ora divenuti acqua. Nato dalla terra, mi ha allattato il mare. Collina e valle mi sono state madri, ma voi, onde, siete i miei fratelli di latte.

0: Le quattro balene uccise quella sera erano morte in punti assai distanti. Una lontano a sopravvento, una meno lontano a sottovento, una a prua via, l'altra indietro. Queste tre ultime vennero rimorchiate alla nave prima di notte, ma quella a sopravvento non si poteva recuperare fino al mattino e la barca che l'aveva uccisa le stette accanto tutta la notte. Era la barca di Acab. Il palo col guidone era piantato dritto nello sfiatatoio del cadavere e la lanterna che pendeva dalla cima gettava una luce tremante, agitata sul dosso nero e lucido e più lontano sulle onde notturne che massaggiavano gentili il fianco ampio della balena come debole risacca una spiaggia. Acab e tutti gli uomini della barca parevano addormentati, tranne il Parsi, che accoccolato a prua stava a fissare i pescicani che giocavano spettrali attorno alla carcassa e picchiavano con le code le sottili tavole di cedro. Un suono, come il lamento degli spettri imperdonati di Gomorra, vaganti a nugoli sull'asfaltide, corse rabbrividendo per l'aria. Destato dal suo torpore, Acab si trovò il Parsi faccia a faccia.
1: Li ho sognati di nuovo.
2: I cari funebri? Non ho detto, vecchio, che non ti toccherà né caro né bara.
1: E chi di quelli che muoiono in mare ha il carro funebre?
2: Vecchio, ti ho detto che prima che tu possa morire in questo viaggio, due carri funebri ti appariranno in verità sul mare. Il primo, uno fatto da mano mortale. Il secondo, di legno visibile cresciuto in America.
1: Ma sì, certo. Proprio uno strano spettacolo, Parsi. Un carro funebre coi pennacchi che galleggiano sull'oceano e le onde che reggono la bara. Uno spettacolo così non lo vedremo presto.
2: Credimi o no, non puoi morire finché non lo vedi, vecchio.
1: E cosa hai detto di te stesso?
2: Io me ne andrò sempre prima di te, come tuo pilota.
1: E quando te ne sarai così andato prima, se mai succederà, allora prima che io ti segua, tu mi devi riapparire per pilotarmi ancora? Non era così? Beh, allora, se credessi tutto ciò che dici, mio pilota, ho qui due pegni che riuscirò ancora a uccidere Moby Dick e a sopravvivergli.
2: Prendi un altro pegno, vecchio. Solo il cappio ti può uccidere.
1: Vuoi dire la forca? Allora sono immortale sulla terra e sull'acqua. Immortale sulla terra e sull'acqua.

accerchiati dal buio della notte, parevano gli ultimi uomini in un mondo sommerso. Ambedue si zittirono come una persona sola. L'alba grigia si alzò. L'equipaggio dormente si levò dal fondo della lancia. Prima di mezzogiorno, la balena fu portata a fianco della nave.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti della quinta puntata. Ismaele, Aldo Russo. Carpentiere, Paolo Lombardi. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Parsi, Bogioco Jean-Pierre. Pip, Teo Achille Caprio. Si ringraziano per le voci dell'equipaggio Carlo Reali, Emidio Lavella. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno? Mio nonno disse sì.

che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

0: freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.
1: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se il presidente russo volerà a Miami, se vuole vedere Putin venga a Mosca. I leader del gruppo BRICS riuniti a Nuova Delhi, tra cui Cina, Russia e Iran, hanno approvato una dichiarazione in cui si sono impegnati a rafforzare ulteriormente la cooperazione nei suoi tre pilastri politico e di sicurezza, economico e finanziario, culturale e tra i popoli. Il governo britannico ha replicato alle dichiarazioni del presidente americano Trump, che si è detto favorevole a un'Irlanda unita, ribadendo il proprio pieno sostegno agli accordi del venerdì santo, secondo cui spetta al ministro per l'Irlanda del Nord di valutare l'eventuale convocazione di un referendum sul confine. È tutto, l'informazione torna alle ore 16.
2: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ore 16 il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi yemeniti alleati dell'Iran, che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden in Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, scrive l'agenzia di stampa di Pechino sul proprio sito web. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Il governo britannico ha replicato le dichiarazioni del presidente Trump, che si è detto favorevole a un'Irlanda unita, ribadendo il proprio pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo, secondo cui spetta al Ministero per l'Irlanda del Nord di valutare l'eventuale convocazione di un referendum sul confine. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice. Il Cremlino, se vuole vedere Putin, venga a Mosca.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

mano una chiorna, non c'è mai sui, si dà intorno.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé mes
4: choses. Pantheon in semblance de son.
5: La mañana restituta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle nel World Trade Center di New York, rete Caritas in moto per soccorrere il Nepal, università aumentano i costi per gli studenti, questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Bruno Orti, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722.
8: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America, causando migliaia di vittime e numerosissimi feriti. Dinanzi ad eventi di così inqualificabile orrore, non si può non rimanere profondamente turbati. Mi unisco a quanti in queste ore hanno espresso la loro indignata condanna, riaffermando con vigore che mai le vie della violenza conducono a vere soluzioni dei problemi dell'umanità.
7: Queste erano le parole di Giovanni Paolo II pronunciate all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, quando 19 terroristi di Al-Qaeda presero il comando di 4 aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero 2 Boeing 767 a schiantarsi contro le torri nord e sud del World Trade Center. Il primo velivolo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la torre nord tra il 93esimo il 99esimo piano alle 8:46. Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì la torre sud tra il 78esimo e l'84esimo piano alle 9:03. 56 minuti dopo l'impatto il grattacielo crollò su se stesso in diretta TV mondiale a causa delle fiamme. Alle 10:28 anche il primo edificio colpito collassò. Furono così cancellate dallo skyline di New York le Torri Gemelle. Il terzo aereo, poi il volo American Airlines 777, si schiantò contro il Pentagono. Il quarto volo, lo United Airlines 93, con cui i terroristi volevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania. Il bilancio degli attentati sarà di 2.977 morti. Ma come è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre 2001? Lo abbiamo chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
9: Sposterei la data al 12, e cioè alla reazione americana che ha veramente cambiato il mondo, nel senso che l'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, sovraesponendo l'impero americano e innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone. Mi riferisco in particolare al fatto che noi osserviamo oggi, appunto a 25 anni dall'evento, come l'America sia sostanzialmente incapace di fare delle guerre, perché almeno per un paio di ragioni, il fronte interno è spaccato e quindi non può sostenere campagne lunghe e soprattutto non ha più quello strumento militare che aveva. Cito un solo dato per capire l'effetto che ha avuto la guerra al terrorismo in questo lungo periodo, provvisoriamente concluso con la fuga dall'Afghanistan. I soldati americani morti sono stati 37.000, di cui 7.000 sul campo, 30.000 suicidi.
7: Quando pensiamo, ecco, a quell'evento e quando ci pensiamo oggi, ecco, si è parlato e si parla soprattutto di sicurezza, però per l'appunto la sicurezza ottenuta attraverso la guerra ha prodotto davvero più sicurezza oppure ha generato nuove instabilità?
9: Questa, ma direi in questa fase storica, un po' tutte le guerre sono delle avventure che si risolvono rapidamente in massacri, che magari vengono sospesi, poi classicamente si nascondono nelle profondità della nostra psiche e anche della nostra terra e poi riemergono. Purtroppo la guerra del terrorismo sembra quasi il canone di queste guerre che non finiscono mai e che non producono altro che massacri infiniti.
7: Conseguenze profonde anche sul rapporto tra Occidente e mondo orientale.
9: Sì, insomma, sono categorie un po' metafisiche in cui mettiamo insieme cose che sono spesso in guerra fra loro, ma insomma, per capirci, da un punto di vista culturale oggi ci capiamo meno con, se vogliamo chiamare, gli orientali, ma credo che ci capiamo molto molto meno anche fra noi.
7: Se guardiamo al mondo oggi, ecco, nel 2026, come accennava, vediamo una competizione, ecco, sempre più forte tra le grandi potenze, una crisi dell'ordine internazionale. Tutto questo, come spiegava, ecco, lo possiamo considerare una conseguenza anche diretta di quell'11 settembre?
9: Non solo, ma certamente anche per le ragioni che ho detto, soprattutto perché da lì è cominciato più che il declino, il crollo dell'egemonia americana e quindi con questo la fine di un qualche ordine, sia pure provvisorio, limitato, ma di un qualche ordine mondiale che per esistere pretende che vi siano dei centri di potenza che si riconoscano reciprocamente legittimi anche se nemici.
7: E allora, pensando a quegli eventi, qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
9: In generale di fare delle guerre, che poi insomma sento che in Italia qualcuno parla di guerra, ma dovrebbe un attimo guardarsi intorno e rendersi conto che solo parlarne sembra un macabro scherzo, viste le nostre risorse. E poi più particolari, io credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce.
7: Ed è un cambiamento che c'è stato a livello chiaramente internazionale, geopolitico, ma anche quotidiano nella nostra vita di tutti i giorni.
9: Se lei si riferisce all'11 settembre, credo che sia un evento ai giovani non molto noto e un po', così potremmo dire, quasi fanè nella memoria collettiva, quasi così un po' dimenticato. Quindi credo che bisognerebbe guardare oltre. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
7: Questo 11 settembre ci ricorda che la storia esiste, ma che noi continuiamo ad ignorarne l'esistenza, vedendo quello che succede nel mondo, un messaggio che ci invia una nostra ascoltatrice. Ed è così, abbiamo sentito anche le parole di Lucio Caracciolo, ecco, dovremmo concentrarci di più sull'evitare ulteriori guerre, ulteriori conflitti, pensando proprio al futuro. Ma cambiamo argomento. Le Caritas di tutto il mondo si mobilitano per correre in aiuto della sorella nepalese impegnata a far fronte alle prime esigenze della popolazione colpita lo scorso 26 agosto da un'alluvione che si è portata via la vita di oltre 1400 persone, disperdendone oltre 5000, distruggendo case e infrastrutture. Viviamo in una casa comune che deve essere curata da tutti, altrimenti i poveri saranno sempre più colpiti dalle conseguenze di quello che succede. Il Nepal contribuisce per una quota piccolissima all'impronta ecologica, ma paga conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia. Questa è la lettura ecologica e sociale dell'accaduto che da Caritas Italiana, attraverso Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia dell'organizzazione caritativa. La gravità anche simbolica di quanto accaduto sta tutta nella preoccupazione che il governo nepalese ha affidato a un appello internazionale. Per la prima volta hanno voluto mandare un messaggio mondiale di non limitarsi a rispondere all'emergenza ma a lavorare anche sulle cause, aggiunge l'umanitario italiano. Allora ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
1: Caritas Italiana in questo momento sta come prima cosa raccogliendo le informazioni e coordinandosi con i colleghi in Nepal, che sono coloro che rispondono direttamente all'emergenza. Raccogliere le informazioni è fondamentale per capire l'entità della tragedia, ma anche per indirizzare meglio gli aiuti che poi arriveranno e stanno già arrivando in realtà. Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale, cioè quel settore che si occupa di garantire che anche la salute mentale dei bambini rimasti orfani principalmente, ma non solo, anche di tutto il resto della popolazione che verrà servita da Caritas e anche degli operatori sia garantita. Poi c'è anche la parte di supporto psicologico, l'intervento immediato riguarda appunto le primissime fasi, poi anche la questione dei ripari temporanei delle tende, poi diventerà un supporto che dovrà essere più stabile, quindi fino alla ricostruzione poi di abitazioni sicure negli stessi luoghi o in altri luoghi che verranno poi trovati attraverso azioni di coordinamento e di lavoro anche con il governo. Poi l'aspetto appunto psicologico e psicosociale che vanno in stretto contatto appunto per garantire questo benessere di tutti, e che poi i traumi anche psicologici, che in realtà poi la popolazione nepalese risponde in modo diverso rispetto alle popolazioni ad esempio occidentali, però che questi traumi poi non siano nascosti dietro l'immediatezza della risposta di emergenza e quindi poi si tramutino in disturbi non solo personali ma anche a livello sistemico e familiare in più avanti nel tempo.
2: Voi avete una lettura, diciamo, dalla prospettiva dell'ecologia integrale, mi viene da dire, no? Perché comunque sono coinvolti anche popolazioni povere e che pagano, diciamo, un prezzo per un surriscaldamento globale che non sono loro a produrre.
1: Esattamente, la lettura è proprio questa, a parte la lettura meccanica che ovviamente si lascia agli esperti, però la lettura è proprio questa ed è la stessa lettura che il governo nepalese stesso in un interessantissima prima volta di messaggio mondiale, cioè non solo il fermarsi a rispondere all'emergenza ma anche accorgersi delle cause, lavorare sulle cause. Quindi il governo nepalese stesso insieme alla Caritas locale e poi noi tutti sottoscriviamo l'importanza di rendersi conto che queste tragedie succedono lontano ma sono generate anche da vicino, quindi il Nepal contribuisce per una quota piccolissima, lo 0.01% all'impronta ecologica, mettiamola così, e però paga delle conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia in generale, che è molto, molto colpita da questi fenomeni estremi. In realtà poi vediamo queste dinamiche simili anche sulle nostre Alpi, sulle nostre Dolomiti, quindi non è una cosa che è poi così lontana. Ecco, la lettura che diamo è quella di ricordarci che siamo in una casa comune e la casa comune deve essere curata da tutti, perché altrimenti saranno sempre più poveri a pagarne le conseguenze di quello che succede ormai da anni ed è quello che vediamo anche in questa tragedia del Nepal di questi giorni.
2: Se il surriscaldamento globale ha raggiunto ormai il tetto del mondo, cioè stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri, allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
1: Sappiamo che i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, ce n'è più di qualcuno che in condizioni simili, alcuni sono agli osservati speciali, potrebbero prevedere fenomeni come quelli successi il 26 agosto in altri ghiacciai della regione autonoma del Tibet, ma poi anche del Nepal. Il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta. Si dice, si calcola, poi ancora le informazioni sono da verificare, adesso un po' più precise, però si calcola che dal momento in cui questa massa di ghiaccio e terra è caduta nel lago nella regione del Tibet sono passati 7 minuti a quando poi ha raggiunto ad esempio i primi centri abitati, creando una distruzione immensa. Ecco, quei 7 minuti sono quelli che sono la finestra in cui si può lavorare sull'allerta precoce, che richiede non solo sistemi di allerta come sirene che si possono attivare, ma anche formazione della popolazione, perché altrimenti poi ci si ferma a fotografare la massa di acqua che arriva o non si crede al sistema di allerta. Quindi è un processo sia tecnologico e tecnico, ma anche un processo di formazione e di preparazione al disastro.
2: Mi sembrano fenomeni che certamente diventeranno sempre più frequenti, se quello che stiamo dicendo è vero.
1: Sì, gli scienziati ci raccontano che saranno sempre più frequenti, sì, saranno sempre più frequenti, li vedremo sempre con maggiore intensità e con maggiore frequenza, quindi essere preparati comunque è un ottimo lavoro che va bene per tutti. Teniamo conto che Caritas Nepal, appunto, ad esempio da anni, dopo la lezione appresa nel terremoto del 2015, sostiene e conduce dei programmi di formazione, si chiama, non c'è un acronimo in inglese, insomma, ma in italiano è la preparazione al disastro, la prevenzione al rischio, la prevenzione del disastro, che fa nelle scuole pubbliche per informare e istruire, addestrare i ragazzini e i ragazzi appunto alla preparazione dei disastri, quindi la risposta, ma anche la prevenzione degli stessi. Quindi un lavoro che è già iniziato anche all'interno della Caritas proprio, anche con il supporto di Caritas italiana. E quindi è un lavoro che deve continuare, non partiamo da zero, deve continuare in collegamento con tutte le agenzie governative e le altre organizzazioni sul terreno. Andrò in Nepal probabilmente tra qualche settimana e farò una missione tecnica breve di una settimana, 10 giorni, ma stiamo ancora pianificando. E questo per il semplice fatto che Caritas Nepal è la prima a chiederci di non accorrere al momento, ma di capire, questo lo si fa in tutte le emergenze, però anche in questo caso Caritas Nepal l'ha chiesto. Il contesto e il terreno è molto molto complicato. Teniamo conto ad esempio che Caritas Nepal ha inviato un team nella zona, non quella più colpita, perché quella è raggiungibile solo attraverso elicottero, in quanto sono caduti ponti e strade, come abbiamo letto e come ci confermano i colleghi dal terreno, ma per raggiungere la zona più vicina e più raggiungibile, cioè 70 km da Kathmandu, quindi per noi una cosa si raggiunge in pochissimo tempo, ci hanno messo 18 ore, perché le strade dopo un certo punto, chiaramente non quelle in capitale, non quelle immediatamente fuori la capitale, ma sono completamente infangate, continua a piovere, i pick up carichi di materiali non riescono a progredire. Quindi andare senza uno scopo preciso porta semplicemente ad un aggravarsi delle condizioni logistiche che la Caritas Nepal deve gestire, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno al momento.
2: Il coinvolgimento di Caritas italiana in Nepal, ci sono motivazioni particolari o è lo stesso coinvolgimento che c'è in disastri in altri paesi?
1: No, direi che la relazione nasce dalla presenza importante, da un rapporto che c'è con Caritas Nepal da tempo, anche con progettini minori, anche 20 anni fa, e poi dopo il terremoto 2015 una presenza importante che c'è stata di vicinanza nostra finanziaria, ma anche con risorse operative. Abbiamo avuto degli operatori sul terreno per un paio d'anni, visite frequentissime, quindi da questo rapporto particolare, a cui si aggiunge anche con la delegazione delle Caritas della Lombardia, quindi con le nostre regioni ecclesiastiche, si aggiunge un progetto di gemellaggio, quindi di vicinanza particolare, che è nato qualche anno fa, che continua attraverso rapporti con i giovani, visite di delegazioni nepalesi, proprio per far sì che la vicinanza tra le chiese sorelle, come le chiamiamo noi, non sia una vicinanza finanziaria semplicemente, ma sia una vicinanza di relazione. Ecco, quindi in tutto questo rapporto che si è costruito continua, è semplicemente un continuum rispetto al precedente, che ovviamente in un'emergenza come questa si fa sentire, diventa più forte, quindi la relazione più importante, il supporto più importante.
7: Non è solo tempo di riaprire le aule per le scuole, ma anche le università si riaprono proprio in questo periodo. In Italia ci sono 2.026.774 studenti iscritti ai corsi universitari per l'anno accademico 24-25, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca. Si tratta di 99 istituti universitari in Italia, di cui 61 statali, a cui si affiancano 7 istituti universitari d'eccellenza, ordinamento speciale e le università telematiche. L'Italia spende circa il 4% del proprio PIL per l'intera istruzione pubblica tra scuola e università, un valore inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea, che si attesta al 4,7%. In termini assoluti, la spesa pubblica complessiva per l'istruzione oscilla tra gli 83 e i 90 miliardi di euro all'anno, un fenomeno che preoccupa molto è l'aumento dei costi per i fuorisede. Nelle grandi città si può pagare fino a 1.000 euro per una stanza. Insomma, gli universitari chiedono politiche mirate per garantire a tutti il diritto a dallo studio, ha detto ad Alessandro Guarasci Marta Terenzio, presidente femminile della FUCI.
3: Quest'anno accademico offre diverse sfide che ormai da un po' di anni, diciamo, tutti gli universitari vivono su vari livelli, chi più chi meno, ovviamente con la propria esperienza, però già i dati che sia l'ANVUR che l'ISTAT ci offrono sono abbastanza evidenti, soprattutto su tutto quello che, diciamo, si riferisce all'abbandono universitario, che purtroppo sta aumentando a livello di percentuali e si vede già, ed è dovuto da alcune delle sfide più critiche che viviamo, che sicuramente è riferito al caro affitti, che in molte città universitarie, soprattutto le più grandi, che mi viene in mente nel nord Italia, rende sempre più insostenibile a livello economico l'esperienza universitaria da fuori sede, ma anche tutta la questione della mobilità che gira intorno a quegli universitari, quelle universitarie che vivono anche gli spazi, le lezioni e tutto a livello, vivendolo da pendolari anche a lunga percorrenza, quindi è tutto quello che ha a che fare con i trasporti, con la mobilità, diventa sempre più, anche soprattutto in alcune zone dell'Italia, anche un ostacolo a vivere serenamente un'esperienza che dovrebbe invece favorire l'incontro, il vedersi, lo studiare insieme.
10: Ecco Marta, tu hai sollevato un tema molto importante, che è quello del caro affitti, e tra l'altro gli ultimi dati ci dicono che sono addirittura di nuovo in aumento. Voi avete qualche proposta? Perché è vero, si fanno studentati, però spesso questi studentati poi hanno dei costi assolutamente, diciamo, insostenibili per una famiglia di un ceto medio.
3: Sì, mi vengono in mente diverse situazioni appunto nelle città, soprattutto del nord Italia, e immagino anche molti ragazzi che si spostano da regioni molto lontane, che già vivono questa lontananza, in più il caro affitti, diciamo, rende ancora più insostenibile. Questo porta anche molti ragazzi poi a dover affrontare una situazione di università contemporaneamente a un lavoro per sostenere appunto queste spese, e a volte gli studentati non sono la soluzione più immediata, ecco, proprio perché a volte il costo rimane sempre abbastanza insostenibile. Noi a livello di appunto di rete di Atenei cerchiamo appunto di mettere in contatto le persone, quindi sicuramente una proposta che facciamo è provare di stare vicino, mettere in contatto, creare appunto delle reti sociali umane in cui andando incontro alle esigenze, a volte si trovano anche delle opportunità, delle occasioni che possono andare incontro a queste famiglie anche che giustamente non riescono a sostenere questi livelli che la società e che ci sta un po' richiedendo in questo periodo storico, il sostenere una vita fuori sede, ecco.
10: Certamente. Marta, per chiudere, vi sentite sufficientemente valorizzati negli organi che dovrebbero rappresentare gli studenti, gli organi quelli accademici, ecco, la parola degli studenti viene sufficientemente presa in considerazione nelle nostre università, oppure troppi professori, troppi atenei non tengono in considerazione questo?
3: Sicuramente da sottolineare tutto il ruolo della rappresentanza, quindi mi vengono in mente il consiglio degli studenti a livello di ateneo, dal livello ancora, diciamo, precedente, nei dipartimenti, nelle proprie facoltà. È necessario che appunto gli studenti si facciano sentire la propria voce e facciano sapere le proprie esigenze, ecco. E ci sono degli organi in cui veniamo ascoltati e su questo siamo già molto soddisfatti. Ovviamente dipende dall'ateneo, però ci sono delle realtà in cui questa voce è sempre un po' una minoranza, quindi a livello di numeri, a livello di rappresentanza la nostra voce è importante, però potrebbe, diciamo, essere valorizzata sicuramente meglio. Sicuramente è importante sensibilizzarci anche tra noi universitari, dicendoci, raccontandoci che ci sono degli organi in cui abbiamo i nostri diritti e doveri, in cui possiamo rappresentare anche i nostri coetanei, e sensibilizzare anche il livello invece dei docenti che in qualche modo devono favorire anche questa sensibilizzazione, proprio per aumentare questo confronto, che può portare solo a una maggior ricchezza, e questo, ecco.

0: alla radio.
1: Questo 2026 celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, nato il 27 gennaio 1756. Celebrazioni e concerti sono previsti in tutto il mondo, con particolare enfasi a Salisburgo, la città natale di Mozart, che dedica eventi speciali al compositore, ma tanti sono gli eventi anche in Italia. Allora, per omaggiare il genio austriaco, la cui eredità musicale rimane ancora oggi fondamentale, dedichiamo a lui questa parte del mondo alla radio e lo facciamo insieme a Marco Di Battista, responsabile della redazione musicale di Radio Vaticana Vatican News. Marco, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno e ben trovati a tutti gli ascoltatori, soprattutto visto l'argomento di questo genio eccezionale della storia della musica, da tutti riconosciuto, direi. Che dici?
1: Eh sì, diciamo che, come abbiamo detto all'inizio, 270 anni dalla nascita di Mozart, tutto il mondo, insomma, in quest'anno speciale organizza,
2: sì,
1: qualcosa lui di
2: Sì, tra l'altro è una cosa, è una specie di gara a chi usa l'iperbole maggiore quando si parla di Mozart, ma non parlo di persone qualsiasi, ma anche grandi musicologi si sono scatenati a dire di quanto sia stato geniale questo musicista. Ed effettivamente, che dire, la figura di Mozart ci serve molto per capire come funziona la testa di un musicista, perché la grandezza di Mozart, molto più che altri musicisti, è stata quella di mangiare, ingurgitare tutta la musica. Uso questo linguaggio proprio perché effettivamente è stato un grande trangugiatore di musica, e la rielaborava, tutto quello che sentiva lui era in grado di rielaborarlo in maniera personale. Oggi si direbbe un postmoderno, ma alla fine è questo, tant'è vero che tanta musica di Mozart risente molto del periodo barocco, per esempio, e dello stile galante, che è quello che poi del Settecento si ricorda di meno. Perché poi che succede? Succede che la verità è che Mozart, che muore prestissimo, il 5 dicembre 1791, aveva 35 anni, insomma. Però lo ricordiamo, la sua genialità, per la verità, la ricordiamo per gli ultimi 10 anni di Mozart. Perché? Che cosa succede? Succede che intanto si trasferisce da Salisburgo a Vienna e conosce il barone von Swieten, questo nobile che era un personaggio, ha scritto perfino libretti, era veramente era prefetto della biblioteca imperiale, insomma un intellettuale, un nobile, un mecenate. Che cosa fa? Gli fa conoscere la musica di Bach e Handel, che oggi noi diamo per scontato, ma allora si ascoltava la musica solo quella di oggi, non quella del passato. E quindi praticamente forse Mozart li conosceva soltanto per sentito dire. E lì

0: comincia a studiare, grazie a Van Swieten, e cambia totalmente lo stile di Mozart. Avevo detto, è un grande trangugiatore. Adesso, dopo aver trangugiato il barocco e lo stile galante, trangugia le fughe. Comincia a scrivere lo stile... Che cos'è una fuga? Basti ricordare, cioè il principio è lo stesso di Fran Martino Campanara. Avete presente quando inizia Fran Martino e l'altro Fran Martino? Quello è un canone. E la fuga, diciamo... in maniera più complessa evidentemente, ma il principio è lo stesso, e comincia e cambia totalmente lo stile musicale. A quel punto diventa davvero un genio.
1: Abbiamo anche un po' di brani in scaletta proprio per ascoltare quello che tu ci stai raccontando così a parole. La scaletta prevede La regina della notte, dimmi tu Marco se
0: sì,
1: come...
0: Allora è un'aria più rock, okay, della produzione mozartiana. Siamo nel cuore del flauto magico, quest'opera che è un po' parlata, un po' recitata e un po' cantata. È una delle ultime cose che scrive Mozart. La scrive tra l'altro in un teatro popolare, è un teatro semplice, non è più il teatro dei nobili, e questa aria è la vendetta, la regina che dice alla figlia: non sei mia figlia se non ucciderai Sarastro. E questa, manco i gruppi rocchettari di oggi, quelli più tosti, sono in grado di fare quello che ha fatto Mozart in quel momento incredibile.
1: E allora ascoltiamo.

0: Beh, si parlava di rock, Marco, in effetti.
1: E questa figura è una figura nera, oggi si dice, cioè, infatti, la regina della notte, certo. È proprio, non è un caso che in quell'opera, nel flauto magico, Mozart utilizza una serie di simboli, evidentemente simboli che vengono anche dal suo percorso massonico e che però alla fine sono anche una grande presa in giro, perché c'è questo cammino di iniziazione dei due personaggi, Pamina e Tamina. E però c'è un altro personaggio che è famoso, qua se ne potrebbe parlare le ore, che è Papageno, questo uccellatore che non fa nulla di quello che fanno invece, che fa Pamino, non sopporta, non riesce mai a fare nessuna delle prove, però alla fine dell'opera sarà comunque felice con la sua papagena. E quindi ecco che anche Mozart si è voluto prendere un po' in giro e ha voluto prendere poi in giro forse anche tutti questi messaggi che pure ha voluto mettere in quest'opera.
0: Marco, Mozart è anche associato all'Italia in qualche modo, cioè ha vissuto un periodo
1: in Italia. Ha fatto diversi viaggi in Italia, alcuni anche molto famosi, passando per esempio alcuni dei luoghi sono rimasti famosi, Rovere per esempio, di passaggio venendo giù, che è stata una tappa dove, e tra l'altro infatti a Rovereto si è fatto anche un festival mozartiano notevole, Milano, Bologna, dove ha incontrato il padre Martini, questo francescano dalla incredibile importanza, che ha fondato una scuola di composizione a Bologna ed è stato il maestro di Mozart, al punto che Mozart ha scritto anche un biglietto in cui diceva di essere assolutamente grato al padre Martini per il suo insegnamento. Era sceso a Napoli, per esempio, dove aveva conosciuto la musica della fine del Settecento, i grandi operisti a Napoli, per esempio Iommelli, c'è una famosa lettera del 1770 in cui si lamenta un po' di un'opera di Iommelli perché dice: ma questa non è tanto moderna, insomma, è un po' troppo stile passato, ecco. E poi ovviamente Roma, come è noto, certo. La famosa leggenda dell'ascolto del Miserere di Allegri che lui avrebbe poi trascritto a memoria, insomma sì, era molto legato all'Italia e allo stile italiano, perché lo stile italiano è stato fondamentale nell'ultimo periodo di Mozart, con la famosa trilogia, per esempio sul libretto di Da Ponte, abbiamo appunto Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, che sono tre capolavori grazie anche a quella ironia di Lorenzo da Ponte, che è un'ironia insomma, brutto dirlo, ma tipicamente italiana, insomma.
0: Anche per questo, tra i tanti eventi nel mondo di cui parlavamo prima, tanti sono stati organizzati proprio in Italia, uno di questi nella Tuscia, perché dal 5 all'8 maggio il lago di Bolsena e il porto di Capodimonte diventano il centro di un momento artistico con Opera Bot, omaggio a Mozart, un progetto che trasforma la musica in esperienza immersiva e il paesaggio in dispositivo narrativo. Ascoltare in sostanza Mozart lasciandosi trasportare dall'acqua, dal tempo e dalla percezione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo Dario Costa, responsabile del progetto Opera Bot.
2: Opera Bot è un progetto, è un viaggio musicale, è un progetto che noi abbiamo ideato qualche anno fa e quest'anno prende una forma specifica, che è quella dell'omaggio a Mozart. Fondamentalmente si tratta di quattro composizioni inedite di giovani compositori under 35 che saranno eseguite a bordo di un battello in movimento sul lago di Bolsena, la partenza dal porto di Capodimonte. Appunto sono quattro giorni con una composizione inedita al giorno diversa e per tre concerti al giorno. Si imbarca sul battello, si raggiunge l'isola bisentina, che è l'isoletta diciamo a breve distanza dal molo di Capodimonte, e si farà una circumnavigazione di questa isoletta ascoltando la composizione eseguita da musicista e cantante, perché sono composizioni per strumento e voce. E appunto di ispirazione mozartiana, comunque.
0: Quindi in qualche modo guardando a quello che è il passato, alla storia della musica, 270 anni in questo 2026 dalla nascita di Mozart, esatto, dare anche spazio e opportunità ai giovani artisti, ai giovani musicisti.
2: Assolutamente sì, noi come 45 è un obiettivo che abbiamo sempre nei nostri progetti, abbiamo questo tipo di sguardo. Vogliamo intercettare dei giovani artisti, in questo caso compositori, di diciamo musica operistica, classica, ma anche contemporanea, che abbiano la possibilità di produrre delle opere che noi poi dopo possiamo fare eseguire appunto a dei giovani interpreti. Io ci tengo molto a dire che quando parlo di giovani ovviamente si intende una questione pressoché anagrafica, nel senso che ovviamente stiamo parlando di persone under 35, ma so ovviamente, anche se è meglio ribadirlo sempre, non prescinde assolutamente dalla loro professionalità e dalle loro competenze. È un modo anche in realtà per, non so come dire, mostrare quanta competenza c'è, quanta professionalità c'è, e maturità anche artistica, già nelle produzioni artistiche di persone under 35,
0: certo.
2: Giovani. Ci tengo molto.
0: Chiaro, ma è tutto questo, Dario, anche all'interno di uno scenario, immersi proprio in uno scenario anche naturalistico, insomma, non indifferente.
2: Totalmente, sì. Allora, noi abbiamo questo desiderio di riuscire a portare la musica, diciamo, classica, operistica, lirica, all'interno di contesti non convenzionali. Specialmente ci piace questa cosa del movimento, sia perché crediamo insomma la fruizione dell'ascolto musicale attraverso il movimento dia un'esperienza in più, perché il corpo stesso reagisce in un altro modo, cioè tutta una serie di non so come dire, percezioni sensitive al di là dell'ascolto che entrano in gioco, in più perché ovviamente gli elementi naturali diventano parte essi stessi delle composizioni. Noi con i nostri compositori parliamo sempre prima che loro possano iniziare a produrre la loro composizione, ricordando loro che ci sarà il rumore dell'acqua, ci sarà la percezione del vento, ci sono tutta una serie di elementi che entreranno a tutti gli effetti a far parte della composizione durante la fruizione dell'opera.
0: Oltre al riferimento temporale, oltre che artistico, a Mozart c'è anche un omaggio attraverso le opere, insomma, di questi musicisti?
2: Sicuramente sì. Allora, con i compositori abbiamo innanzitutto chiesto ovviamente di essere profondamente ispirati dalla musica mozartiana, ma hanno colto immediatamente quello che intendavamo, essendo delle persone che oltre ad essere dei grandi artisti hanno studiato anche moltissimo, quindi non c'è stato diciamo difficoltà nel far intendere loro quello che intendavamo. In più loro hanno dedicato le loro opere a delle figure specifiche del mondo mozartiano. Se posso le vado a elencare brevemente, perché noi martedì 5 maggio avremo Costanze Sola di Emanuele Stracchi. Costanze è stata la moglie di Mozart. Il 6 maggio, che è mercoledì, Caro Wolfgang di Lidia De Migno, ed è interamente dedicata alle lettere e quindi allo scambio epistolare che ha avuto Mozart nella sua vita, che è una produzione floridissima anche da quel punto di vista. Il 7 maggio, giovedì, Restart Mozart di Giordano Maselli è in qualche modo ispirata all'arte del tradimento, che nel Settecento Mozart ha illustrato molto bene con le sue opere, e con un parallelismo anche invece al tradimento amoroso ad oggi, insomma, con i nuovi strumenti, eccetera. Il venerdì 8 maggio il successo di Nannerl di Gilberto Bartoloni è dedicato alla sorella di Mozart, che anch'essa era una musicista ma che ha preso altre strade, quindi c'è questo confronto tra il grande Mozart, che ha fatto, insomma, ha avuto un exploit chiaramente, come sappiamo bene, insomma, da quel punto di vista, e invece la sorella che ha scelto un'altra via. Queste sono le quattro opere che andremo a far ascoltare i nostri spettatori.
0: E tra l'altro non è un caso che questo omaggio prenda forma proprio in Italia, una terra che segnò profondamente la biografia, la formazione dello stesso Mozart.
2: Beh, certamente sì, noi abbiamo uno sguardo di attenzione specifico in questo, ed è stato ovviamente l'occasione dell'anniversario, è sempre un modo ottimo per ricordare, insomma, la figura di Mozart anche per noi, sicuramente.
3: Musa.
0: L'influenza di Mozart è visibile oggi non solo nella musica, se pensiamo al cinema, al teatro, alla letteratura, ma anche, Marco, ad esempio alla gastronomia. Perché? Perché sono famose in tutto il mondo le Mozart Kugeln.
1: Sì, questi pasticcini, questi cioccolatini che hanno reso ancora più famoso Salisburgo e poi ovviamente sono stati esportati nel mondo. Ma questo riferimento culinario che fai chi ascolta dice: ma perché c'è questo O Salutaris Ostia di Ruggero Giovannelli?
0: Abbiamo cambiato un po'.
1: Questo non è Mozart, è Ruggero Giovannelli, il successore per molti versi di Pierluigi da Palestrina. E allora dobbiamo svelare che, rispetto a tanti anniversari eccetera eccetera, l'anno scorso si è tenuto il 400° anniversario della morte di Ruggero Giovannelli, un grandissimo musicista nato a Velletri attorno al 1560 e che purtroppo, come molti altri musicisti della scuola romana della polifonia, viene piuttosto ignorato, perché chiaramente non è un musicista da eseguire in una sala da concerto, ma piuttosto in una chiesa o, per quanto riguarda il repertorio profano, in un palazzo. E invece a novembre c'è stato un convegno di studi interessante, ne ho partecipato anch'io per la verità, a Velletri a novembre, realizzato da Flavio Colusso, che è direttore artistico di Musica Immagine Records, che ha organizzato una tavola rotonda, un film, un convegno di studi, alcuni concerti, insomma tante cose dedicate a Ruggero Giovannelli, e tra queste anche, se mi posso permettere di anticipare, di spoilerare quello che sta per succedere, anche un concorso dolciario. Quindi sì, va bene il Mozart Kugel, ma pure noi abbiamo i dolci.
0: Eh sì, perché se vogliamo un po' in risposta, ecco, a questo dolce, lo scorso anno è stato premiato nell'ambito di questo convegno il biscotto Giovannelli, in onore proprio dell'artista di Velletri. E noi ne parliamo proprio con lo chef Roberto Dominizzi, il presidente della giuria che ha premiato il biscotto. Roberto, buon pomeriggio.
3: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: È lo chef Emanuele Vellani, che invece ha inventato il dolce ed è stato premiato. Emanuele, buon pomeriggio.
4: Salve, buon pomeriggio a voi.
0: E allora, in questi pochi minuti in chiusura, parliamo un po' proprio di questo, partendo da Roberto Dominizzi, un pochino come è stato lo scorso anno questo, definiamo insomma, contest culinario che ha premiato proprio il biscotto Giovannelli.
3: Allora sì, è stata un'esperienza meravigliosa. Proprio dall'inizio, perché quando vengo contattato dal presidente Flavio e mi racconta della sua idea, cioè io mi innamoro subito, e anche perché la cucina poi è importante riportarla nella storia ancora di più. E abbiamo poi indetto questo concorso, dove lo abbiamo praticamente aperto a chiunque volesse partecipare. Abbiamo avuto veramente tante adesioni, che anche un po' secondo le cioè, insomma, era un po', non dico credente, ma dico, sai, chi è che va. E invece ha suscitato un interesse pazzesco. La cosa bella è vedere tutti i lavori presentati, che comunque avevano un filo conduttore con la storia, il territorio, e proprio quello che in quel periodo, cioè proprio delle ricerche storiche di Giovannelli, e fino insomma ad avere delle proposte veramente interessanti. Poi ovviamente quella di Emanuele è stata quella che ha sorpreso tutti, ecco, nella forma, nel sapore, nell'aroma.
0: Allora, chiediamo proprio a lui
3: di sapore.
0: Esatto, chiediamo a Emanuele Vellani un pochino questo dolce, come è composto, come è venuta anche un'idea di un dolce dedicato proprio a Ruggero Giovannelli.
4: Sì, allora, io purtroppo in radio non ve lo posso far assaggiare,
0: purtroppo, esatto,
4: come l'aroma, quindi ve lo descrivo. Allora, praticamente la mia idea è nata da un biscotto molto semplice, fatto di pasta frolla, uovo, burro, farina, mentuccia di Velletri e rosmarino. È fatto praticamente, è un quadrato di circa 6 cm e ha tre strati. Lo strato inferiore ha una frolla con mentuccia e rosmarino, la parte centrale è una frolla con cacao e la parte superiore ha una frolla semplice con la lettera R, perché il biscotto si chiama il Ruggianello, che è un mix tra Ruggero e Giovannelli, quindi ho fatto questo mix tra il nome e il cognome del compositore. E diciamo ha tutti elementi molto semplici, perché ho voluto ricreare un biscotto che potesse essere riproposto anche all'epoca con elementi naturali molto semplici, quindi parliamo della frolla, parliamo del cacao, del rosmarino e della mentuccia.
1: C'è una certa polifonia in questi ingredienti? Che dice?
4: Sì, assolutamente sì, perché poi assaggiandolo si sente un sapore molto delicato, però al tempo stesso si sente il rosmarino e la mentuccia, che è un sapore anche particolare per un biscotto. E quindi ecco, mi è venuta in mente questa idea e diciamo ha funzionato.
0: Noi siamo in chiusura, io ringrazio sia Roberto Dominizzi che Emanuele Vellani. Purtroppo il tempo ci è andato un po' contro, parlando anche di musica, Marco, un po' il tempo in questo caso ci è andato un po' contro, però vi aspettiamo in studio per parlarne in maniera più approfondita e anche per assaggiarlo questo dolce. Grazie Roberto Dominizzi.
3: Assolutamente, grazie a voi, busseremo con i piedi, come si dice a Roma.
0: Grazie Roberto Dominizzi, grazie Emanuele Vellani, grazie. Noi siamo in chiusura, Marco Di Battista, grazie anche a te per questo sostegno in questa mezz'ora dedicata a Mozart, ma in generale insomma un po' alla musica in vari varianti.
1: Grazie soprattutto a Mozart e a questa Sinfonia Jupiter che stiamo sentendo in sottofondo, che è uno dei capolavori dell'arte mozartiana.
0: Grazie ad Alberto Giovannetti, grazie a tutti voi che ci avete seguito finora. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Gianmarco Murroni.
1: Che è partita, ma come sentiamo è il finale dal Don Giovanni. Comunque un capolavoro di
0: correzione
1: Mozart.
0: Giusta.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da fare. Grazie.

Le ore 17, se vuole incontrare Putin venga a Mosca, già un enorme gesto di buona volontà da parte nostra, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov riferendosi a Zelensky, che si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo parteciperà al vertice. Gli UTI hanno smentito di aver contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati, come invece sostenuto dal presidente Donald Trump. Sciiti e alleati dell'Iran, gli UTI ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. 3 persone, 2 sudanesi e 1 egiziano hanno perso la vita e altre 39 sono rimaste ferite in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti alle coste di Alessandria in Egitto. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo la capacità dei modelli di intelligenza artificiale. I progressi sembreranno comunque rapidi e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo, scrive il numero 1 di Anthropic, Amodei.

0: Abbiamo il testo della preghiera che racconta proprio il suo fervore religioso e anche la consolazione che cerca nella fede in uno dei momenti più difficili della sua non solo vita da regina, ma della sua vita da donna.
1: Ogni stanza è davvero un mondo, ogni stanza è un piccolo universo utopico, accoglie il visitatore e lo sposta costantemente da stanza a stanza in realtà differenti.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche quest'oggi. Quanto raccontano di noi le cose che scegliamo, gli ambienti che abitiamo, gli abiti che indossiamo, persino gli oggetti di cui ci circondiamo? La puntata di oggi parte proprio da qua, da due figure, è vero, molto lontane, che però hanno qualcosa in comune. Hanno capito che lo stile non è soltanto una questione di estetica. Può diventare un linguaggio, una forma di autorappresentazione e qualche volta persino uno strumento di potere. Cominciamo da una donna che alla fine dell'Ottocento fu molto di più di un volto sulle monete o nei ritratti ufficiali. Parliamo della mostra Margherita di Savoia, prima regina d'Italia. Poi arriveremo a Alessandro Mendini, architetto, designer, che un secolo più tardi avrebbe trasformato gli spazi della vita quotidiana in altrettante dichiarazioni di identità. Due storie diverse dunque, come spesso accade in questo programma, ma accomunate in qualche modo da una domanda comune: quanto di ciò che mostriamo agli altri finisce per diventare ciò che siamo?

0: 100 anni dalla morte di Margherita di Savoia, la mostra La prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra palazzo e biblioteca reale. Ospitata questa esposizione alla Biblioteca Reale di Torino, attraversa la vita della sovrana, attraverso libri, fotografie, carte d'archivio, incisioni, spartiti e oggetti ricevuti in dono. La seconda mostra, Il volto delle donne, l'altra faccia della storia, è allestita nel medagliere reale e allarga in qualche modo lo sguardo delle donne, donne di potere, da Cleopatra VII a Caterina di Russia, Beatrice di Portogallo e ovviamente la stessa Margherita. Questa mostra racconta il modo in cui il volto femminile è stato rappresentato e utilizzato nella storia del potere. Ed è proprio partendo da questi oggetti che possiamo provare a togliere Margherita di Savoia in qualche modo dal piedistallo e chiederci chi fosse davvero la donna dietro l'immagine della regina. Saluto e ringrazio per essere qui con noi la direttrice dei Musei Reali di Torino, la dottoressa Paola D'Agostino. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Grazie e grazie dell'invito, è un piacere.
0: Margherita, direttrice, sembra capire molto presto qualcosa che oggi probabilmente conosciamo benissimo, che l'immagine pubblica va costruita, quindi gli abiti, i ritratti, le apparizioni. E quanto c'era secondo lei di spontaneo e quanto invece di consapevolmente messo in scena per costruire il personaggio che gli italiani impararono a conoscere e ad amare?
1: Allora, io credo che nelle nostre, diciamo così, conversazioni curatoriali la regina Margherita è stata più volte definita la prima grande influencer, cioè è stata assolutamente è entrata nel ruolo nel momento in cui c'è un passaggio ad una unità nazionale e va costruita una unità nazionale anche attraverso l'identificazione con dei simboli comuni, quindi tanto quanto la lingua italiana diventa un elemento unificante, la figura in particolare della sovrana riscuote un successo davvero sul territorio nazionale. Lei è attentissima per tutto il corso della sua vita, ma in particolare da quando diventa regina d'Italia, a tessere le relazioni a tutti i livelli, a mantenere sempre un dialogo personale in vari momenti di consapevolezza, di unificare metodi di lavoro e anche codici di moda e codici di comunicazione.
0: Tra gli oggetti esposti ce ne sono moltissimi ricevuti in dono da ogni parte d'Italia. A me incuriosisce molto questo rapporto quasi affettivo con il pubblico, lo possiamo definire così alla luce di ciò che abbiamo detto poc'anzi. C'è un oggetto, magari apparentemente minore, che secondo lei racconta meglio di tutta la popolarità raggiunta?
1: Sì, guardi, uno dei miei preferiti, e forse la stupirà, è un mobile. È un mobile che viene realizzato all'inizio del Novecento ed è un mobile che viene regalato alla regina d'Italia da tutte le donne d'Italia che fanno una sottoscrizione per realizzare questo mobile di ebanisteria finissima con tutte gli stemmi delle province d'Italia e poi regalano in questo mobile tutti i libri firma divisi per province. E quello che ci ha molto colpito è questo rapporto così solidale e così sentito anche da parte delle donne, ma questa specificità di un rapporto anche con le donne d'Italia che viene esemplificato da questo armadio di ebanisteria finissima e con i libri firma delle donne che avevano contribuito alla realizzazione, è un oggetto che a me ha molto colpito e che la regina stessa aveva destinato proprio alla Biblioteca Reale di Torino.
0: Una domanda relativa invece alla sua vita privata, parliamo del 1900, 1900 Umberto I viene assassinato a Monza, mi sembra dopo 32 anni di matrimonio, più o meno mi sembra così. E Margherita in quel periodo ha 48 anni e improvvisamente, ovviamente anche per lei cambia tutto. Che cosa accade secondo lei alla donna prima ancora che alla regina dopo questo evento?
1: Ma io, da quello che abbiamo, diciamo, potuto vedere anche da questa singolarissima esposizione, che poi si basa tantissimo su un materiale inedito e che lei assume, diciamo, questo ruolo anche di conservatrice della memoria del primo sovrano d'Italia, quindi avvia la costruzione della cappella espiatoria. E poi una delle curiosità che danno il senso di quanto fosse percepito il suo dolore anche personale, oltre che quello istituzionale, abbiamo trovato una serie di cosiddetti album di conforto, cioè di fotografie di bambini che le vengono mandati proprio per dare conto di questo momento drammatico nella sua vita.
0: Dal volto di una donna, adesso passiamo al volto di molte donne, e parliamo della seconda mostra, Il volto delle donne, l'altra faccia della storia. Questa volta andiamo al medagliere reale, fino al 6 gennaio. E, parliamo di 60.000 monete, medaglie e sigilli della collezione numismatica dei musei reali. La prima domanda che mi viene da farle è: una moneta, un oggetto piccolo, quotidiano, che passa di mano in mano, però prima della fotografia, della televisione, dei social, forse era anch'esso uno strumento straordinario di comunicazione?
1: Era assolutamente uno strumento di comunicazione, è quello che abbiamo voluto ripercorrere nella mostra, in cui non esponiamo tutti insieme i 60.000 esemplari, se no i poveri visitatori sarebbero sopraffatti, ma abbiamo fatto una scelta proprio per mostrare come la medaglia o la moneta in antico era non soltanto, diciamo così, il social media dell'epoca, perché molto spesso in antichità non tutti avevano l'occasione di vedere il sovrano, ma è anche un modo di legittimare il potere femminile che straordinariamente si diffonde fin dall'antichità, a partire da Cleopatra VII, Messalina, Galla Placidia, fino a Caterina di Russia. Per cui attraverso una selezione di 40 esemplari che scandiscono il tempo, volevamo soffermarci proprio su quanto l'effigie in monete e medaglie avesse un ruolo che andava molto oltre il valore economico, ma incarnava la legittimazione politica, i rapporti di scambi dinastici e anche la perizia tecnica di chi realizzava queste opere e sceglieva l'immagine da dare, appunto, che prima della fotografia diventava l'immagine più nota di chi li governava anche in territori particolarmente estesi.
0: Il titolo della mostra dice L'altra faccia della storia. Qual è la storia che scopriamo, quando smettiamo di considerare queste donne come mogli, madri o figlie di uomini potenti, e proviamo finalmente a guardarle come protagoniste?
1: È una storia spesso molto singolare, fatta di personaggi eccezionali che ancora conosciamo poco, e che attraverso il racconto di medaglie e monete ci illustrano donne coltissime, donne esperte non solo nel governo e nell'amministrazione, ma anche molto colte e raffinate. E abbiamo anche medaglie realizzate da artiste donne, e quindi volevamo proprio raccontare questa forza del tratto femminile sia nel governo, sia nella realizzazione artistica e sia nella presenza nella storia attraverso i secoli, molto più diffusa di quanto oggi siamo abituati a pensare o a ritenere.
0: In ultima battuta, Margherita di Savoia era una donna credente. E
1: sì,
0: quanto
1: molto.
0: Contava la fede nella sua vita, ma soprattutto se c'è tra gli oggetti esposti, i libri e le immagini, qualcosa che ci permetta di intravedere non soltanto la regina, ma la sua dimensione spirituale.
1: Allora, abbiamo sempre nella parte dedicata appunto al momento del lutto una preghiera che lei scrive alla morte del marito e che vorrebbe, diciamo, fosse legittimata. Noi abbiamo il testo della preghiera che racconta proprio il suo fervore religioso e anche la consolazione che cerca nella fede in uno dei momenti più difficili della sua non solo vita da regina, ma della sua vita da donna.
0: Dunque ricordiamo le due mostre: Margherita di Savoia, la prima regina d'Italia, tra Palazzo e Biblioteca Reale fino al 6 gennaio, e Il volto delle donne, l'altra faccia della storia, al Medagliere Reale sempre il 6 gennaio. Grazie davvero alla direttrice dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino, per averci accompagnato in queste esposizioni. Grazie davvero, direttrice.
1: No, grazie a voi, e grazie a voi sempre per l'attenzione, e vi aspettiamo a Torino, dove i Musei Reali raccontano tante meraviglie attraverso i secoli.

dalle monete, dai ritratti, dalle stanze di una regina, facciamo adesso un salto di quasi un secolo. Ma non abbandoniamo del tutto il tema dal quale siamo partiti, perché anche Alessandro Mendini ha lavorato sulla capacità degli oggetti e degli ambienti di raccontare chi siamo. Solo che al posto di una corte troviamo la casa contemporanea, al posto di una corona una poltrona, una lampada, un mobile, un colore. E soprattutto cambia la domanda: siamo noi a scegliere gli oggetti, oppure almeno un po' sono gli oggetti a costruire la nostra identità? A Villa Giulia, a Verbania, fino al 27 settembre, la mostra Alessandro Mendini, Cose, stanze come mondi, curata da Loredana Parmesani, entra nell'universo di uno dei protagonisti più irregolari e riconoscibili dell'architettura e del design italiano.

0: Dunque, io saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Loredana Parmesani, ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, grazie.
0: Partiamo proprio dal titolo, Cose, stanze come mondi. Per Alessandro Mendini un oggetto non era mai semplicemente un oggetto. Che cosa diventano le cose quando entravano nel suo universo creativo?
1: Sì, io ho utilizzato questo titolo appunto, Alessandro Mendini punto cose, proprio perché lui non parlava mai di oggetti, parlava di cose. Cose è un concetto molto aperto, è qualche cosa che apre a dei mondi possibili, mentre gli oggetti sono richiusi su se stessi, sono finiti. E quindi la scelta proprio di utilizzare questo termine, cose, che inizialmente ha lasciato tutti un po' spiazzati, ma in realtà era proprio dentro la sua sensibilità, quella di pensare gli oggetti come degli organismi che aprivano a mondi, e quindi questo termine cose mi sembrava adeguato, ecco, diciamo.
0: La mostra attraversa oltre 40 anni di ricerca, dagli esordi nel radical design fino alla stagione postmoderna. C'è un filo, secondo lei, che tiene insieme tutte le diverse anime di Mendini?
1: Ma è un filo concettuale, in realtà, è l'utopia. Sì, l'utopia che si ritrova in tutti i suoi oggetti, pensi alla poltrona di paglia, pensi alla Proust, cioè a tutti gli oggetti diciamo più noti, ma in realtà l'utopia soprattutto attraversa tutta la sua teoria, tutto il suo pensiero teorico e soprattutto i suoi scritti.
0: A proposito di questi oggetti utopici, così come li ha definiti lei, ha messo Mendini profondamente in discussione l'idea che il design debba rispondere soltanto a una funzione, no? Proprio come diceva poc'anzi la poltrona di paglia del 74, al fine anche una provocazione, una presa di posizione, forse anche una forma di attivismo. Quanto è stata importante secondo lei questa dimensione nel suo lavoro?
1: Ma è fondamentale, cioè, per Mendini la poltrona di paglia, così come tutti gli altri progetti che lui ha realizzato, sono davvero delle prese di posizione rispetto ai vari contesti. Quindi la mostra va appunto dagli anni 70 fino al postmoderno e attraversa davvero un percorso turbolento, complicato, complesso, di grandi trasformazioni. E se noi guardiamo i suoi progetti, vediamo che dentro i suoi progetti c'è la testimonianza quasi militante, diciamo, di questa trasformazione, di questa lettura che lui ha della realtà che lo circonda e che riporta all'interno dei suoi progetti.
0: Il percorso di Villa Giulia è costruito attraverso stanze e ognuna è dedicata a un'opera particolarmente significativa, scelta anche assieme alle figlie di Mendini, Fulvia e Elisa. Secondo lei si può considerare una sorta di accompagnamento, di introduzione al visitatore, di entrare appunto stanza dopo stanza dentro diversi mondi? Questo allestimento
1: è esattamente questo. Gli oggetti, diciamo, l'oggetto iconico, l'oggetto centrale di ogni stanza è stato scelto con molta cura, con molta precisione. Ce n'era uno che io amavo in assoluto e che volevo lì dove è stato messo e è la poltrona di paglia. E quindi quella è stata veramente la prima immagine che io ho avuto quando ho visitato Villa Giulia, quindi le stanze vuote, diciamo, e ho avuto quell'immagine. E da lì poi si è sviluppato tutto il percorso delle altre stanze, dove ogni stanza è davvero un mondo, ogni stanza è un piccolo universo utopico che accoglie il visitatore e lo sposta costantemente da stanza a stanza in realtà differenti.
0: Colore, decorazione, ironia, sono elementi che per molto tempo forse una certa cultura progettuale ha guardato quasi con sospetto.
1: Sì, certo, è vero, ma anche perché credo che tutta la questione appunto del postmoderno, quindi col ritorno della pittura, pensiamo ad esempio alla transavanguardia dei primi anni, fine 70, inizio 80, a tutta la pittura, cultura nascente che rispondeva al radicalismo sia del radical design che della conceptual art degli anni 70, in realtà è stata guardata davvero con incredulità, con stupore, con sospetto anche, come giustamente lei dice, ma forse perché non è stato capito in quel momento che cosa stava accadendo. Ora si inizia a rendere conto di che cosa sono stati gli anni 80 e quanto l'elemento cromatico, l'elemento decorativo sia stata la precisazione di un linguaggio. Io credo che il postmoderno sia stata l'ultima avanguardia, con tutte le caratteristiche dell'avanguardia.
0: Certo. C'è un aspetto di Mendini che trovo particolarmente interessante, la capacità di non separare mai completamente l'oggetto dalla persona che lo guarda, che lo usa, che lo abita. Possiamo dire che questa forma di design cercasse prima di tutto una relazione proprio con la persona, con l'essere umano?
1: Assolutamente sì. Nei suoi

0: Tare Mendini, a qualcuno che non lo conosce, a qualcuno che non ne sa nulla, quale sceglierebbe?
1: Allora, quella che io amo di più, gliel'ho già detto, è la poltrona di paglia.
0: Sì.
1: Quella proprio di cui sono perdutamente innamorata, mi piace. Ho perfino detto, se volete, siccome poi ovviamente verrà smantellata, ogni volta viene smantellata perché non è conservabile, però ho detto, se volete, portatela a casa mia. Ma sicuramente, per quanto riguarda me, la poltrona di paglia,
0: Sì.
1: ma per un motivo quasi biografico, perché io ho incontrato, allora, io ho lavorato principalmente sugli scritti di Mendini, quindi io mi occupo soprattutto degli scritti di Mendini e ho iniziato ad incontrare gli scritti di Mendini negli anni 70, proprio nel periodo in cui c'era davvero un grande fermento sia nell'arte che nel design che nella società. E quindi quella cosa, quella poltrona, che non è una poltrona, per me rappresenta davvero una sorta di cosa dell'anima.
0: La ringrazio davvero, grazie davvero alla curatrice della mostra Alessandro Mendini, Cose e Stanze come Mondi, Loredana Parmesani, per essere stata qui con noi e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Grazie anche a lei, anche a voi.

forse possiamo lasciarci proprio con l'idea che ha attraversato questa puntata. Non esistono soltanto oggetti da guardare. Esistono oggetti attraverso i quali, a distanza di anni o di secoli, continuiamo a guardare le persone. Dalle voci dell'arte è tutto, a risentirci al prossimo appuntamento.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: in Blu 2000 News.
1: Il Medio Oriente brucia, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Prezzi dei carburanti alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, la denuncia delle associazioni dei consumatori, la premier Meloni pensa a interventi strutturali. Ucraina, il presidente Zelensky chiede di incontrare Putin a Miami a dicembre al G20, il Cremlino risponde venga a Mosca, lanci reciproci di missili e droni. Nord e Sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti, udienze di Papa Leone e partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. La Cernobbio del sociale, il via Caltagirone, una o due giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani ci sarà il Cardinal Zuppi. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Trump decide di non intervenire. Massimiliano Cocchi.
2: Non è soltanto una conquista territoriale, è una nuova minaccia per il commercio mondiale. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta meridionale del Mar Rosso. Dopo la conquista del porto di Mocha, le loro forze sono arrivate sulle isole strategiche di Perim e Anish, costringendo al ritiro le forze governative yemenite. Da qui passa una delle principali rotte marittime tra Asia ed Europa. Circa il 12% del commercio mondiale transita attraverso quest'area e oggi il problema è ancora più grave perché dall'altra parte della penisola arabica lo stretto di Hormuz è già fortemente condizionato dal conflitto tra Iran e Stati Uniti e mentre sul terreno gli scontri continuano con decine di migliaia di yemeniti in fuga, Donald Trump ha detto di aver avuto contatti con gli Houthi che gli avrebbero chiesto di non intervenire, notizia smentita dal gruppo ribelle filo iraniano. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E intanto in Italia i prezzi dei carburanti sono alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, lo denunciano le associazioni dei consumatori. Alessio Orlandi.
3: Nuovo record oggi per diesel e benzina. Secondo il Ministero delle Imprese, il costo medio della Verde in modalità self sulla rete nazionale è di 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio supera i 2,20 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori che parlano di cifre mai raggiunte in Italia fino ad oggi. L'aumento dei carburanti avrà effetti devastanti a cascata sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie, avverte il Codacons. L'Unione Nazionale Consumatori chiede invece al governo di dare più potere alle procure e all'antitrust e di rafforzare i controlli. Giovedì prossimo scade la riduzione delle accise sul gasolio decisa dal Consiglio dei Ministri. Probabile una nuova proroga sino a fine settembre in attesa di un intervento strutturale da parte del governo. L'intenzione della Premier Meloni è di dar vita ad aiuti selettivi destinati alle famiglie a basso reddito e ai lavoratori e pensionati e alle categorie più esposte al caro carburante. Fino ad ora per gli sconti sono stati spesi oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A Nuova Delhi in corso la riunione dei paesi cosiddetti BRICS. Il presidente cinese Xi esorta a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio. Marco Burini.
4: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse, ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin a dicembre al G20 di Miami, ma da Mosca rispondono venga a trovarci qui. Federica Margaritora.
5: Il leader ucraino vorrebbe incontrare il presidente russo Putin a dicembre al G20 di Miami e dichiara che sarà lì se anche lui ci andrà. Ma da Mosca restano cauti, facendo sapere che non si è ancora parlato di un'eventuale partecipazione di Putin al vertice. Per Zelensky è ora di prendere decisioni che portino a risultati in un conflitto che continua a provocare morti, feriti e distruzione. I raid infatti non si fermano. I russi hanno colpito la regione di Odessa provocando 35 feriti, tra cui un neonato di 5 mesi. A Zaporizhia un attacco con droni ha ucciso 2 persone. Sull'altro fronte droni ucraini hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Toliatti e Taganrog. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ed ora vediamo all'altro versante del Medio Oriente. La situazione degli sfollati a Gaza continua ad essere drammatica. Nuovi raid di Israele oggi, e intanto si apprende che sono stati rinviati a ottobre i negoziati tra Israele e Libano. Maurizio Dischino.
6: Al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele, ha affermato stamani il presidente libanese Joseph Aoun durante una visita a Nabatieh nel sud del Libano, colpita ieri da altri raid israeliani. La dichiarazione arriva all'indomani dell'annuncio di un funzionario del Dipartimento di Stato americano, secondo il quale il prossimo ciclo di negoziati tra Israele e Libano si terrà ad ottobre, non più la prossima settimana, comunque sempre a Roma. Continua ad essere tesa anche la situazione nei territori palestinesi. Nella striscia di Gaza una donna incinta è morta 3 giorni dopo essere stata colpita dall'esercito israeliano a Khan Yunis. La città palestinese oggi è stata obiettivo di altri raid israeliani sferrati con droni, 9 le persone ferite. Nonostante sia stata un'altra giornata di bombe nella striscia di Gaza, il presidente americano Donald Trump durante la sua visita in Irlanda ha dichiarato che in questo momento a Gaza sta succedendo ben poco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, nord e sud insieme, per uno sviluppo che tuteli tutti. Udienza questa mattina di Papa Leone ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
7: La negoziazione fa parte dell'impegno politico capace di aprirsi percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. È il richiamo di Papa Leone XIV ai delegati all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud. Alla 60ina di persone presenti, laici e vescovi dell'intero continente americano, Leone ha fatto presente, parlando in spagnolo, che le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa, ed ha aggiunto che il dialogo vero obbliga a restare nella conversazione quando emergono interessi contrapposti e quando le decisioni richiedono rinunce concrete. Nell'udienza con le realtà benedettine, il pontefice, che ha ricevuto anche il presidente della CEI Matteo Zuppi, ha reso omaggio alla figura di San Benedetto, ricordando la preziosa testimonianza di sinodalità spirituale offerta dalle comunità benedettine. Da Roma, Rita Salerno.
1: Riapre la scuola lunedì, 2.600.000 scolari rientrano in classe in 7 regioni italiane. Alessandra Camarca.
8: Le vacanze sono finite e si torna a scuola. Lunedì faranno il loro ingresso in classe 2.300.000 alunni di 7 regioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno successivo, 15 settembre, sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il mondo dell'istruzione si prepara al rientro in classe con un pacchetto di importanti novità. Resta ben salda la riforma che mette al centro il voto in condotta, considerato un requisito fondamentale per passare l'anno. Alla scuola primaria si torna a dare grande spazio alla poesia a memoria e alla scrittura in corsivo. Tra le modifiche più importanti ci sono quelle per i licei: scompare innanzitutto la materia geostoria, al primo biennio storia e geografia tornano a configurarsi come discipline distinte. Un rientro certamente emozionante è quello toccato in sorte ad Aisha, la piccola scolara di Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie, rientrata a scuola ieri come unica scolara nell'istituto. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: La Camera dei Comuni britannica boccia il disegno di legge sulla morte assistita, soddisfazione da parte della Chiesa Cattolica che aveva denunciato i rischi per le persone più fragili. Raffaella Frullone.
9: 270 sì, 286 no. Sono i numeri con cui la Camera dei Comuni britannica ha bocciato il disegno di legge sul suicidio assistito al termine di 4 ore di acceso dibattito. Il testo avrebbe consentito ai malati terminali con un'aspettativa di vita inferiore a 6 mesi di procurarsi la morte con l'ausilio del personale medico-sanitario dopo il via libera di un'apposita commissione. La bocciatura segna un cambio di rotta rispetto al 2025, quando una proposta analoga aveva ottenuto il primo sì dalla Camera bassa, salvo poi arenarsi ai Lord. Questa volta il percorso si interrompe addirittura prima. Al centro del confronto anche la tutela dei malati più fragili. Sia la Chiesa anglicana sia quella cattolica avevano espresso forti riserve sul provvedimento. I vescovi cattolici in particolare avevano chiesto di rafforzare le cure palliative e di non varare un testo definito pericoloso. Una posizione sostenuta anche pubblicamente. Alla recente marcia per la vita di Londra hanno partecipato ben 15 vescovi cattolici. E così, mentre in diversi paesi europei si allargano gli spazi per il suicidio assistito, il Parlamento britannico questa volta sceglie di tutelare la vita. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La Cernobbio della Sociale al via Caltagirone, una 2 giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani sarà presente anche il Cardinal Zuppi, presidente della CEI, Nicola Ferrante.
10: Intelligenza artificiale, umanesimo contemporaneo, dottrina sociale, impresa e lavoro. Sono i 4 ambiti su cui 29 enti hanno convocato a Caltagirone, città natale di Don Luigi Sturzo, il forum Animazione 2026. Trova così rilancio l'espressione del cattolicesimo sociale attraverso buone prassi, scelte politiche e innovazioni tecnologiche, con un'attenzione speciale per l'umano, come spiega Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone.
11: C'è la centralità dell'economia, di tante altre cose, l'uomo rischia di diventare un mezzo e non un fine.
10: L'ambizione è di creare una Cernobbio del sociale, così Francesco Bonini, rettore dell'Università L'OMS.
12: Noi ci troviamo in un cambiamento d'epoca significativo, segnato dalle tecnologie, ed è necessario provvedere con una operosità nuova, un'operosità sociale e culturale, per dare delle risposte che siano concrete nella vita delle persone.
10: Domani la sessione conclusiva con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Festival internazionale del cinema di Venezia, ancora un'ora di attesa per scoprire chi sarà a vincere il Leone d'Oro. L'appuntamento è fissato per le 19 al Palazzo del Cinema del Lido. Non ci sarebbero favoriti di film italiani, i favoriti sono Woman Unknown, NASA, Possible Love, Wild Horse 9. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, un augurio di buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Love Supreme, questo programma che va in onda tutti i sabati dalle 12.40 alle 13 in diretta e dalle 18.15 alle 18.35 in replica per una ventina di minuti circa, con Danilo Blaiotta qui ai microfoni. E un programma che parla di jazz, vi parla di jazz per 10 puntate all'anno ogni estate. Abbiamo parlato 2 anni fa di jazz e spiritualità, nel 2024, nel 2025 abbiamo parlato di jazz e segregazione razziale, e quest'anno stiamo andando ad analizzare, a ispezionare un periodo particolarissimo della storia del jazz, forse il più importante per molti appassionati e musicisti, che è quello che va dal bebop fino all'avanguardia. E parliamo essenzialmente in realtà di solo un quindicennio, 15-20 anni, che però hanno segnato e cambiato definitivamente la storia di questa musica per tutti i decenni a venire. Siamo arrivati in questa puntata numero 9 al fenomeno del hard bop, che abbiamo iniziato a ispezionare, a indagare la settimana scorsa, questo nuovo spirito di new bop, no? Di nuovo bebop, più forte, più impegnativo, più lungo anche, perché c'erano i long playing che erano venuti fuori, gli LP, famosi LP, cioè questi dischi che potevano durare molto più di prima, e quindi anche le improvvisazioni erano per esempio molto più lunghe. E abbiamo ascoltato settimana scorsa gruppi di hard bop importanti, come quello per esempio di Clifford Brown e di Max Roach e di Horace Silver anche. Andiamo oggi a parlare, a continuare questo percorso, ricordandovi sempre che sul sito di Vatican News c'è una sezione Love Supreme dedicata a questo programma, dove potete riascoltare le puntate e quindi recuperare il racconto che vi siete persi. Allora, andiamo oggi a parlarvi di quello che si chiama soul jazz, cioè quello che facevano i fratelli Adderley. Chi erano i fratelli Adderley? Erano Nat Adderley, il grande trombettista, e Julian Adderley, detto Cannonball, che fece parte poi del famoso sestetto di Miles Davis di Kind of Blue, che forse è il disco più famoso della storia del jazz, o uno tra i tre più famosi certamente, e che ha praticamente dato i natali a quello che fu il jazz modale. Bobby Timmons invece era un pianista e compositore che era cresciuto a Filadelfia, allevato dal nonno che era un sacerdote, e a soli 6 anni divenne organista in chiesa. Ecco, quindi ebbe una formazione musicale gospel, del nuovo gospel, le nuove gospel song di cui abbiamo parlato l'altra volta a proposito di Mahalia Jackson. Nel 1958 Bobby Timmons è entrato nei Jazz Messengers di Art Blakey. Ecco, a quel periodo risale la più celebre creazione di Bobby Timmons dal punto di vista musicale, che si intitola Moanin', brano assolutamente di soul jazz. C'è un live con Benny Golson, Lee Morgan, Jimmy Merritt e lo stesso Bobby Timmons al pianoforte, che non posso non farvi ascoltare, anche e soprattutto perché questo gruppo è capitanato proprio da Art Blakey. Art Blakey and the Jazz Messengers, ho detto l'altra volta che furono il gruppo iconico dell'hard bop per tutta la storia del jazz, e quindi, visto che non vi ho fatto ascoltare nulla a nome di Art Blakey la scorsa settimana, ne approfitto di questa settimana dedicata tanto all'hard bop quanto al soul jazz per farvi ascoltare la Moanin' di Bobby Timmons a nome di Art Blakey, con gli splendidi musicisti che vi ho citato poc'anzi.

0: E abbiamo ascoltato Morning, uno dei pezzi più celebri della storia del jazz, a firma Bobby Timmons, ma qui c'era Benny Golson, il grande Benny Golson al sax tenore, Art Blakey alla batteria, Lee Morgan, Jimmy Merritt, insomma un grandissimo gruppo. E qui siamo sempre a Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni. Stavamo dicendo prima, provenienti dalla California erano arrivati i fratelli Adderley, ovvero l'altista Julian Cannonball Adderley, che suonava appunto il sax alto, e il trombettista Nat Adderley. Suonava Julian Adderley, ovvero Cannonball, sulla falsa riga di Charlie Parker, ovviamente. Infatti Miles lo chiamava The New Bird, perché Bird era proprio il soprannome di Charlie Parker. Ecco, con il fratello Nat misero su questo gruppo, che i primi album li incise nel 56 e nel 57 per la Mercy Records, e poi fu scritturato dalla Mercury e dalla Blue Note. Infatti Something Else, che è uno dei pochissimi, rarissimi casi in cui Miles Davis fa il sideman, cioè non il leader, è un disco proprio di Cannonball Adderley, in cui è contenuta tra l'altro una famosissima versione di Autumn Leaves. Dal 1960 Cannonball Adderley suonò con Bobby Timmons. C'è un album bellissimo che si chiama Them Dirty Blues, all'interno del quale, sempre per parlare di soul jazz, ci ascoltiamo adesso Work Song, che è l'altro brano più importante che c'è per quanto riguarda il jazz e il soul, che è un live, questo vi faccio ascoltare, di Nat Adderley, appunto del gruppo di Nat Adderley, nel 1962, con Joe Zawinul al pianoforte. Pensate, lo stesso Joe Zawinul dei Weather Report, quello che poi fonderà il grande gruppo progressive degli anni 70 e della nuova musica elettrica. Sam Jones al basso, al contrabbasso, Louis Hayes alla batteria. Work Song, da questa versione straordinaria di Nat Adderley.
1: Work Song, 1, 2, 3, 4.

E dunque i fratelli Adderley e il soul jazz, abbiamo parlato quindi di Bobby Timmons, di Nat e Cannonball Adderley, e abbiamo ascoltato qui Work Song in un live del 1962 con Joe Zawinul, Old Sam Jones, Louis Hayes e lo stesso Nat Adderley, diciamo, alla composizione di questo brano con anche Cannonball. Quali furono altre novità di carattere generale di questo periodo legato all'hard bop degli anni 50? Beh, per esempio l'utilizzo del sassofono tenore, ci furono tantissimi tenoristi che si affacciarono al mondo del jazz molto più di prima, Hank Mobley ad esempio con i Jazz Messengers, Johnny Griffin, Benny Golson di cui abbiamo parlato, John Coltrane che dà il nome a questa trasmissione per la sua A Love Supreme, e anche il grande Sonny Rollins. Molti di loro suonarono anche con Thelonious Monk, che è stato uno dei più grandi compositori e pianisti della storia del jazz, forse il più grande innovatore in quanto a compositore. E poi ci fu un primo grande gruppo hard bop, Miles Davis Quintet. Poteva mancare Miles Davis in questa novità? No, assolutamente, perché quando c'era una novità nel jazz, Miles si ci fiondava, e non solo nel jazz, assolutamente, poi lo vedremo anche in altri generi musicali, il jazz elettrico, la fusion, eccetera eccetera. Ogni volta che c'era una novità, e l'abbiamo visto anche con Birth of the Cool, tra l'altro, il Miles Davis Quintet, il primo Miles Davis Quintet, quello degli anni 50, quello dell'hard bop, incise e lavorò tra il 1955 e il 1959. Miles aveva quindi sposato, dopo l'esperienza del cool, questa via nuova, questa del hard bop, e il quintetto nuovo comprendeva Miles Davis alla tromba, John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers e Philly Joe Jones alla ritmica, cioè contrabbasso e batteria. Questo new Miles Davis Quintet era veramente straordinario. Ci sono delle registrazioni che si chiamano Steaming, Working, Cooking e Relaxing with the Miles Davis Quintet. Ecco, questi sono quattro album che però sono venuti fuori in due sessioni di registrazione, registrati nel maggio e nell'ottobre del 56, e che poi uscirono negli anni successivi come quattro album, appunto. Uno dei pezzi più importanti e più famosi di tutto l'hard bop è sicuramente Four, che è diventato uno degli standard più eseguiti anche in tutto il mondo. E la Four di Miles Davis io ve la faccio ascoltare, dandovi ormai appuntamento, perché il tempo è giunto al termine, alla prossima settimana, in cui andiamo avanti parlando delle avanguardie e chiudendo questo ciclo di 10 puntate. E io vi ringrazio molto, da Danilo Blaiotta e Love Supreme vi auguro un buon proseguimento con l'ascolto dei programmi della Radio Vaticana, e godetevi questo bellissimo brano che viene fuori nel primo quintetto di Miles Davis. A proposito, primo, perché poi negli anni 60 ce ne fu un altro altrettanto importante, di cui spero faremo in tempo a parlarvi. A presto e buon proseguimento. For Miles Davis Quintet.

0: quali sono le istanze di un museo? C'è l'istanza della comunicazione, che guarda ai visitatori di oggi, e c'è l'istanza della conservazione, che guarda al passato. Queste due istanze vanno messe in comunicazione necessariamente, va creato un ponte, va tenuto in piedi quello sguardo di Giano che mira alla conservazione del passato perché esso possa continuare a istruire e ispirare le generazioni che verranno.
1: Marco Maggi, responsabile dell'ufficio del conservatore dei Musei Vaticani, è erede del Mundator, incaricato dal Papa, fin dai tempi di Michelangelo, di preservare e proteggere un capolavoro unico giunto a noi intatto nella sua potenza. Sotto i miei occhi, il giudizio universale sta ritrovando i suoi colori brillanti.

Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: È quasi pomeriggio. Il flusso dei turisti in Cappella Sistina non conosce sosta. Sto salendo le scale del ponteggio, suddivise in 7 piani, ponteggio che ricopre l'intera superficie del Giudizio Universale. Una squadra di restauratori si è appena data il cambio con quella che ha svolto il lavoro durante la mattina. Sulle impalcature, anche le altre professionalità dei Musei Vaticani, coinvolte nella manutenzione straordinaria.
1: È veramente geniale.
0: Il cantiere è un fermento di opinioni, espressioni di ammirazione, osservazioni tecniche. Mentre vado su per le impalcature, ancora una volta sono accompagnato dal duplice movimento drammatico dell'ascesa dei santi da una parte e della precipitazione dei dannati dall'altra. Passando dagli angeli senza ali che suonano le trombe dell'Apocalisse, alla figura di Pietro che restituisce le chiavi del paradiso, vengo rapito ancora una volta dal Cristo giudice, motore del vortice ellittico di figure che si stagliano in un cielo blu, senza partiture architettoniche. Per la prima volta, forse anche grazie alla pulitura che è stata effettuata, noto nelle mani del Cristo i segni rosso sangue delle stimmate. Il passaggio da un'immagine all'altra, da un piano a quello superiore, mi fa pensare ad un altro passaggio, il passaggio di testimone, l'avvicendamento delle squadre di operai a cui ho assistito poco fa, ma anche quello di chi fin dai tempi in cui fu inaugurato il Giudizio Universale si prende cura della sua manutenzione.
2: Motu proprio et cetera. Ad pulcherrimas picturas in testitudine et pariete, cui altare coeret, novissime in cappelle.
0: Pensa che erano trascorsi appena 2 anni dallo scoprimento dell'opera, quando Paolo III, con un motu proprio, un documento papale del 26 ottobre del 1543, istituiva la figura del Mundator.
2: Michelangelum Bonarroti in cappella. Facenda omni cum diligentia curamus a pulveribus etalis immunditiis preservandum.
0: Michelangelo aveva deposto i pennelli da poco più di un anno, quando Paolo III volle assicurarsi che quella inimitabile pagina di teologia dipinta venisse spolverata periodicamente perché mantenesse immutato il

0: Suo splendore.
1: Per nos rectum, dilecto figlio Francisco Amatori Urbinati, familiari prefati Michelangeli.
0: Con uno stipendio mensile di 6 ducati d'oro, Paolo III, probabilmente consigliato dallo stesso Michelangelo, incaricò Francesco Amatori, detto l'Urbino, che sul giudizio del buon Arroti era stato un fedele e affezionato collaboratore. Mi tornano alla mente le intense e vivaci descrizioni che del cantiere cinquecentesco ha fatto Biagio Biagetti, il fondatore, nel 1923, del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani.
2: Le prime stelle sul cielo annunciano il sopravvenire della notte. Il maestro smette il lavoro, avendo portato a compimento l'affresco della giornata. Urbino si accosta silenzioso. Adocchia commosso la nuova meraviglia apparsa sulla parete. Va rinettando i pennelli, riassetta i cocchigli, gli orcioli e taglia netto a sghembo il margine dell'intonaco, sul quale il disseguente sarà applicato un altro pezzo del mastro muratore.
0: Pensa che Michelangelo vegliò sul letto di morte dell'Urbino, dedicandogli anche un sonetto. Sembra addirittura che abbia voluto eternare l'immagine dell'amico tra le 391 figure che abitano i 180 metri quadrati della parete d'altare della Cappella Sistina, riservandogli tra l'altro un posto d'onore e ai piedi del Cristo Giudice, poco sopra la spalla di San Bartolomeo, di profilo, in atteggiamento di preghiera. L'osservo. Le mani giunte, gli occhi quasi bianchi con la pupilla rivolta verso l'alto. Sarebbe lui, secondo alcuni studiosi, Biagetti compreso, il Mundator. Le pareti della Sistina sono state oggetto di particolare cura anche nei secoli successivi al Mundator. Sapevi che per pulire le superfici dipinte venivano utilizzate mollica di pane inumidita o spugne imbevute di vino greco? Poi, nel Novecento, con la fondazione del laboratorio di restauro dipinti, Biagetti ha inaugurato una nuova stagione di costante attenzione ai temi della conservazione preventiva, culminata nel 2008 con l'istituzione dell'ufficio del conservatore. Oggi è coordinato da Marco Maggi ed ha il compito di curare il sistematico monitoraggio ambientale, climatologico e la manutenzione ordinaria di tutte le opere dei Musei Vaticani. Raggiungo Maggi nel suo studio, dove da remoto tiene sotto controllo l'immenso patrimonio delle collezioni pontificie.
3: Francesco Amatori, detto l'Urbino, il primo Mundator. È lì l'inizio di tutto, di questa tradizione vaticana di cura e manutenzione ordinaria, diffusa, che giunge fino a noi. Noi siamo radicati in questa tradizione. La Cappella Sistina è monitorata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e questa manutenzione straordinaria nasce nel solco di una manutenzione ordinaria che si sviluppa a partire dal 2010 per volontà della direzione dei musei, e il cui coordinamento fu affidato all'ufficio del conservatore. Ufficio del conservatore che vi opera insieme ai colleghi del laboratorio restauro dipinti, del laboratorio restauro materiali lapidei, del gabinetto di ricerche scientifiche, tecnici della direzione infrastrutture e servizi, della logistica, dell'ufficio sicurezza. Quindi un lavoro d'equipe che va avanti da più di 15 anni, tutti gli anni, normalmente nei mesi di gennaio e febbraio, a Cappella Sistina chiusa, quando il pubblico oramai è uscito fino a mezzanotte.
0: Possiamo definire questa stanza dove ci troviamo in questo momento, dove operate voi, un po' il quartiere generale, dove i vari parametri che riguardano la Cappella Sistina vengono in qualche modo scansionati.
3: Ti ringrazio per la definizione. La costanza e l'equilibrio dei valori sono fondamentali per la buona salute degli affreschi e anche per la buona, la corretta fruizione degli stessi.
0: Diceva, siete in grado di vederli qui dalle vostre scrivanie di fronte al PC, ma è molto importante anche il contatto diretto
4: con l'opera d'arte. I dati scientifici devono comunque necessariamente confrontarsi e incontrare un sapere umanistico, un sapere di tipo diverso che va oltre il dato. E questa è la vostra esperienza quotidiana?
3: Esattamente. Non si dà conservazione preventiva senza la relazione di una parte umanistica e di una parte scientifica. Non si tratta solamente del lavoro dei colleghi restauratori o dei colleghi del gabinetto di ricerche scientifiche, ma si tratta del coinvolgimento addirittura di altre direzioni che insieme a noi eseguono la manutenzione dell'impianto di condizionamento, di purificazione e rinnovo dell'aria, dell'impianto di illuminazione. È necessario conoscere la materia dell'opera d'arte, è necessario conoscere la tecnica esecutiva, la storia conservativa, la sfera materiale e la sfera immateriale. Una volta che si è presa coscienza di tutto questo, si può decidere di portare avanti la ricerca, fare indagini scientifiche, iniziare un monitoraggio. A tutto questo poi si affianca un necessario riscontro autoptico. Nessun monitoraggio, per quanto si possa avvalere di sensoristica all'avanguardia, può fare a meno dei controlli e delle ispezioni sul campo. La conservazione preventiva si fa in equip, si fa insieme, si fa tra diverse competenze.
4: Mi torna in mente l'idea di restauro che, precorrendo i tempi, Biagetti, visionariamente, futuristicamente, aveva già nei primi decenni del Novecento.
5: Restauro equivale a cura. Restauratore a medico. E il medico che fa? Diagnosticato il male, procura di lenirlo e debellarlo. Altrettanto faccia il restauratore con l'opera d'arte.
4: Era davvero all'avanguardia, Biagetti. Volle documentare fotograficamente ogni restauro fatto e riteneva che la diagnosi di tutte le opere d'arte, dovesse precedere qualsiasi intervento. Era così convinto della necessità di un matrimonio, di un connubio tra arte e scienza, da invitare sui ponteggi per confrontarsi perfino quello che allora era il direttore del laboratorio chimico degli ospedali di Roma, il professor Camillo Sica. E oggi vedo questa sua lungimiranza concretizzarsi sotto i miei occhi. Sulle impalcature della manutenzione straordinaria del giudizio universale prende forma questa sintesi interdisciplinare. I restauratori che rimuovono con acqua distillata e carta giapponese il velo biancastro che si è venuto a creare negli ultimi anni sugli affreschi sono affiancati da storici dell'arte, da fotografi, da tecnici dell'ufficio del conservatore, da scienziati del gabinetto ricerche scientifiche, il GRS, coordinato da Fabio Morresi.
6: Lo scientifico ti dice perché il cuore batte, ti parla delle cellule nervose, di tutte queste cose qui. L'umanista ti spiega per chi batte quel cuore. Quindi sono due aspetti fondamentali, ma completamente compenetrati.
4: Proprio nel corso della manutenzione ordinaria, quella che si fa ogni anno nella Cappella Sistina, come mi spiega Morresi, dopo un anno di indagini scientifiche è maturata l'idea della manutenzione straordinaria sul giudizio universale.
6: È da lì che ci siamo accorti che negli ultimi anni c'era un'impennata di questo sbiancamento. Ed è subito partito lo studio scientifico, che ha avuto duplice scopo: capire la natura della sostanza e i meccanismi che portavano alla eventuale deposizione di questo velo bianco. E l'analisi ci ha detto che era lattato di calcio. Ora, prima sorpresa, perché non ti aspetti una sostanza del genere su una superficie di un affresco. Secondo passaggio è capire chi la portava. Quindi abbiamo spostato l'attenzione non più sulla la pittura, ma sull'ambiente Cappella Sistina, sull'aria. Chi porta il lattato di calcio, l'acido lattico lo porta la traspirazione delle persone che passano all'interno della Cappella Sistina. Perché è aumentato? Semplicemente perché coi cambiamenti climatici la temperatura media all'interno del museo è aumentata e quindi è aumentata la traspirazione. Sicuramente ci sono tutti i mezzi per bloccare questo processo.
4: Quindi diciamo la situazione possiamo dire che è sotto controllo.
6: Assolutamente sì.
4: Se dovessimo utilizzare l'immagine del medico e del paziente, no? Qual è lo stato di salute degli affreschi di Michelangelo?
7: in particolare del giudizio universale.
6: Gode di ottima salute.
7: Non è comune trovare un affresco così ben realizzato e concepito. Me lo dicono un po' tutti gli esperti che incontro sui ponteggi. Il giudizio universale è studiato e ammirato in tutto il mondo anche per questa magistrale tecnica di esecuzione. Per un attimo torno con la memoria alle mie letture assorte dei diari di Biagio Biagetti, che era anche lui un pittore d'arte sacra.
5: E non poca meraviglia mia fu il fatto di constatare la quasi perfetta conservazione dell'intonaco, senza screpolature e rigonfiamenti. Un miracolo, anche in ordine a ciò. Evviva Michelangelo, maestro senza confronti.
7: Colgo la stessa meraviglia, osservando il restauratore capo Paolo Violini mentre rimuove lo strato di lattato di calcio dalla superficie del giudizio universale.
8: Questa procedura, due volte per il tempo di circa un minuto e mezzo, è sufficiente a rimuovere completamente i depositi.
7: Ma come agisce l'acqua esattamente su questa patina?
8: La scioglie, la solubilizza e nel momento dell'evaporazione porta con sé questo deposito che si fissa sulla carta. E è impressionante soprattutto quando poi noi vediamo l'affresco bagnato, perché si esalta ancora di più. E l'affresco per un po' di tempo, per qualche ora, rimane bagnato, quindi rimane con questi toni intensificati, molto rialzati.
7: Come si gestisce il peso e la responsabilità di mettere mano a un capolavoro senza pari?
8: Ma io mi sento particolarmente fortunato perché posso lavorare in serenità, in tranquillità, perché c'è una collegialità e un'interdisciplinarità oggi che 30 anni fa non c'era in realtà, ma oggi è così. Quindi è un lavoro più di equipe, volto a studiare anche i meccanismi di formazione di questa patina per prevenire. E quindi questo lavorare tutti insieme e dividendosi i compiti e anche responsabilità in qualche maniera ci tutela vicendevolmente su quello che poi dobbiamo affrontare giorno per giorno.
7: Fare squadra, insieme, ogni giorno. Costruire un ponte tra passato e futuro. Mi arriva forte questo spirito di collaborazione tra le varie professionalità coinvolte sui ponteggi. È il continuo rapporto ordinario-straordinario che scandisce e caratterizza la vita dei Musei Vaticani. Marco Maggi conferma la mia impressione.
3: Guarda, dopo 15 anni che lavoro in questo ufficio non c'è niente di ordinario. Non c'è nulla che possa essere imparato a prescindere, si impara ogni giorno sul campo e non è un lavoro che si possa svolgere da soli. La conservazione preventiva, la manutenzione non fanno rumore, non fanno clamore, non sono bagliori, sono una sorta di sussurro diffuso che dovrebbe pervadere la vita di un museo dal corpo di custodia al gabinetto di ricerche scientifiche, a noi, fino ai reparti, alla direzione. Tutti si devono sentire parte di queste operazioni. Quali sono le istanze di un museo? C'è l'istanza della comunicazione, che guarda ai visitatori di oggi, e c'è l'istanza della conservazione, che guarda al passato, al necessario tributo che dobbiamo a chi ha creato e a chi ha raccolto ciò che abbiamo oggi e che va lasciato a chi verrà dopo. Queste due stanze vanno messe in comunicazione necessariamente, va creato un ponte, va tenuto in piedi quello sguardo di Giano, per citare il professor Salvatore Settis, che mira alla conservazione del passato perché esso possa continuare a istruire e ispirare le generazioni che verranno.
7: Maggi ha citato lo sguardo di Giano Bifronte, l'antica divinità romana, capace di guardare contemporaneamente al passato e al futuro.
9: Fatto con esperti, studiosi, ma erano quasi tutti interni. Abbiamo fatto questa foto.
7: Mi mostra una foto scattata nei primi giorni di questa manutenzione straordinaria. Accanto alla figura atletica e imperiosa del Cristo Giudice.
9: Paolo, Angela, sì, moglie di Gianluigi con la luce. Ah, però,
7: ci sono tutte insieme le varie professionalità attualmente in servizio ai Musei Vaticani, ma anche quelle che oggi sono in pensione. Distingo Vittoria Cimino, prima responsabile dell'ufficio del conservatore, e Francesca Persegati, già alla guida del laboratorio restauro dipinti e materiali lignei, andata pochi mesi fa in pensione.
9: L'ho fatta io questa foto. Questa è un'emozione unica, sentire Vittoria Cimino che diceva bravi. Per me questa foto vale tantissimo, vale tutto il lavoro, dal 2010 a oggi.
7: Mi piace pensare che i loro volti, i volti di tante generazioni di esperti, siano registrati nella memoria e nello sguardo di quella figura a cui Michelangelo diede le sembianze dell'Urbino, il Mundator, silenzioso custode anche di questa manutenzione straordinaria che ormai è in dirittura di arrivo. Prima di uscire dal cantiere mi colpisce su un tavolo metallico un registro, è aperto. Anche io, come tutti gli altri fortunati visitatori di questa meraviglia, lascio la mia firma. Poi, forse non dovrei, leggo qualche commento. Quante emozioni si provano qui dentro e quante altre immagino lì fuori, nella Cappella Sistina, tra i turisti, li sento, in attesa che il giudizio, a brevissimo, torni a mostrarsi. Manca davvero poco. Ti aspetto nel prossimo episodio.
10: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza, con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola, la voce di Biagio Biaggetti e di Marco Bellizzi. Si ringrazia per la collaborazione Eugenio Murrali.
11: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Le ore 19 questa mattina Leone XIV ha incontrato i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina con CELAM e USCCB. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussola.
1: La vostra presenza esprime la volontà di proseguire un dialogo che possa tradursi in un cammino verso modelli di sviluppo più umani, sostenibili e solidali, capaci di tutelare la dignità di ogni persona e di prestare un'attenzione particolare a quanti corrono il rischio di rimanere ai margini. Questo è l'appello che il Papa rivolge in spagnolo e inglese ad una sessantina di rappresentanti delle Americhe, vescovi, diplomatici, funzionari ONU, banchieri, imprenditori, sindacalisti, leader di reti ecclesiali e docenti, ricordando le denunce e le proposte dell'enciclica Magnifica Humanitas. Grandi edifici crollano, ovunque il progresso smetta di servire la persona e la tecnologia rende più profonde le divisioni che dovrebbe aiutare a superare. L'invito è a cercare sempre il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Vi incoraggio a coltivare una sana cultura del negoziato, capace di aprire cammini laddove le differenze sembrano precludere ogni possibilità di incontro. In tal modo potrete anche contribuire alla diplomazia di pace di cui il nostro mondo ha bisogno.
0: Gli Houthi hanno smentito di aver contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati, come sostenuto dal presidente Trump. Ieri gli Houthi hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden in Yemen. Sull'importanza di questo tratto di mare, Marco Guerra ha intervistato Angela Bergantino, docente di commercio internazionale.
2: Tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci. Non è uno stretto semplice, comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
0: Se vuole incontrare Putin venga a Mosca, è già un enorme gesto di buona volontà da parte nostra, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, riferendosi al presidente ucraino Zelensky, che si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se anche il presidente russo parteciperà al vertice. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente

0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
3: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di voi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.

Carissimi, il Vangelo che ora abbiamo ascoltato è come una carezza che scende sull'anima. Ci invita a contemplare il Signore non come un giudice severo, ma come colui che sempre si china su di noi per rialzarci. Egli non si stanca di ridare fiducia ai nostri passi incerti, non trattiene il ricordo dei nostri errori, non custodisce le nostre cadute. Il Signore le lascia cadere nel mare della sua misericordia. È Lui che ci cerca, che ci raggiunge, che ci offre il perdono come un dono che sgorga dal suo cuore. A noi è chiesto solo di riconoscere la nostra fragilità, di afferrarci a Lui come si afferra un ramo durante la tempesta e di riprendere il cammino dell'amore. Come Pietro, anche noi questa sera ci avviciniamo a Gesù con una domanda che esce dal fondo dell'umano: Signore, quante volte dovrò perdonare? E Gesù risponde con una misura che non è misura, non fino a 70 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre. Il perdono non ha confini, non ha calcoli, non ha bilance. Il perdono è come il cielo, non si può misurare. Ma perché perdonare? Perché così fa Dio. È il perdono che è essenziale come l'aria che respiriamo, il pane che ci sostiene e spesso ciò che più manca nelle nostre relazioni. Forse perché il nostro rapporto con Dio è distratto, poco consapevole. Paolo, nella seconda lettura, ci ricorda: se viviamo, viviamo per il Signore. È Lui la sorgente da cui imparare a perdonare. È Lui la luce che scioglie le ombre del cuore. Il perdono. Il perdono è un dono che passa attraverso di noi. Lo desideriamo, lo invochiamo. A volte il perdono lo pretendiamo, ma fatichiamo a lasciarlo scorrere verso gli altri. Eppure Gesù è limpido. Il perdono di Dio diventa vivo in me solo quando io lo consegno a chi mi ha ferito. Il perdono è come un fiume. Se lo trattengo, si ferma. Se lo lascio scorrere, mi attraversa e mi purifica. Purtroppo viviamo in un tempo in cui il conflitto sembra diventato linguaggio quotidiano. Parole taglienti nei dibattiti politici, giudizi affrettati sui social, voci che si alzano nelle riunioni di lavoro o di scuola. Purtroppo anche nelle nostre famiglie, nelle comunità ecclesiali, si respira talvolta un'aria pesante, come se il cuore avesse perso la sua dolcezza. Il conflitto rende infelici, chiude, indurisce. Il perdono invece è un balsamo, scende silenzioso, guarisce e riapre la vita. Ma il perdono non è mai spontaneo. Si impara il perdono ai piedi della croce, dove Gesù ha saputo dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Solo lì comprendiamo che il perdono non è un atto di intelligenza, ma di fede. Il perdono non è un calcolo,
ma un atto di speranza. Non guarda al passato delle ferite, ma al futuro che Dio vuole ancora costruire con noi. Quando il perdono entra nel cuore, qualcosa si trasforma, il risentimento si scioglie come neve al sole, la vendetta perde voce, una libertà nuova si apre dentro di noi. È come se l'anima tornasse a respirare profondamente. E quando non riusciamo a perdonare, perché capita e fa male, chiediamo alla Vergine della Speranza, in questo luogo a lei consacrato, di donarci un cuore capace di perdono. Ella, che ha custodito nel silenzio le parole del Padre nostro, ci ricorda che ogni volta che diciamo «rimetti a noi i nostri debiti», stiamo chiedendo, con il suo aiuto di madre, a Dio di insegnarci a perdonare come Lui perdona. Che Maria ci accompagni nel cammino del perdono, perché attraverso di esso il mondo diventi più umano, le relazioni più vere e il cuore di tutti noi simile a quello di Gesù. Così sia.

0: fratelli e sorelle, il perdono di Dio ha raggiunto i nostri cuori e ci chiede di vivere il Vangelo della carità ogni giorno della nostra vita.
1: Diciamo insieme: Signore, aiutaci ad amare.
2: Signore,
1: perché i ministri del Vangelo siano persone riconciliate e aperte al perdono fraterno e alla comunione, preghiamo. Perché le nazioni procedano a un effettivo disarmo e i leader mondiali scelgano la vita della diplomazia e del dialogo anziché della violenza, preghiamo. Perché la parola di Dio sia nutrimento nelle nostre vite e fonte di speranza nelle nostre comunità. Preghiamo. Perché impariamo a perdonarci gli uni gli altri e a sostenerci nelle difficoltà e nelle prove della vita. Preghiamo. Perché le nostre comunità e famiglie siano un luogo autentico di fraternità, di accoglienza, di misericordia. Preghiamo.
0: O Padre, pieno di misericordia con chi ti invoca, accogli la nostra umile preghiera, rinnova il dono dello spirito di amore nella Chiesa e nel mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere. Accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Vito, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la

0: tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime.

0: richiamo. La forza del tuo dono, o Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo, fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fedeletta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

lontano da tutto e da tutti, come un morto che cammina, come uno condannato a una non vita e perciò desideroso soltanto di essere già morto. Orribile a vedersi e impuro fisicamente, era considerato di conseguenza peccatore, cioè impuro spiritualmente, e per questo punito da Dio, segno di una maledizione da tenersi debitamente alla larga. Era perciò vietato avvicinarsi ai lebbrosi, vietatissimo entrarci in contatto a motivo del contagio, pena l'essere annoverati nel loro numero. Bisognava tenerli il più lontano possibile, persino dalla vista, così da far finta che neppure esistessero, ed esorcizzare il contagio più pericoloso, quello della paura di potersi ammalare del loro stesso male e incorrere irrimediabilmente nella stessa sorte. Parallelamente al problema della malattia da tenere alla larga, si diffuse in tante società il mito dell'uomo forte, bello e in salute, un vincente, uno che non fallisce nelle sue imprese e che non deve chiedere mai, perché non sa che cosa significhi avere bisogno, essendo autosufficiente in tutto e per tutto. Questo poi, in chiave religiosa, venne interpretato come il permanere della benedizione e del favore divino. Ma la malattia colpisce in maniera indiscriminata e imprevedibile. Così l'equazione salute uguale benedizione è sconfessata dai fatti. Nel Vangelo di Marco, al capitolo primo, un lebbroso, violando le norme severissime che lo costringevano all'isolamento, esce dal suo lazzaretto per andare incontro a Gesù. Il luogo è isolato, Marco neppure lo nomina, situato quasi certamente nella regione della Galilea. L'anonimo lebbroso sa chi è Gesù, sa che può guarirlo e sa che non lo denuncerà, altrimenti non rischierebbe la lapidazione per recarsi da lui. Ne avrà sentito certamente parlare, difficilmente lo avrà visto all'opera. Il lebbroso non tiene conto dei rischi altissimi cui si espone. Crede che il male inguaribile e inguardabile che lo deturpa e lo deruba letteralmente della sua umanità meriti un riscatto. Non rinuncia all'opportunità di manifestare il suo desiderio a Gesù e una volta trovato gli si inginocchia davanti e lo supplica. Se vuoi, puoi purificarmi. Quello che il lebbroso chiede è molto più della guarigione del corpo. È piuttosto quel che ne consegue, e cioè il suo essere reintegrato come soggetto umano a pieno titolo, il suo reinserimento nella vita sociale e religiosa. La lebbra, infatti, era considerata ben più di una malattia fisica. Era segno di impurità e di peccato, in quanto, deformando le fattezze esteriori della persona, si credeva deformasse anche l'immagine di Dio nell'essere umano. Ecco perché comportava esclusione tanto dall'ambito religioso quanto da quello sociale. Dietro la paura del contagio e il divieto assoluto di ogni tipo di contatto con il lebbroso si cela però una paura ben più grande, quella di essere escluso, di essere considerato un rifiuto, un errore, un reietto da tenere a debita distanza. Sembra assurdo che nel libro del Levitico, al capitolo 13, si legga: «Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore, sarebbe quindi Dio stesso a ordinare l'emarginazione di chi è malato? Sarebbe lecito in nome di Dio e con la sua benedizione buttare fuori dall'accampamento qualcuno ed esporlo a ogni genere di pericolo, escludendolo dalla comunità?» È evidente che il testo sacro non può essere interpretato letteralmente. Era infatti normale far risalire alla volontà di Dio delle semplici norme sanitarie, evidentemente datate al giorno d'oggi, a motivo delle scoperte scientifiche e dei progressi della medicina. Gesù è contrario al fatto che il nome di Dio venga usato a sproposito, per escludere o discriminare qualcuno. Il suo è un agire libero e liberante.

0: alla trasgressione del lebbroso che gli si è presentato davanti per essere purificato, risponde tendendogli la mano. A chi, in nome di Dio, era stato escluso ed emarginato, Gesù risponde infrangendo la norma e cancellando ogni tipo di distanziamento. Egli, in nome di Dio, non tiene nessuno fuori dalla propria vita, anzi, ne è intimamente colpito, fino a farsi stringere nelle viscere, sdegnato da come il male giunga a sfigurare una persona e forse pure indignato dalla stessa tradizione religiosa del suo popolo che si limitava ad accertare la malattia e ad allontanare il malato per evitare il contagio, anche se questo aggravava la degradazione umana del malato stesso. È la compassione di Gesù che purifica il lebbroso. Il suo essersi messo in ascolto di tutto quel dolore fino a sentirlo suo, insopprimibile, dentro le sue viscere. Ed è da questo moto interiore che scaturiscono la parola e il gesto che guariscono e risanano. Non c'è solamente una parola, ma anche una mano che si protende e che tocca, ristabilendo così quella relazione che la legge impediva. Una parola e il tocco d'una mano per tornare umani. La compassione di Gesù va ben oltre i buoni sentimenti e una commiserazione dettata dalla situazione ed espressa attraverso parole di circostanza. Smaschera la lebbra annidata nel cuore di chi, a furia di anestetizzarsi al dolore dell'altro, ne diventa indifferente. Semplicemente se ne tiene a debita distanza, così da non lasciarsene contagiare. La compassione del Maestro è piuttosto scandalosa condivisione, compromissione. Toccando il lebbroso, Gesù si lascia contagiare in qualche modo da quell'impurità. Annullando il distanziamento dovuto, entra in comunione con il malato, fino a prenderne il posto, tanto che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando

0: Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a quello che si presenta davvero come un concerto evento, un'edizione straordinaria del programma dedicato al repertorio orchestrale, un repertorio che questa volta vede protagonista una orchestra da camera, ma soprattutto Wolfgang Amadeus Mozart. L'ultima volta, infatti, che Mozart lasciò Roma era il 10 luglio 1770. Aveva 14 anni e non tornò mai più a Roma. Il Papa era Clemente XIV e aveva riconosciuto in quel ragazzo di Salisburgo qualcosa che sfuggiva perfino alle parole talento portentoso. Che cosa aveva questo musicista? Aveva un qualcosa che lo accompagnava nonostante la giovane età, lo presentava a Roma già come un musicista affermato, nonostante fosse soltanto appunto un adolescente. Mozart torna a Roma dopo 256 anni, naturalmente non in carne e ossa, ma attraverso la voce più intima che gli sia appartenuta, due dei suoi violini. Mozart infatti a Roma non suonò mai i violini nelle occasioni pubbliche, suonava i violini soltanto nelle esecuzioni private, né in quelle pubbliche preferiva essere al clavicembalo nella veste di improvvisatore e compositore. Basti pensare che in quegli anni in Italia Mozart fu chiamato a dei programmi davvero incredibili. A gennaio del 1770 a Mantova abbiamo l'elenco dei pezzi richiesti a Mozart di suonare all'impronta, di inventare un'aria con cantata, una fuga al clavicembalo, di eseguire un trio in cui doveva suonare col violino una parte all'improvviso. Insomma, davvero un genio che era già riconosciuto come tale, anche se appunto era soltanto un ragazzo. E allora due violini tornano a Roma, sono uno è quello della sua infanzia, è un mezzo, come si dice in gergo, un violino per i bambini. L'altro è invece il Costa, più famoso, costruito nel 1764, che lo accompagnò nella maturità. L'occasione è che carinamente i violini sono stati concessi dalla Stiftung Mozarteum, cioè dal Mozarteum di Salisburgo, e l'orchestra chiamata a questo evento è l'Ensemble Bella Musica, l'orchestra del pre-college dell'università Mozarteum, appunto, di Salisburgo. Un'orchestra giovanile, e in questo è la chiave dell'evento, quindi non soltanto il ritorno virtuale di Mozart in Vaticano, non soltanto il fatto di poter riascoltare questi bellissimi strumenti, ma è proprio qui il Tredunion. Nel 1770 Mozart era già, appunto, lo abbiamo detto, un nome, non era un semplice quattordicenne. Chi lo definiva un miracolo della natura, e le iperboli erano all'ordine del giorno. Invece i ragazzi di Bella Musica sono ancora all'inizio del cammino, e questa distanza è quello che sembra in qualche modo chiudere il cerchio. Stessa età, stessa città, stessa Salisburgo sullo sfondo, e questa volta non come un genio solitario come era il giovane Wolfgang accompagnato dal padre Leopold. Questa volta i ragazzi sono chiamati a proporre una generazione nuova di musicisti, una generazione che ha davanti un grande futuro da una parte, dietro c'è questa eredità sempre pesante ma meravigliosa della musica mozartiana. Mozart in viaggio col padre era alla ricerca di un riconoscimento a livello europeo. Oggi il viaggio per i ragazzi è tutt'altra cosa. Il mercato del lavoro obbliga i ragazzi a viaggiare, è una condizione permanente, audizioni internazionali, concorsi, masterclass, una competizione che è a 360 gradi in tutto il mondo. Quello che resta naturalmente in Mozart, come in questi ragazzi dell'Ensemble Bella Musica, è lo studio quotidiano, la tenacia. Dietro ogni concerto, lo ricordiamo, ci sono migliaia di ore trascorse in una stanza con lo strumento, un metronomo e uno spartito. Insomma, lo studio, quello anche per il giovane Mozart, anche per un'autentica spugna come era Mozart, come è stato in tutta la sua esistenza, è in grado di davvero recepire tutti gli eventi sonori che lo circondavano, ma sarebbe stato nulla senza una grande tenacia e uno studio costante per tutta l'esistenza del grandissimo Wolfgang Amadeus Mozart. Ma il momento di cedere la parola alla musica con questa registrazione che è stata effettuata presso la Sala Assunta dalla Radio Vaticana il 2 settembre scorso. Si inizia con l'ouverture Così fan tutte. Si tratta dell'ultimo episodio della trilogia che vide Mozart collaborare con il librettista Lorenzo da Ponte, prima Le nozze di Figaro, poi il Don Giovanni e poi Così fan tutte. La prima è stata il 26 gennaio 1790, ora la riascoltiamo nell'esecuzione dell'ensemble Bella Musica del Mozarteum diretta da Stefan David Hummel.

Stefan David Hummel ha diretto l'ensemble Bella Musica del Mozarteum nella ouverture da Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, un programma tutto mozartiano che adesso ha uno dei protagonisti indiscussi, quel violino della giovinezza di Mozart, che ci farà ascoltare una solista giovanissima, nata nel 2016, Shuxian Wu, giovane violinista cinese. Il brano che ascoltiamo per ascoltare è il primo movimento dal concerto per il violino in sol maggiore K216, con Shuxian Jin, ovviamente, la orchestra, ensemble Bella Musica del Mozarteum, diretta da Stefan David Hummel.

Il violino del giovane Mozart, l'originale, quello proprio del Mozart bambino, un mezzo violino, come si dice in gergo, cioè un violino adatto per un bambino, suonato da una giovanissima cinese di 10 anni, Shuk San Jin. L'occasione, il concerto che è stato registrato presso gli studi della Radio Vaticana, nel cuore dei Giardini Vaticani, il 2 settembre scorso. Il pezzo che abbiamo ascoltato era il primo movimento dal concerto per violino in Sol maggiore K216. E rimaniamo in questo meraviglioso mondo mozartiano attraverso un altro strumento che era appartenuto a Mozart, il cosiddetto costa. Realizzato nel 1764 a Treviso da Pietro Antonio Dalla Costa, appunto è noto come Costa, e ha accompagnato Mozart nei suoi anni viennesi. E ora invece lo ascoltiamo, questo violino suonato da una giovane di 19 anni, Ida Gillesberger, che è anche alla spalla dell'orchestra Ensemble Bella Musica del Mozarteum. Il direttore è sempre Stefan David Hummel. Stavolta ascoltiamo il terzo movimento, Rondò, tempo diminuetto, dal concerto per violino e orchestra La maggiore K219, che fa parte di questi cinque concerti. Uno era il 216 e l'altro è il 219, scritti da Mozart nel 1775 a Salisburgo.

Il timbro meraviglioso del violino appartenuto a Wolfgang Amadeus Mozart, il cosiddetto Costa, dal trevigiano Pietro Antonio Dalla Costa, che aveva costruito il violino nel 1764. Questo originale violino di Mozart è stato suonato da Ida Gillesberger, 19enne, spalla dell'orchestra giovanile Ensemble Bella Musica del Mozarteum di Salisburgo. Direttore era Stefan David Hummel. E ora ci aspetta da parte di questa orchestra formata da giovani che vengono da tutto il mondo una specie di intervallo. Lasciamo un attimo Mozart, facciamo un passo in avanti, siamo nel 1896 quando Francisco Tárrega vuole fare uno studio sul tremolo e compone Recuerdos de la Alhambra per chitarra sola, uno studio che ben presto diventa davvero un simbolo per la grande capacità di suggestione di questo brano, che ascoltiamo nell'esecuzione di un membro dell'ensemble Bella Musica, il tedesco Benno Panans, chitarra solista.

Benno Pannans, chitarra solista, ha eseguito di Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra, una specie di intervallo in un programma mozartiano che ci sta proponendo l'ensemble Bella Musica, un programma registrato il 2 settembre presso la Sala Assunta in Vaticano dalla Radio Vaticana. E il programma ufficiale termina con uno dei capolavori indiscussi di Mozart,

Era il quarto movimento dalla Sinfonia in Do maggiore K551 Jupiter nella esecuzione dell'ensemble Bella Musica del Mozarteum di Salisburgo diretta da Stefan David Hummel. Un concerto dal vivo, l'abbiamo sentito con pochi applausi perché il pubblico all'interno della sala Assunta è un pubblico di poche persone, 15 persone, ma un concerto dal vivo particolarmente sentito dalla orchestra Bella Musica. Giovani che vanno dai 14 ai 22 anni, giovani che hanno voglia di aprirsi alla musica e giovani che anche per uno sparuto pubblico non potevano non dare quello che è il loro bis che l'ensemble Bella Musica offre sempre agli ascoltatori. Il brano è notissimo ed è giustamente notissimo, ancora Mozart, è l'Ave Verum Corpus K618.

0: L'Ave Verum Corpus di Mozart, nella esecuzione dell'ensemble Bella Musica, i ragazzi si sono alzati e hanno cantato mentre avevano come sostegno armonico il violino di Bernadette Pihus, quello di Elisa Gallelli, la viola di Violiva Cocchi e il violoncello di Ana Martinez Gonzalez. L'ensemble, o meglio il coro, formato dai ragazzi dell'ensemble Bella Musica, era diretto da Stefan David Hummel. Un concerto davvero evento, registrato, lo ripetiamo ancora una volta, il 2 settembre presso la Sala Assunta in Vaticano. Una bellezza sentire questi giovani che stanno studiando musica, che hanno davanti a loro un futuro, una bellezza avere l'occasione di sentire i violini di Mozart, quello della giovinezza, forse il primo che Mozart utilizzò quando era davvero un bambino, il secondo, quello che è il Mozart che ha utilizzato Mozart durante la maturità, il Costa, cosiddetto dal costruttore Pietro Antonio Dalla Costa, che aveva costruito lo strumento nel 1764. E allora chiudiamo questo ritorno di Mozart a Roma non nel senso di una nostalgia, non fa parte del nostro sentire, piuttosto è la dimostrazione che ogni generazione deve ricominciare da capo, mettersi, come dire, rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare con tenacia. Anche il ragazzo che nel 1770 aveva stupito cardinali, principi, nobili a Roma, in fondo, suonando in Vaticano, suonando davanti al Papa, suonando davanti al segretario di Stato, ecco, anche lui era soltanto un giovane che cercava il proprio posto nel mondo, nella storia, che poi lo accoglierà come un grandissimo genio della storia, della musica, forse inarrivabile. E invece ci sono oggi questi ragazzi dell'ensemble Bella Musica che non conoscono il finale della propria storia. E oggi magari impugnano i violini che aveva utilizzato Mozart, qualcuno utilizza il proprio strumento, ma per tutti il finale resta ancora da scrivere ed è in questa incertezza, più ancora della memoria mozartiana, che si rivela il suono più autentico del giovane Wolfgang che oggi in Vaticano abbiamo ascoltato, che tutti quanti abbiamo potuto ascoltare per radio e che è un messaggio ai giovani di non aver paura di utilizzare i propri strumenti con tenacia tutti i giorni, lo studio tutti i giorni, questa voglia di trovare la propria strada in questo meraviglioso mondo che è la musica. Grazie allora a tutti, grazie all'ensemble Bella Musica e ai solisti che sono stati preziosi in questa registrazione. Le due soliste ai violini di Mozart, la giovanissima Schützen Wu, la spalla dell'orchestra Ida Gillesberger, comunque 19enne, non tanto grande, l'una la prima cinese, la seconda austriaca, ma ancora Benno Pannans alla chitarra, tedesco, e ancora tantissimi altri strumentisti che vengono dall'Italia, da tutto il mondo, ed è la grande caratteristica di questa orchestra, mettere insieme giovani di tutto il mondo nel segno della grande musica classica. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per averci seguito fin qui e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?
2: Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui?
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande.
2: La roccia. Così è il Signore. Chi si affida al Signore sarà sempre sicuro, perché le sue fondamenta sono sulla roccia. È quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Parla di un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, cioè sulla fiducia nel Signore, sulle cose serie. E questa fiducia anche è un materiale nobile, perché il fondamento di questa costruzione della nostra vita è sicuro, è forte. E anche la vita nostra può essere così. Quando il mio fondamento non è forte, viene la tempesta, e tutti noi abbiamo tempeste nella vita, tutti, dal Papa all'ultimo, tutti. Viene la tempesta e non siamo capaci di resistere. E tanti dicono: no, io cambierò di vita. E pensano che cambiare di vita è truccarsi. O cambiare di vita è andare a cambiare i fondamenti della vita, cioè mettere la roccia lì, che è Gesù. Andiamo alla roccia, dove c'è la nostra salvezza. E lì saremo felici tutti.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari radioascoltatori, radioascoltatrici, siamo di nuovo in linea e questa volta siamo veramente nella parte finale del nostro percorso. In realtà, insieme a queste due ultime puntate sulle settime mansioni, cioè sulle sette stanze del castello interiore, se ne aggiungeranno altre due. Ma intanto entriamo subito nel merito di queste settime stanze. Sono particolarmente forti e non sono così intuitive come nel percorso che abbiamo fatto, come forse non lo è nulla nell'opera di Teresa, però certo è un avvicinamento a quello che Teresa chiama con molta semplicità, attraverso anche una vicinanza, un'analogia con il percorso delle Sacre Scritture, matrimonio spirituale. Così era per il Pentateuco, per la Torah nell'Antico Testamento, ma soprattutto cantato dai profeti come una unione tra un popolo oppure una personalità corporativa, una sorta di sposa che è Israele con Yahweh, con Dio. E così è anche nel Nuovo Testamento. E quindi anche nella letteratura spirituale la maggior parte dei trattati parlano di questo punto di arrivo che è una sorta di matrimonio spirituale, cioè di unione di volontà, unione di intelletto, unione di memoria, che sono le tre grandi potenze cosiddette tradizionalmente dell'anima umana. L'anima contiene non ciò che non ha a che fare immediatamente con ciò che è corporeo, con la sensibilità, con la parte, se volete, animale della persona, ma piuttosto con queste tre potenze. Ma non sono le uniche che sono interpellate, o meglio che intercettano questa presenza. E questo è l'aspetto un po' di novità che viene descritto all'interno dei primi capitoli, soprattutto nel secondo capitolo di queste settime stanze. La prima cosa che Teresa scrive non è esattamente come nel fidanzamento spirituale. L'analogia viene usata con facilità da Teresa, perché mentre nel matrimonio spirituale c'è un patto, un'alleanza stabile, permanente, nel fidanzamento, come analogamente nell'amore umano, i due fidanzati sono quelli che ancora si possono separare e in qualche modo vivono ancora dei tempi ampi, separati, nei quali non hanno ancora condiviso non solo la storia passata del tutto, non solo la storia attuale, ma ancora non hanno condiviso la progettualità, il progetto futuro, la storia futura. Quindi devono ancora, se volete, donarsi completamente. Dobbiamo ricordare che Teresa sta ancora parlando di grazie speciali, grazie che vengono accordate, cioè gusti, se volete,

quando queste sono più lontane e siamo impossibilitati a raggiungerle fisicamente. Questo avviene anche con la morte, carissimi fratelli e sorelle, cioè le persone che sono morte, che ci hanno lasciato, ma delle quali non abbiamo mai dubitato dell'amore, possono essere a noi presenti in un modo molto più efficace di quando erano vive. Questo è un mistero, anche questo, del quale non possiamo rendicontare solamente con i processi psichici che ci abitano, ma dobbiamo veramente interpellare la vita dello spirito. Cosa scrive Teresa nel secondo capitolo di queste settime stanze? Ho già detto che si ricorre a questi paragoni, di quali stiamo dicendo, perché non ve ne sono altri di più adatti. Però si tenga presente che qui al corpo non si pensa, non altrimenti che se l'anima ne fosse separata, e nient'altro che un puro spirito. Meno ancora poi nel matrimonio spirituale, perché questa misteriosa unione, ripeto, della persona, dell'anima con Cristo, si fa nel centro più intimo dell'anima, ove deve abitare lo stesso Dio, che per entrarvi non ha bisogno di alcuna porta. Ecco, questo passaggio di Teresa è particolarmente interessante, perché la prima cosa che fa è descrive una sorta di differenza, stabilisce una differenza tra l'anima e lo spirito. E questa è una cosa che non ci aspetteremmo immediatamente, ma che lei in qualche modo desume da ciò che ha ascoltato e non studiato, ma che ha poi intuito nella sua stessa esperienza. Ovvero, abbiamo un corpo, abbiamo anche però delle potenze che sono in qualche modo appartenenti all'anima della persona, sono peculiari di una, non dell'animalità dell'uomo, ma della personalità della creatura, che sono appunto la memoria, la volontà e l'intelletto. Sono cose più vicine allo spirito della persona, cioè la elevano, ad un rango di, creatura più vicina a Dio. Parlano anche della immagine e della somiglianza con Dio, ma ancora non sono il centro. E questo centro dell'anima, della quale lei parla, il centro più profondo dell'anima, probabilmente lo ha ascoltato non solo dalla letteratura di altri teologi, ma anche dalla letteratura spirituale, dal modo di parlare di San Giovanni della Croce, che appunto nell'opera più matura, nella sua letteratura, troviamo un poema e un'opera anche in prosa che commenta appunto la poesia, chiamata La Llama de Amor Viva, la fiamma viva d'amore, dove nella prima strofa si parla del más profundo centro dell'alma, un centro dell'anima che sfugge all'anima stessa, dove addirittura scriverà Teresa in questo capitolo: non sono di disturbo e di inciampo nemmeno le potenze dell'anima, dove anche l'intelletto in qualche modo rimane sopito e anche la memoria non può causare, se volete, i danni, metteteci doppie virgolette, della perdita di attualità, per esempio, quando la memoria diventa oggetto di indagine, no? E quando la memoria ci fa disperdere nel passato, quando ci convoca in un'altra dimensione temporale. E così avviene anche per la speranza, per tutto ciò che verrà. Insomma, nella sostanza, la persona, pur avendo un'anima, all'interno della sua anima ha un più profondo centro. E come fa Teresa a descriverlo? Non fa altro che invocare tutti i ricordi, la memoria liturgica che ha, e soprattutto il Vangelo di Giovanni negli ultimi capitoli, quando si parla della risurrezione. Dice che Dio stesso, in questo profondo centro dell'anima, non ha bisogno di essere convocato attraverso uno sforzo della memoria, dell'intelletto, ma ci entra da solo, non ha bisogno di alcuna porta, entra a porte chiuse. Avete già compreso a cosa allude Santa Teresa? Sta pensando proprio che quando Gesù entrò nel cenacolo a porte chiuse, quelle porte erano rigidamente sprangate. Vi leggo questo passo, un versetto del Vangelo di Giovanni al capitolo 20.

Dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ed ecco che Teresa, rammentando questo versetto, spiega così: ben diversa è la cosa dell'unione del matrimonio spirituale, del quale vuole parlare appunto in queste settime stanze. Il Signore appare nel centro dell'anima, non per una visione immaginaria, ma intellettuale, in un modo più delicato che non in quello già detto, come apparve agli apostoli senza passare per la porta quando disse loro Pax vobis, qui lo scrive in latino, pace a voi. Ed è un segreto così grande, un così intenso diletto, un così sublime e subitaneo favore che non so a quale paragone ricorrere. Sembra che Dio voglia mostrare all'anima la gloria del cielo, ma in un modo più elevato che non con ogni altra visione o gusto spirituale, che sono le cose sperimentate prima nel cammino spirituale, dove a maggior parte, se volete, esco dalla citazione di Teresa, hanno maggior attività le potenze dell'anima, che sono anche un po' una presenza muscolare, se volete, no? Anche bella, ben allenata da una certa ascesi. Ma a questo punto non sono più loro che producono e inducono in qualche modo a questa rivelazione da parte dello sposo, ma è lo sposo che entra a porte chiuse e dice pace a te. E ti dà un gusto, una pace che tu non hai mai sperimentato. Riprendo la citazione di Teresa, soltanto questo si può dire, che l'anima, o meglio, il suo spirito diviene una cosa sola con Dio. Così, a quanto si può capire, Dio, spirito pure lui, volendo mostrarci l'amore che ci porta, fa conoscere ad alcune persone fin dove il suo amore sa giungere, affinché lodiamo la sua grandezza, la quale si compiace di così unirsi a una creatura da non volersi mai più da essa dividere, come coloro che per il matrimonio non si possono più separare. Ecco, termina qui la citazione di questo terzo paragrafo, secondo capitolo, delle settime stanze. Cioè, Teresa ci sta dicendo varie cose in tutto questo. Ci sta dicendo che c'è una forma di unione, innanzitutto che, come nelle seste mansioni abbiamo visto, non può essere causata da una sorta di bellezza estetica dell'anima e nemmeno da da un maquillage, da un trucco o da una fedeltà permanente dell'anima alle sue pratiche di devozione e nemmeno dal fatto che sappia accogliere i doni di Dio, i gusti spirituali, che sappia vivere bene la liturgia, che sappia fare con contezza la sua preghiera, il suo momento spirituale, se volete. O che anche sappia vivere in un certo modo, anche molto virtuoso, esperienze di carità. No, nulla di tutto questo. C'è un'esperienza estatica, in qualche modo, che però, invece di prevedere l'estasi, cioè la fuoriuscita dell'anima da se stessa, prevede piuttosto l'entrata di Dio, ovvero la manifestazione della sua reale e forte presenza al centro del castello, ovvero al centro dell'anima, senza che esso sia convocato, invocato, perché lui entra a porte chiuse. Dunque, ogni commento ulteriore, se volete, anche da parte mia, è assolutamente inutile e potrebbe addirittura essere controproducente. Vi prego quindi di fermare la vostra attenzione solamente su questo fatto, che il Signore, nel Vangelo di Giovanni, dopo la resurrezione, nel momento più alto, dice pace a voi, entrando a porte chiuse nel cenacolo, non chiedendo permesso e addirittura senza forzare una volontà ancora debole, debolissima, che fu quella degli apostoli che erano chiusi per paura. Ci ricorda Giovanni, chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Dunque, non erano certo valorosi, ma piuttosto bisognosi di una pacificazione. Non erano forti,
determinati, ma ancora una volta lontani da quella forza e distanti da Gesù, come lo erano stati nel momento massimo della passione, a partire dall'Orto degli Ulivi. Ancora non avevano capito la portata del messaggio, come non l'avevano compresa neanche nell'ultima cena e ancora mentre seguivano Gesù dopo quel seguimi, venite con me. A partire dal lago di Genesaret con la chiamata appunto dei primi discepoli, Giovanni, Andrea. Ecco, e dunque siamo dinanzi al mistero di un Gesù che si rivela in modo del tutto grato e gratuito alla nostra presenza, entrando dentro a porte chiuse. Questo è quello che Teresa descrive come matrimonio spirituale. Ma dovendo andare un pochino avanti, desidero però accennare a un piccolo passaggio, tutt'altro che marginale, che è quello in cui Teresa descrive un po' la morfologia di questo avventuriero, di quest'anima, di questa persona che si è messa alla ricerca della comunione piena con Dio, non attraverso l'anima, ma per essere con Lui un solo spirito. Teresa stessa cita la prima lettera di San Paolo ai Corinzi nel sesto capitolo, quando dice che chi si accosta, Paolo scrive, chi si accosta e si unisce a Dio si fa un solo spirito con lui. Ma a un certo punto Teresa è come se rientrasse nella sua stessa realtà e dice, badate bene, che nonostante sia alto il discorso, nonostante sia profondo, è tutt'altro che rarefatto e fuori dalla realtà, ma è particolarmente avvinghiato alla realtà e alla storia della persona che cammina, anche in queste settime mansioni. Scrive Teresa nel quarto capitolo: queste anime hanno vivi desideri e ferme risoluzioni di non commettere imperfezioni di sorta, ma non senza che per questo lasciano di commetterne molte, e anche peccati, non però con avvertenza. In questo il Signore le deve molto aiutare. Parlo dei peccati veniali, non dei mortali, dai quali si sperano libere, benché non con molta sicurezza, essendo possibile che ne abbiano qualcuno di occulto, il che molto le angustia. Questo passaggio di Teresa, veramente particolare, mi invita quasi a tacere, ma vorrei solo dirvi due cose. La prima, non confondiamo in questo pellegrinaggio terreno, da persone fragili quali siamo, non confondiamo l'unione bellissima dello spirito con Dio con l'impeccabilità, che non è cosa, non solo non è cosa richiesta, ma è cosa impossibile al nostro cammino creaturale. Addirittura sono alti i desideri, ma non possiamo esimerci da imperfezioni di ogni sorta, commettere anche molti peccati per i quali è richiesto ed è forse più vivo il pentimento, come abbiamo letto nelle Seste Mansioni, e il desiderio di essere emendati, di essere perdonati, perché non c'è una reale e piena avvertenza. Eppure c'è anche il dubbio, scrive Teresa, si insinua il dubbio, perché non hanno la totale sicurezza che vi sia anche qualche peccato molto più grave, occulto, il che molto le angustia. Bene, fino a che punto è vero tutto questo che Teresa scrive e fino a quanto sia vero lo può sapere solo chi è veramente entrato in queste grazie particolari, di una comunione con Dio forte. E questo possiamo dire che non è per tutti, non è da tutti, cioè è per tutti nel senso della vocazione universale alla santità, per cui tutti possiamo e dobbiamo desiderare questa intima comunione con Dio. Ma è vero che la Chiesa pone dinanzi ai nostri occhi, come Teresa, e abbiamo letto questo passaggio poco fa, come Teresa scrive, ovvero abbiamo dinanzi il fatto che creature piccole, imperfette, che sono vissute anche nella nostra epoca, vengano poste dinanzi alla nostra attenzione perché sono state ammesse a questa comunione profonda con Dio. E questa comunione profonda è avvenuta non per i loro meriti, non per i loro meriti, sottolineo, ma per questa grazia e questa iniziativa totalmente libera e liberale di Dio, di far entrare il Figlio a porte chiuse nel nostro cuore, anche quando i nostri cuori sembrano lamentare altro, distanza, anche quando soffrono freddezza, anche quando talvolta sono caduti in piccole o grandi imperfezioni, ecco,
Il Signore entra a porte chiuse e dice pace a te. Non ci sarebbe altro modo di ritrovare l'amore di Dio, la sua unità con noi, se non attraverso una parola rassicurante sua, che sia quella di una pacificazione, perché evidentemente di pace non ne abbiamo e la desideriamo perché ci curi nelle fibre più intime del nostro essere, che per Teresa non sono le potenze dell'anima, non è l'anima, ma è il più profondo centro dell'anima, che è il nostro spirito.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Niccolò Paganini Concerto per violino e orchestra numero 4 in re minore. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra dirige Charles Dutoit.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Niccolò Paganini il concerto per violino e orchestra numero 4 in re minore. Salvatore Accardo al violino, Charles Dutoit ha diretto la London Philharmonic Orchestra. E per concludere Arthur Fiedler e The Boston Pops.

Avete ascoltato musica con Arthur Fiedler e The Boston Pops. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Manuel Cardoso Missa Miserere Mihi Domine. Ensemble vocale europeo dirige Philippe Reveghe.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Manuel Cardoso Missa Miserere Mihi Domine. Ensemble vocale europeo ha diretto Philippe Reveghe. Per la rubrica Cori oratori cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora di Johann Sebastian Bach Cantata profana per soli e orchestra BWV 212 Bauern cantate. Quindi cantata profana per soli e orchestra BWV 211 Caffè cantate. Rotraud Hansmann, soprano, Kurt Eki Lutz, tenore, Max van Egmond, basso. Concentus Musicus Wien con strumenti originali, dirige Nikolaus Harnoncourt.